0: prevista per le 6 di questa mattina. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: A proposito, com'è la luna in queste notti?
3: No, ma sai che non ci ho fatto caso? No, nemmeno io. Però sto notando che queste sere il cielo di Milano è veramente variopinto di colori. Vedo sempre un bel rosa, un come se fosse una sorta di mini aurora boreale. Ecco, però sì. Sto vedendo sempre il cielo colorato.
2: Sembra più vicino a un crepuscolo particolare. Però quando ero ragazzino non mi ricordo di aver mai visto in Lombardia. Eppure negli ultimi anni ci sta regolando... regalando dei momenti
3: veramente
2: straordinari.
3: Cioè proprio l'altra sera c'era un cielo pazzesco, aveva mille colori.
2: Va bene, tanto tra poco arriverà la pioggia, le nuvole, il grigio di Milan che... vogliamo l'estate ancora.
3: Dai, e vogliamo anche Madonna, Danceteria.

0: bella domanda. Nessuno vuole essere Robin, Cesare Cremonini, le 2:11. Allora, cara Vanessa.
1: Sì.
0: Abbiamo così, mi è venuta in mente quella canzone che ballavo quando ero ragazzino, non è vero?
1: Vabbè, perché che è una canzone
0: del 1990, però ero ancora relativamente.
1: Eri più ragazzo.
0: Ero
1: dai.
0: Ancora un ventenne, insomma.
1: Vabbè, ma adesso non vogliamo stare lì proprio a fare.
0: No, era
1: conti,
0: per dire,
1: no?
0: Insomma, non ero ragazzino, però non ero
1: chi
0: neanche
1: vecchio.
0: C'ero ed era. Io sono Joana, ma che mi importa? Io sono Joana, si chiama un pezzettino.
1: Com'è che fa?
2: Che mi importa? Io sono Joana.
0: Hai capito?
2: Te trago pa' tra.
1: Ah, forse l'ho sentita.
0: E questa spaccava
1: però,
0: il disco. Era una roba newyorkese, il periodo proprio l'inizio dell'house, classic house, Tony Humphries. E lei era Joana Jimenez. Che cantava in questo caso sotto lo pseudonimo di A Beach Named Joanna.
1: Oh, grazie. Ecco. Ma ascolta, io
0: ti ho cambiato la vita.
1: Veramente ho una proposta. Sì. Perché ogni volta che ci incontriamo, sì, magari facciamo un momento in cui ci dai, insomma, delle dritte musicali e ci dici delle cose che noi non sappiamo.
0: Mi vengono
1: perché
0: in mente
1: questo
0: così.
1: Noi non lo sapevamo.
0: L'altra volta a te era venuta in mente quella canzone. Mamma insegnami a ballare, pa, pa, pa. E così ci vengono così, non è che uno deve prepararsi alla settimana prossima.
1: Però, scusami,
0: parlo degli Inchilimani.
1: No, cioè, tu fai finta che ti viene in mente, però nel frattempo già c'hai l'asso nella manica, capito?
0: Dici, e così te lo però giochi. È preparato, invece è bello
1: però
0: che
1: io
0: ti
1: non
0: viene
1: lo
0: momento.
1: So, io non lo so.
0: Ma è bello quello, che a volte non lo so nemmeno io.
1: Pensa un po' come siamo messi. C'è Sal da Vinci, Fuga d'amore.
0: Ad alzare il volume.
3: Tu per me sei ossessione.

0: I Save the World Today, Unit Mix su RTL 102.5.
1: Parliamo di abbinamenti particolari di, sì, di cibo, no? Visto, sì, che poco fa abbiamo nominato l'anguria con il limone, sì, e sentiamo qualche vocale.
2: Nottamboli, avete mai provato le noccioline quelle americane ricoperte di zucchero con un pezzo di grana padano?
1: Le cacahuete.
0: Aspetta,
1: in
0: come
1: Francia.
0: Le noccioline americane con sopra lo zucchero.
1: Quindi, zucchero,
0: quindi,
1: sì,
0: diciamo le noccioline americane, cioè quindi le arachidi,
1: sì,
0: ok?
1: Arachidi.
0: Ricoperte di quella
1: di zucchero,
0: ok? Caramellato, ok?
1: Sì, sì. Che in Francia si chiamano le cacahuete.
0: Le cacahuete?
1: Sì, si chiamano così. Le cacahuete. Ragazzi, si chiamano così.
0: Scusa, mi vai a comprare un pacchetto di cacahuete?
1: No, mi dai un po' di...
0: Ma come cacchio fai a mangiare le cacahuete?
1: Vabbè, le cacahuete con il parmigiano, ha detto,
0: col
1: giusto?
0: Col parmigiano? Strano, però non l'ho mai provato.
1: Oppure, ad esempio, ci sono fragole parmigiano. Che, oh ragazzi,
0: detta così sembra una roba abominevole. Invece
1: vado avanti, cioccolato,
0: beh,
1: e avocado.
0: Beh, quello ci può stare, sì.
1: Poi c'è, visto che abbiamo nominato prima l'anguria, in questo caso anguria e feta. Anguria che feta?
0: No, ma anguria e feta non lo so, ragazzi. La feta, lo ricordiamo,
1: Leo,
0: è quel formaggio.
1: Grazie che mi dà soddisfazione.
0: La feta è quel formaggio greco, no? Che si usa,
1: sì, sì,
0: nella,
1: sì,
0: Greek,
1: sì,
0: salad, no? Cioè la feta.
1: Sì, infatti, te ne dico un altro, e questo secondo me è abbastanza, sì, tranquillo. Mela e formaggio. Mela,
0: mela,
1: pera
0: e pera e formaggio, sì, formaggio con
1: mela,
0: le pere si,
1: sì,
0: sa,
1: dai,
0: mela non lo so,
1: però
0: bisognerebbe
1: mela
0: provare, però ragazzi, è un po'
1: anche con un po' di miele, due noci, un'insalata, due olive,
0: non so perché, ma mi è venuto in mente la pesca dentro intinta nel vino.
1: Ah,
0: le parcoke, la parcoke,
1: mamma, buonissima. Bene, ci sono venute delle idee particolari, sai, accostamenti che magari, cioè, fai poco. Però potremmo.
0: Mi viene fame però adesso.
1: Guarda, ho un dolce.
0: Un
1: ti
0: dolce.
1: Posso offrire un dolce?
0: L'ho portato
1: guarda.
0: Io.
1: L'hai portato tu?
0: L'ho già portato.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Rosé con Bruno Mars. Ci piacciono i duetti insoliti e anche le parole che rimangono.
1: Anche il rosé mi piace tantissimo.
0: Buono il rosé.
1: Tra l'altro lo fanno molto bene al sud, perché al nord non c'è molta tradizione di rosati.
0: Sì, qualcosa, sì.
1: Poco,
0: però
1: forse poco.
0: Meno.
1: Si trovi più al sud, sì. In Puglia per esempio ci sono dei rosé pazzeschi.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Ma chi ha inventato il rosé?
0: Non lo so, chiediamolo ai nostri ascoltatori. Comunque, visto che abbiamo parlato di abbinamenti particolari, si chiama food pairing, quindi abbinamenti da provare come fegato e mela.
1: Mamma mia.
0: Oppure propongono
1: Nutella e calamari.
0: No, questo non lo so. Agnello e albicocca.
1: Agnello e albicocca, mamma mia. Però vabbè, il fatto di mettere per esempio nelle insalate, mettere ogni tanto della frutta secca o della frutta, a me piace, non mi dispiace.
0: Sì, però ad esempio a proposito di frutta secca, castagna e vaniglia, secondo me questo non è male. Però propongono anche ostrica e pollo. No, questa no. No, ragazzi, mi rifiuto. Ostrica e pollo.
1: No,
0: questo non suona.
1: Ostrica e pollo, cioè, mamma mia.
0: Oppure
1: già mettere per esempio la carne col pesce.
0: Suona strano, però ad esempio c'è una specie di insalata vietnamita dove metti sia del pesce, più che altro dei crostacei, con del pollo magari fritto, che è molto buono, è particolare.
1: Bisognerebbe provarla, d'altronde. Ma che dobbiamo provare? Che siamo patrimonio dell'UNESCO, ragazzi? Ma di che stiamo parlando?
0: Ma quanta roba meravigliosa abbiamo da assaggiare, da assaporare. Comunque l'ultima e basta, chiudiamo qui. Anguria e cetriolo.
1: Anguria e cetriolo potrebbe essere.
0: Potrebbe funzionare?
1: Secondo me sì, potrebbe essere, perché il cetriolo comunque è neutro, non ha un gusto molto forte o...
0: Ma sono sicura che i nostri ascoltatori avranno, sperimentato, sperimentato abbinamenti strani in cucina, soprattutto quando hai il frigorifero vuoto, apri, hai due elementi, dici proviamo a combinarli,
1: bene. A volte così, proprio grazie a questa particolarità, questa circostanza particolare, magari escono dei piatti, chissà quante volte gli chef hanno inventato, sperimentando delle cose, perché per forza di cose non c'era nient'altro.
0: Sì, perché poi avevano
1: piatti incredibili.
0: Avevano solo quegli ingredienti. C'è una novità, quella di Elisa.

0: Dance, Craig David, Hot Stuff su RTL 102.5.
1: E adesso sapete cosa facciamo?
0: Cosa facciamo?
1: Ascoltiamo dei vocali.
2: Nottambo, dalla mia parte in Sicilia, sì, noi facciamo un'insalata molto particolare che è molto molto buona e si tratta di arance, finocchi, cipolla quella scalogno, poi ci mettiamo l'aringa e basta, ci fermiamo
0: mia,
2: qua.
0: Che buono.
1: Mamma
0: io
1: mia.
0: Però invece che lo scalogno,
1: sì,
0: io
1: preferisci la cipolla.
0: Io metterei la cipolla di Tropea.
1: Ok, va bene, ci sta, dai. Una...
0: E poi quanto mi piace, la cipolla mi piace sempre, ma caramellata. La cipolla caramellata.
1: Io sai che faccio fatica un po' a digerirla.
0: Io impazzisco.
1: Vabbè, poi l'alito. Buonasera.
0: Chi se ne frega dell'alito.
1: Beh, devi dormire da solo, se no con tua moglie.
0: Ma no, ma secondo me non è proprio così.
1: Ma sì, dai, ragazzi, si sente tantissimo.
0: Davvero?
1: Sì, poi se tu lo mangi.
0: Però meno
1: non te
0: dell'aglio, secondo me.
1: Ma insomma.
0: L'aglio, per esempio, io non lo sopporto, mi si ripropone.
1: Sì, a me viene proprio mal di stomaco, cioè se ne mangio.
0: Non lo digerisco
1: un po'
0: bene.
1: Ma anche a chi ti sta accanto viene mal di stomaco, volta stomaco.
0: Beh, sì, poi dipende, poi ci sono magari alcuni che sono abituati, no?
1: Sì, infatti, perché lo mangiano anche loro, quindi non lo
0: Comunque
1: sento.
0: Comunque l'aglio ci vuole nella cucina. Poi io penso che sarebbe bene, meno per me, perché non lo digerisco, perché lo puoi mettere e poi dopo lo togli.
1: Quello sì, è per forza. Quello,
0: sì,
1: per
0: quindi forza. Dà quel sapore, ma non ti mangi l'aglio. Però ci sono delle cucine dove invece ci vuole proprio l'aglio e si mangia proprio tritato l'aglio.
1: Sono sicuramente anche più pesanti. Abbiamo un altro vocale.
3: Ma che ne dite di fichi e noci? Una prelibatezza.
0: Wow.
1: Bravo, tanta roba. Fare colazione magari anche la mattina con fichi.
0: Mi sta venendo fame.
1: Non ci pensare. Fame. Ho sempre una torta da offrirti.
0: Sì.

0: November Rain, Charlie.
1: Sì. Grazie al nostro ascoltatore, perché ha deciso di chiamare la sua cagnolina in onore anche di una canzone dei Guns N' Roses. Allora,
0: Pedigree era iscritta come Guns N' Roses, no?
1: No, era come
0: era Sweet Child of Mine.
1: Sì.
0: Ok,
1: da lì Guns. Charlie.
0: Però Charlie, va bene.
1: Vabbè, e dai. Charlie.
0: Charlie. E adesso Ligabue.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Che finale rock, eh? Prima i Guns N' Roses. Poi Ligabue.
3: E tra poco i Rolling Stones.
2: Questa, ragazzi, è una ballata veramente che fa venire la pelle d'oca.
3: Bellissima. Direi che chiudiamo davvero in bellezza per partire con una nuova settimana, perché ufficialmente è lunedì.
2: E intanto chiudiamo con Rolling Angie.

0: scritta da Kate Richards, questa bellissima canzone dei Rolling Stones. Angie, per chiudere il nostro appuntamento di questa notte dei nottambuli, però prima
1: sì, ascoltiamo un vocale.
0: Una bella
2: musica. Buongiorno a tutte e due. Andrea, te posso dare un consiglio? Io sono un ristorante, quindi prova a levargli l'anima all'aglio. Vedi che digerisci, è quello che non fa digerire l'aglio, l'anima che l'anima sta dentro. Quel se metto verde, apri lo spicchio d'aglio, io lo togli, vedi che digerisci. Bocca al lupo, dai.
0: Ciao,
2: fammi
0: ciao.
2: Sapere. Ciao, buona giornata e buon lavoro.
1: È tutta colpa dell'anima.
0: Va bene.
1: Amici, è stato bello stare insieme.
0: Assolutamente sì, grazie.
1: Andrà di sabato.
0: Vanessa Gray.
1: Grazie a te e alle torte di Anna.
0: Ok, Leo Di Mauro e
1: Diego Barbato.
0: Ragazzo là si chiama
1: Diego Barbato.
0: Ma è sbarbato.
1: Ma è anche
0: una
1: un
0: volta
1: po' barbato.
0: C'aveva la barba, adesso non ce l'ha.
1: No, ce l'ha. Vi lasciamo con Andrea Tuzio.
0: Bene, buona settimana, noi ci sentiamo il prossimo weekend. Ciao.
1: Ciao. Anche a 90 Padovana, in provincia di Padova, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicolò Pompei. Elis Line chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia lanciando una doppia sfida. Vinciamo le primarie, poi battiamo Meloni. Prima si vota, meglio è, siamo pronti, dice la segretaria Dem. Ora bisogna accelerare sul programma comune. Schlein non cita mai per nome Conte, ma manda messaggi al Movimento 5 Stelle sull'alleanza che va tenuta più larga possibile. E su Kiev continueremo a sostenere il popolo ucraino. È stato disposto il fermo per l'uomo di 87 anni che ieri a Lanzo Torinese ha aggredito la moglie 83enne ferendola in modo grave nel corso di un litigio. Il fascicolo è stato aperto per tentato femminicidio. Il provvedimento di fermo è scattato dopo l'interrogatorio dell'anziano che si era presentato spontaneamente dai carabinieri. Incidente stradale all'alba ieri a Milano per Daniel Maldini alla guida della sua Porsche con a bordo tre amici. Il figlio dell'ex capitano del Milan Paolo Maldini è andato a sbattere contro una Golf nella quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al policlinico in codice giallo. Non avrebbe dato la precedenza. Maldini è stata ritirata la patente dopo l'esito positivo dell'etilometro. Ancora sport, il tennis. Alexander Zverev vince gli US Open e conquista il secondo slam in carriera, battendo in finale Ben Shelton nel 4-7 dopo 3 ore e 33 minuti di battaglia. Una partita di alto livello del tedesco, bravo a rientrare in partita dopo il terzo set perso. Zverev è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open dopo Boris Becker. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo alcune chiusure notturne per lavori sulla 24 Roma Teramo, tratto tra Torno in Parte e L'Aquila Ovest in entrambi i sensi di marcia, è chiuso fino alle 6, mentre sulla 7 Milano Genova l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa in modalità continuativa in direzione di Milano fino al prossimo 15 di novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da...

0: da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Ma così? Ma mi distruggi così? Ma come, non me l'aspettavo. Infatti, lo diciamo!
2: Yes!

0: così all'improvviso.
1: All'incoscienza.
0: Senza neanche avvisare. Cioè, non si fa così. Buonanotte amici, 3.03 di lunedì 14 di settembre. Benvenuti, questa è Malanotte No, il programma che a cavallo.
1: Attenzione!
0: Che succede?
2: Malanotte No, il programma a cavallo.
0: Esatto! Siamo noi amici, il programma a cavallo. Voi direte perché, ma a cavallo da tra un giorno e l'altro, lo sapete, ma soprattutto Malanotte No è la colonna sonora delle notti del weekend italiane. E con me, che sono Andrea Tuzio, buonanotte ancora. Avete sentito già la voce di Leo Di Mauro. Ciao Leo, buonanotte.
3: Ciao Andrea.
0: Particolarmente felici oggi anche Diego, che si occuperà della regia video. Ciao,
4: ciao
0: Diego, buonanotte.
4: Buonanotte.
0: Siamo tutti contenti?
3: Beh, sì.
0: Siamo tutti contenti?
3: Forse sì.
0: Questa vittoria di Cortomuso, ma ne parleremo naturalmente. Amici, lo sapete, questo programma lo fate voi. Ma prima ringraziamo Andrea De Sabato e Vanessa Gray con In Ottabuli, vi hanno fatto compagnia fino ad adesso. Questo programma lo fate voi, come dicevo, è facile, giusto Leo? Facile.
1: È facilissimo.
0: È facilissimo.
1: E che c'è mo?
0: E che c'è, ma te lo ricordi? E che c'è voi? 378-378-1025. Preferiamo i vocali, ma anche i messaggi vanno bene. Ma vi vogliamo sentire. Vi vogliamo sentire a maggior ragione allo 02 25 15 15. Vi risponde Leo e ci facciamo una chiacchiera. Io direi di iniziare perché le cose sul tavolo, Leo, guarda quante sono. La tavola è imbandita. Bandita. Power it.

0: Ed Frey, You Found Me, 11 minuti dopo le 3 del mattino, amici, questa è RTL 102.5. Se non sbaglio, Leo?
1: Sì, non sbagli.
0: Vabbè, di solito sì, tendenzialmente. E c'è un vocale?
1: Sì.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno a te, Andrea.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a te, Leo.
3: Buongiorno.
2: Ciao, Diego. Volevo solo
3: Buongiorno.
2: Chiedere dov'è quello delle mucche bianche e nere, perché anche Heidi, se si vantava del Bologna, questa volta ci dobbiamo vantare del Sassuolo, che è riuscito al 93esimo a fare un regalo a se stessi. Buona giornata, un abbraccio, Franco. Viva le mucche bianconere,
0: cioè,
2: le mucche.
0: Ragazzi,
1: però si è ricordato Franco.
0: Che cosa è successo ieri? Tu non c'eri, Diego, scusami, Diego, tu c'eri, Leo no. Che un nostro very normal people, tifoso juventino, giusto Diego?
1: Sì, sì,
0: tifoso
1: sì,
0: juventino, ha detto: ah, le mie mucche bianconere. E poi ha detto: forza Bologna. E lì è stato l'errore di questo nostro very normal people. E lo spiego velocemente. Non si tifa contro.
1: Perché hai visto il destino?
0: Esatto,
1: perché
0: cosa
1: torna
0: succede?
1: Indietro.
0: Esatto, occhio perché ritorna esattamente lì. Che cosa è successo? Che il Napoli ha vinto 1-0. Leo, ne vogliamo parlare al volo. Una bella partita, un bel Napoli.
1: Lobotka, che movimento ha fatto?
0: No, più che altro
1: da centroavanti,
0: c'è un solo nome da fare della partita del Napoli: Favasuli, ragazzi.
1: Sì.
0: Ex giocatore del Catanzaro, che già l'anno scorso in Serie B faceva sfacelli. È un giocatore incredibile, dovrebbe giocare titolare subito, senza paura. Ma a parte quello, 1-0, insomma, gol, appunto, come dicevi, di Lobotka con assist di Favasuli. Ma la Juventus mi è andata a perdere 3-2 al 94esimo, una partita assurda, proprio per colpa del nostro amico, come si chiama? Santino?
1: Allora,
0: come
1: che,
0: si chiama?
1: Sì,
0: Santino.
1: Sì. Ma perché solo Santino dice queste cose?
0: Mi dispiace, Santino, la sconfitta della tua squadra del cuore è soltanto
1: colpa tua.
0: Esatto. Eh beh, succede così, amici. È arrivato Maso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: però la questione di fare contro o più che altro questioni interne ai veri normal people ci dicono che colui che aveva, cioè, secondo me aveva fatto un autogol.
1: Sì, potentissimo.
0: A quanto pare si porta sfiga da solo, ce lo dico.
2: Andrea, ti svelo una cosa a proposito del mio amico Santino il Mungitore.
0: Sì.
2: Lui si porta talmente sfiga da solo che quando si guarda allo specchio l'immagine riflessa lo manda subito a quel paese.
0: Beh, posso comprendere, effettivamente.
1: E poi dopo qualche secondo si rompe il vetro.
0: Beh, effettivamente, sai, ha detto una roba che è un attimo che ti torna indietro. Proprio non si fa, amici. E questo non è l'esempio lampante. Va bene, noi ci fermiamo un attimo, ma voi continuate pure. 378-378-1025. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300, valore futuro garantito €20.679, importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia, movement that inspires.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Piacere,
10: Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente!

0: sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.

0: C'erano grandi aspettative per la giornata di campionato, Great Expectation appunto si è naspiro, la giornata di campionato che non è finita, giusto Leo?
1: Sì, ci sono ancora tre partite
0: oggi,
1: da disputare.
0: Oggi 18:30 Torino-Roma, poi sempre alle 18:30 Como-Parma e poi finalmente alle 20:45 si chiuderà la giornata con Inter-Udinese. E tu l'hai vista la partita del Napoli, Leo?
1: Certo che l'ho visto.
0: Benissimo. Non possiamo suonare il nostro jingle, quello che per svariati edizioni di questo programma ogni volta che il Napoli giocava mettevamo. Ti ricordi?
1: Sì, certo.
0: Quello della capolista.
1: Certo.
0: Butto giù. Secondo me quest'anno...
1: Bei tempi, eh?
0: Andati. Bella di una volta si diceva dalle mie parti. Secondo me la cosa è un po' andata. Non so se.
1: Ma sai come dicono? Beh, ancora è presto.
0: E ancora è presto.
1: Sì.
0: Vero, vero, vero. No, ma infatti ne parlavo anche con Marco qui in. Marco è il nostro receptionist della notte e lui tifoso juventino. Era un po' triste. Sì, sì, sì.
2: Ha preso delle sassate.
0: Dal Sassuolo. Si era anche un po' arrabbiato. Ma io non ho cosparso la ferita di sale perché...
1: Era un po' triste perché ieri ha avuto che fare con Manuel Bella anche, quindi...
0: Mi rendo conto. Cioè, ci abbiamo da fare tutti con Manuel. Va bene, va bene. Poi c'è stato anche Antonelli che ha fatto un miracolo. Cioè, miracolo. Un po' di fortuna, ma ne parleremo naturalmente. Perché sto ragazzo a quanto pare ha messo

0: sta mettendo una bella ipoteca sul campionato del mondo di Formula 1 a 20 anni ed è italiano.
1: E poi quando dicono giovani, avete visto? Eppure italiano.
0: No, ci sono giovani e giovani. Che bella lei, Natalie Imbruglia. Questa è Shiver su RTL 102.5.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo, New Hit su RTL 102.5. Vedi, i Very Normal People, Leo, tu li conosci sicuramente meglio di me, rispondono subito, sono veramente prontissime sul pezzo. Abbiamo accennato a Kimi Antonelli, giusto?
1: Esatto.
0: Allora, ricordiamo prima di tutto che RTL 102.5 è radio partner della Formula 1 su Sky, e ogni partenza di ogni Gran Premio la seguiamo qui su RTL 102.5 con la voce del capitano Carlo Vanzini. E quindi abbiamo accennato a cosa è successo ieri. Kimi Antonelli ha vinto di nuovo il Gran Premio, in questo caso il Gran Premio di Madrid. È la prima volta che un italiano vince il Gran Premio di Madrid, da una 50esima edizione, non ricordo, comunque è la prima volta che si corre la Formula 1 dopo tanti anni. In questo momento Kimi Antonelli
2: ha lasciato il segno, giusto?
0: Direi di sì. Okay. Non soltanto per adesso nella Formula 1, vedremo se riuscirà a lasciarlo da un punto di vista proprio della storia della Formula 1, perché dovete sapere che in questo momento Kimi ha 81 punti di vantaggio sul secondo nella classifica del campionato del mondo, e a questo punto del mondiale nessuno mai è riuscito a coprire un gap di questo tipo. Non abbiamo detto nulla, ok? Noi italiani stiamo soffrendo con la Ferrari, ma almeno c'è Kimi, e c'è chi questa passione l'ha segnata sulla pelle. Esatto. Se ci state guardando sul canale 36 del digitale terrestre, potete vedere la fotografia che ci ha mandato un nostro Very Normal People, che si è tatuato sulla caviglia il Gran Premio di Monza, cioè il circuito di Monza, con la data, che è il 6 di settembre, quando Kimi appunto è partito 19esimo ed è arrivato primo. Cioè, questo è quello che ha fatto Kimi Antonelli ai tifosi del motorsport italiano. In bocca al lupo a sto ragazzo meraviglioso, dolcissimo, fantastico, un campione assoluto, iperveloce. È una goduria immensa, davvero una goduria
3: Andre,
0: immensa.
3: Andre, io ho una domanda, ma...
0: Anche due.
3: H12.
0: È il suo numero. Ah, AKA... Okay. 12 sarebbe, sì, grande Kimi. Andrea Kimi Antonelli... Ormai ha lasciato. Leo, come dicevi tu, l'ho lasciato il segno.
2: E il segno Enzo se l'è pure tatuato.
0: Visto? Esatto, esattamente.
2: Bravo Enzo.
0: Esattamente. Arrivano i Coldplay su RTL 102.5 alle 3:37.

0: I Coldplay su RTL 102.5. Amici, questa è Malanotte No fino alle 6 del mattino. Continuate pure a raccontarci un po' quello che volete, perché il programma lo fate principalmente voi, come direte. Ma Leo,
1: che ce vo', dicevamo prima, no?
0: Ah, è facile. 378-378-1025. Preferiamo i vocali, così sentiamo la vostra voce, oppure potete farcela ascoltare allo 02 25 15 15. Noi ci fermiamo, un caffettino, direi.
1: Sì, dai,
0: dai, caffettino, e torniamo subitissimo.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima

0: Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, Giulia Bresh su RTL 102.5. Come speriamo voi possiate passare questa notte serenamente? Lo sapete che durante il weekend lo potete fare tra le 3 e le 6 del mattino con la squadra di Malanotte No, Andrea Tuzio, il buon Diego, Leo Di Mauro e quant'altro. Al 378-378-1025 ci è arrivato un vocale di Edi che stiamo cercando di contattare, perché è stato un evento che insomma vorremmo un attimo approfondire, anche perché principalmente il programma lo fate voi, come dico sempre, soprattutto all'inizio, e quindi ci raccontate un pochino le esperienze che avete vissuto e quindi vi trovate magari a tornare a casa a quest'ora come ritorno intelligente. Ce l'abbiamo Edi, Leo?
1: Eccolo!
0: Ciao Edi, buonanotte!
2: Eccoci.

0: Ciao amici, come state?
1: Ciao, noi molto bene, tu Eddie?
0: Ma dai, insomma, dopo un weekend al Sucker Sea, quindi rumore, musica, tutta la passione mia sono le Harley Davidson.
1: Per le motociclette, beh certo. Ah, allora, c'era le Harley di preciso, giusto?
0: Assolutamente sì.
1: Ne possiedi una, ne hai possedute più di una? Com'è andata? Allora, com'è nata la passione?
0: Allora, io sono motociclista da 30 anni, io ne ho 50.
1: Okay.
0: E passione Harley Davidson dal 2017, ne ho cambiate due. E adesso da un paio d'anni abbiamo una Road King, insomma, telaio touring, comoda. La passione che condividiamo con mia moglie.
1: Ecco. Quindi, qua, perché lei fa la Zavorrina, giusto?
0: La Zavorrina.
1: Lei
0: sì,
1: fa la Zavorrina.
0: Però, più che Zavorina è la compagna di viaggio.
1: Certamente.
0: Lei si fida,
1: ne sono sicuro. Ma qual è il viaggio più lungo o più complesso che hai affrontato in motocicletta?
0: Diciamo forse un paio d'anni fa, giù a Medulin in Croazia, ad un altro raduno, dove era sulla sabbia, e praticamente arrivare con una moto come la mia che pesa 350 kg vuota, arrivare sulla sabbia è un po' tosta.
1: Immagino, Eddie. Allora, tu stai però tornando da dove? Dov'è che c'è stato il raduno?
0: Il raduno è sui laghi di Sucker Sea in Carinzia, in Austria.
1: Ok, e quindi stai rientrando in Italia. Dov'è che sei adesso?
0: Siamo rientrati ieri sera,
1: okay.
0: Io abito in provincia di Venezia, solo che per motivi di lavoro sono a Torino e quindi sto andando a Torino.
1: Quindi ti stai muovendo a quest'ora esclusivamente per lavoro, non perché stai rientrando?
0: No, per lavoro.
1: Che lavoro fai?
0: Io lavoro per una catena di supermercati e mi occupo di sicurezza.
1: Perfetto, va bene Eddie, grazie mille di aver condiviso la tua passione, quello che hai fatto, davvero. Grazie mille Eddie. Buona giornata, ciao,
0: grazie,
1: buona settimana e buon lavoro. Ciao. Beh, canzone che ci sta, no? Per i motociclisti, per gli appassionati di moto. Beh, basta un po' di rock and roll degli anni 80 e hai risolto. Vero no, Leo?
2: E come no?
1: Ragdoll, questi sono gli Aerosmith.

0: Mamma non mamma, il disco nuovo di Madame su RTL 102.5, 5 minuti alle 4. Volevo salutare e fare gli auguri a Giugiù. Se ti vuoi unire anche tu, Leo.
1: Ma Giugiù?
0: Giugiù, sì, Giugiù. Che compie gli anni, ce lo scrivono qui, sono a casa a festeggiare. Ce lo scrivono.
2: Ma uomo o donna?
0: Chi se ne frega?
2: Allora
0: pianta grassa.
2: Così. Facciamo così.
0: Auguri Giugiù! Hai un nome bellissimo, anche se fosse un soprannome o quel che è un diminutivo, ci piace, un vezzeggiativo, ci piace Giugiù. Ciao Giugiù, quanti anni compie Giugiù secondo te? Lancialo. Secondo te?
2: 32.
0: Beh, fatecelo sapere, grazie.

0: The Sister Sledge, We Are a Family, ed è quello che siamo nella notte di RTL 102.5. Alla fine Giugiu sono 25 anni.
1: Ah, vedi, mi sono sbagliato
0: di
1: un po'.
0: Di poco.
1: Ma che c'è anche Rorò?
0: Eh?
1: Rorò e Giugiu Frufru? Come si
0: ah
1: chiama?
0: No, è Rorò che sì? faceva gli auguri a Giugiu. È tutta una famiglia un po' così, un po' particolare. E noi abbiamo finito la prima ora, giusto?
1: Yes.
0: E allora tra poco.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Spilamberto, in provincia di Modena, sono le 4 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicolò Pompei. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Varsavia denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europea, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenarne la crescita per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Senza misure di sicurezza in 6 o 12 mesi può controllare internet, avverte il capo di Anthropic Amodei. Ieri in Campidoglio è stata aperta la camera ardente di Emma Bonino. Sulla bara accolta dal picchetto d'onore la bandiera dell'Unione Europea. L'omaggio proseguirà anche oggi dalle 10 alle 19, quando comincerà la veglia promossa da Più Europa. Domani alle 12.30 i funerali di Stato laici. Lo sport, partiamo dal calcio. I risultati della quarta giornata di Serie A: Lecce Monza è terminata 3-2, vince anche il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juventus a Reggio Emilia, vince il Sassuolo 3-2 allo scadere. Infine parliamo di volley, perché l'Italia ieri ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei, battendo 3-1 la Slovacchia, conquistati aritmeticamente gli ottavi di finale. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo alcune chiusure notturne in atto. Sulla A24 Roma-Teramo, il tratto tra Torni in parte e L'Aquila Ovest in entrambi i sensi di marcia è chiuso fino alle 6. Mentre sulla A7 Milano-Genova, in modalità continuativa, l'entrata di Serravalle Scrive è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro quindi buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.

0: perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Amici, siamo tornati, eccoci qua, inizia la seconda ora di Malanotte No, il programma a cavallo. Esatto, amici, questi siamo. Non è che potete pretendere chissà ballerine.
2: Vogliamo farla bene? Vogliamo farla bene?
1: Facciamola bene, dai.
2: Dai, programma a cavallo.
1: Esatto, a cavallo tra un giorno e l'altro, la vostra colonna sonora della notte italiana, sempre e comunque tra le 3 e le 6 nel weekend. 378-378-1025 per i vostri vocali che aspettiamo, oppure 02-25-1515. Leo, che dici, Power It?
2: Com'è? Con calma.
1: Come con calma?
2: Il caffè l'hai preso tu?
1: Sì, l'ho preso. Posso.
2: Vabbè, dai, prendiamoci un caffè, un Power It.
1: Dai, un Power It senza zucchero, grazie.

0: Alanis Morissette, Thank You, canzone del 98. Lei la scrisse dopo un viaggio in India, non so se lo sai, Leo.
1: No.
0: Fece
1: no.
0: questo viaggio in India che, come spesso succede alle persone che provano a visitare l'India in un certo modo, provando anche a riscoprire non soltanto il paese ma anche se stessi, perché è un luogo che ti invita, no, alla riscoperta del tuo io interiore per 1500 motivi. Lei tornò e scrisse questa canzone, insomma, ringraziando non solo l'India ma ringraziando tendenzialmente le emozioni che aveva provato durante il viaggio. La gratitudine è una cosa importante, io voglio dire grazie, qualche volta bisogna dirlo, secondo me bisognerebbe dirlo sempre.
1: Sono d'accordo con te.
0: Tipo, ti arriva il piatto a tavola e te lo porta il cameriere,
1: sì.
0: Grazie,
1: esatto.
0: Ti riempie.
2: Beh, certo.
0: Ah, certo.
2: Ah, tu lo dici, senti, non è così.
0: Tu lo senti sempre? Io non lo sento mai.
2: Mm.
0: Mai, mai. Cioè, è veramente raro. Ti versano l'acqua nel bicchiere? Ringraziate. E c'era, non mi ricordo adesso, un filosofo, adesso non ricordo il nome, che diceva, ma non dei tempi andati, intendo dire proprio di poco fa, forse un 40-50 anni fa, ma non ricordo il nome purtroppo. Quando vi sedete al parco e siete stanchi e trovate una panchina, dovete essere grati alla panchina che va fatto sedere.
1: Ah, ma io ci ho fatto un pezzo su una panchina.
0: Vedi?
1: Sì,
0: vedi?
1: Sì, sì,
0: ragazzi,
1: vero, vero.
0: Ma quando la trovi, ma che bello. Ah,
1: sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Grazie panchina.
1: La panchina.
0: È vero,
1: è
0: no?
1: Vero, è vero,
0: voi
1: vero.
0: Volete dire grazie a qualcuno? Io a Favasuli, tu vuoi dire grazie a qualcuno?
1: A Favasuli.
0: Beh, Favasuli, sì, sì. Il mio grazie oggi va a Favasuli, che ha cambiato la partita. Ripeto, andatevi a vedere gli highlights di Napoli-Bologna, perché il signor Favasuli ha devastato la fascia.
1: Prima che arrivassi ho detto la stessa cosa oggi, ragazzi, in studio qui. Cioè, ha cambiato la partita perché probabilmente basta una persona con un ritmo diverso e poi gli altri compagni sono quasi costretti.
0: Gli vanno dietro, gli vanno dietro. Davvero, davvero meravigliosa. E a proposito di Napoli, guarda qua, guarda. Merck & Cremon,

Maroon 5 Memories su RTL 102.5. Ricordi, no? Ci scrivono al 378-378-102.5. Scusa Andrea, ma notizie degli amici che ieri sono andati in Lapponia, nella Lapponia svedese. Dovrebbero arrivarci, sì Leo, non so se lo sai. Ah, ieri no. C'erano i ragazzi, esatto, dietro di me potete vedere una bella aurora che ci ha mandato, aurora boreale che ci hanno mandato. Bellissimo. Ieri. I ragazzi che sono andati in Lapponia ci faranno sapere al rientro poi come sono andate le cose, va bene? Sì, bellissimo. 378-378-1025 oppure 02 25 15 15. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
0: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché.
0: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Avete sentito, no, nel testo di Goya, di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, si parla tanto di sogni, di incubi, di mostri. Beh, se non avete mai visto dei quadri di Francisco Goya, perché a questo si riferisce naturalmente la canzone, è uno dei più importanti pittori del XVIII secolo spagnolo, andatevi a vedere un pochino di cose perché è spaventoso, soprattutto uno che è Saturno che divora i suoi figli, è una roba terribile, ma non è l'unico, ce ne sono tantissimi, davvero era molto molto evocativo e soprattutto veramente rimandava a immagini da incubo, insomma.
1: Ma quante ne sai, Andrea?
0: Quante ne so?
1: È
0: Google. Google. No, non è vero. So chi è Goya, poi perché ho studiato anche arte nel mio passato da studente, ma non è questo quello di cui stavamo parlando. Ci sono dei vocali, giusto?
2: Ciao amici della notte.
0: Ciao.
2: Allora, alla solita ora, anche se oggi è lunedì, dovrei essere di riposo, mi tocca lavorare.
0: Giusto.
2: Mi alzo, vado in bagno,
0: sì,
2: mi vesto,
0: bene,
2: mi lavo i denti, faccio,
0: sì,
2: quello che devo fare,
0: sì,
2: e vado a salutare la mia compagna, perché prima di uscire di casa vado sempre a darle un bacino. Lei mi guarda e mi fa: ma dove c***o vai? Ci ho detto che ho da fare e devo andare al lavoro anche oggi. Ma se sono le 11:30, avevo visto solo il 3:18, non avevo visto 23:18.
0: Oh.
2: Andrea Pasticcio, Lido di Venezia, come sono combinato?
0: Ma ragazzi,
1: io ti
0: succede.
1: Capisco, io posso capirti.
0: Mamma che botta, però è sempre bello, no? Quando le compagne, le fidanzate, le mogli, no?
1: Ti rispondono così.
0: Ti dicono: ah dai, vieni qui, fatti dare un bacino. Dove cazzo vai? È bellissimo, è bellissimo. Tu vai lì a dare il bacino prima di andare via. Ma certo, voi lo date il bacino prima di andare via da casa?
1: Sempre. Non sempre.
0: Anche io non sempre.
1: No, tu io sempre.
0: Sempre? Sì. Io non, sì, se non voglio disturbare perché la vedo che sta proprio ronfando male, allora non glielo do, perché lei non se ne accorge nemmeno. Cioè, quando... lei dice: non me ne sono accorta.
1: Ah, perché dorme, certo.
0: Cioè, sì, esatto. Ma ci ho dato un bacino prima di andare via, come sempre.
1: Beh, potrei farlo anch'io.
0: Non me ne sono accorta.
1: Potrei farlo anch'io. Te l'ho dato. No, non è vero, che tanto lei ha il sonno leggero.
0: Ah,
1: moglie.
0: Quindi la svegli.
1: Sì, sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: guarda, sembra fatta apposta. Che canzone arriva? Sentiamo. Parlavamo di bacini?
1: Esatto.
0: Facile. Arriva Prince. Questa è Kiss.

0: Alla faccia del risveglio muscolare Best Persuades, Miley. Ricordiamo che lei è Miley Cyrus. Il 18 settembre uscirà il suo nuovo disco. Si chiama proprio Bass Persuades, così come è il titolo, insomma, della canzone che proprio anticipa l'album omonimo. Ha cambiato un po' approccio, ha cambiato anche nome, perché preferisce farsi chiamare soltanto Miley. A proposito di dare i bacini alla compagna, al compagno, prima di uscire, sentiamo.
1: Non toccare il can che dorme. Raga, se do un bacino io a mia moglie prima di andare via, la schiaffon.
2: E può capitare.
0: Addirittura. Beh, ci sono anche quelle persone che preferiscono non essere disturbate durante il sonno.
2: Sì.
0: Sono un po'
2: appena sveglie,
0: appena sveglie la maggior parte. Io no, io sono una morning person. Cioè io mi sveglio presto, non ho nessun problema. Io so che invece, ad esempio, Leo Di Mauro, quando si sveglia hai bisogno un attimo di tempo per carburare.
2: Sì, sono un vecchio diesel degli anni 80.
0: Vecchio di sicuro.
2: Diesel anche.
0: Diesel anche. Diego, tu invece fai fatica la mattina.
3: Quando suona la sveglia mi devo alzare immediatamente perché sennò mi riaddormento.
0: Ah, okay.
3: Però devo dire che riesco.
0: Cioè non ti pesa, non ti affatica.
3: No, un po' mi pesa. Okay. Però mi obbligo. Okay. Devo alzarmi.
0: Sì, giusto così. Bisogna darsi, no, quel pizzichino sulla pancia. E poi tutto va meglio, secondo me, una volta in
3: piedi.
0: Dopo
3: il caffè.
0: Anche prima. Cioè, io ricordo anche a scuola. Comunque da ragazzino, no, fai più fatica a svegliarti la mattina. Io no. Io andavo a scuola e vedevo tutti questi miei compagni tutti addormentati, distrutti, coi segni dei cuscini in faccia. Hai presente?
3: Io
0: li guardavo e dicevo: ma perché? E non ce la fa, ma non ce la fai a faghi! Vabbè, comunque, per carità di Dio, ognuno ha il corpo.
2: Io perdevo l'autobus tutti i giorni. Ne passavano tipo 4-5, perdevo tutti gli autobus ed ero costretto a fare l'autostop.
0: E non c'erano,
2: ai tempi si
0: non c'erano degli amici che ti venivano a raccattare?
2: Niente. Ogni tanto passava un amico, si fermava,
0: ecco,
2: inchiodava,
0: sai,
2: vieni
0: sai,
2: su.
0: Io invece ero l'amico che andava a raccattare quelli che non riuscivano a svegliarsi. Sì, ero io.
4: Ma la notte no. Il programma a cavallo.

0: Sì, can we be friends, amici? Sì, possiamo essere amici. Erano Justin Bieber e Blood Pop. Che c'è?
1: Buongiorno Sergio, senti qua Andrea, senti.
2: Buongiornazzo. Allora, da fidanzati si alzava, veniva alla porta, mi salutava, mi diceva buon lavoro,
0: carina.
2: Bacini. Anche il cane veniva a salutarmi alla porta. Adesso, il cane mi guarda e dice, ti sei scemo. La moglie sta a letto col bambino, però il bacio c'è sempre, dura vita del panettiere.
0: lo so, però il bacio c'è sempre, vedi?
1: Poi
0: che carino.
1: Poi ci sono anche i bacini volanti, no?
0: Quello sempre. Quello tutti i giorni, mille volte al giorno.
3: Mai fatto.
1: Ah no?
0: Aspetta un attimo.
1: Mio figlio lo chiamava così da piccolo, il bacino volante. Mamma, ciao.
0: Che bello, è dolcissimo.
3: No, è dolce, ma io mai
0: tu
3: fatto
0: non mai,
3: un
0: fatto.
3: Bacio
0: mai
3: volante.
0: Dato un bacio volante.
1: Cioè, lui è uno che va solo.
0: Esatto. Esatto. Lui lingua in bocca e basta.
4: Buonanotte e buona fortuna.

0: Malcolm Todd con la sua earrings, orecchini. Voi li avete mai portati nella vita?
1: Purtroppo no, mi sarebbe piaciuto.
0: Io
1: ma...
0: sì, io sì.
2: Io sono il piercing sì. qua.
0: Sopra. Beh, però bello. Leo, c'è ancora qualcuno se non sbaglio?
2: Sì.
0: Sentiamo.
3: Sveglia! Buongiorno. Buongiorno. Per tutti quelli che sono ancora mezzi addormentati sì. a lunedì mattina. Sveglia! Sveglia! Sveglia! Giù dalle brande!
0: Giù dalle brande! Presi bene, mi raccomando, che è lunedì!
1: No, però dai.
0: Neanche no.
1: No, se qualcuno anche mi dovesse
0: no.
1: dire...
0: No, no,
1: no.
0: No.
1: No, no, brutto, no, brutto, no, così. No.
0: Amici, tranquilli, vi svegliamo noi con calma, lo sapete, a tra poco.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: che è quello che facciamo ogni volta che veniamo qui e siamo in onda. Move into the sun, andiamo verso il sole che nasce, verso un nuovo giorno che è già partito. Buon lunedì a tutti. Mancano 10 minuti alle 5 del mattino. Leo!
1: Sì, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno per tutti quelli che sono ancora mezzi addormentati.
1: Sveglia!
0: Sveglia! Ma l'abbiamo detto prima, ragazzi, bisogna svegliarsi, bisogna tirare un po'. Quindi il modo peggiore di svegliarsi qual è? Questo? Quello quando qualcuno ti urla in faccia qualcosa?
1: Allora, dicevamo prima, giù dalle brande non mi piace.
0: No, perché ti ricorda il militare, ne sono sicuro.
1: Poi non l'ho fatto il militare, però nemmeno è legato io. Appunto a quel mondo lì.
0: Diego, tu hai un modo peggiore, come non preferisci svegliarti?
3: Una secchiata d'acqua non mi
0: piace. No, quello non è il massimo. A me è successo, proprio, credo, un anno e mezzo fa, dovevo venire qui e ho un incubo. Ma brutto, non riesco a ricordare che cosa, onestamente. Quella sensazione, avete presente quando fate un incubo, che la sensazione che provate è magari ansia, certo, o altro. Non riusciva ad abbandonarmi. Ero in tensione, ero, non so, quasi triste, ma non riuscivo a capire perché. Non mi ha abbandonato fino a quando non sono tornato a casa. Quella è stata proprio, mi sono svegliato per l'incubo e non sono stato più lo stesso.
1: Capita, cioè proprio,
0: capita brutto. Capita. Quello è il modo peggiore, secondo me. Capita. Oppure quando prendi uno spavento.
3: Sai che c'è un amico che lui quando si sveglia si fa la doccia gelata.
0: È pazzo,
3: ma dice che gli dà una bella energia.
0: Allora, sicuramente la doccia fredda è qualcosa che aiuta a, no, a rimettersi in sesto. Non solo il corpo, ma anche mentalmente. Beh, perché poi è uno shock e gli shock aiutano.
1: Io d'estate sì la faccio.
0: Io mai. Anche d'estate la doccia è sempre calda, sempre bollente.
3: Anch'io, sempre calda.
0: Anche mi lavo anche le mani con l'acqua calda. Sempre e comunque. Oh, sveglia, ve l'avevamo detto. Gli Snap, Rhythm is a Dancer.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in

0: Ultimo, Romantica su RTL 102.5. A proposito di risvegli non proprio piacevoli, c'è Paolo che dice: svegliarsi con il cane che abbaia forte in casa.
1: Brutto.
0: Anche perché ti spaventi e che immagini che sia entrato qualcuno, che ci sia qualcosa che non va.
1: Di solito abbaia per un motivo.
0: Esatto, non così ad capocchiam. No, direi.
2: O magari il cane stesso ha fatto un incubo.
0: Probabile, come no, hai voglia. Chiudiamo la seconda ora con gli Odyssey, Going Back to My Roots.

0: Non male iniziare la settimana con Going Back to My Roots degli Odyssey, se vi siete appena svegliati, eh? Prego, come direbbe qualcuno. Amici, è finita la seconda ora, ma tranquilli, c'è l'ultima, a tra poco. Anche a Val Guarnera, caro Pepe, in provincia di Enna, sono le 5 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicolò Pompei. Elis Lain chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia lanciando una doppia sfida: vinciamo le primarie, poi battiamo Meloni. Prima si vota, meglio è, siamo pronti, dice la segretaria democratica. Ora bisogna accelerare sul programma comune. Schlein non cita mai per nome Conte, ma manda messaggi al Movimento 5 Stelle sull'alleanza che va tenuta più larga possibile su Kiev. Continueremo a sostenere il popolo ucraino. Il giornalista ed ex conduttore di Report Ranucci ha annunciato di voler fare ricorso contro la RAI per chiedere il reintegro dopo la sua estromissione, dopo il coinvolgimento nel caso Lavitola. Non ho mai avuto interessi negli affari di Lavitola, ha dichiarato Ranucci. L'ampia pagina sportiva, partiamo dal tennis. Alexander Zverev vince gli US Open e conquista il secondo slam in carriera, battendo in finale Ben Shelton in 4 set dopo 3 ore e 33 minuti di battaglia. Una partita di altissimo livello del tedesco, bravo a rientrare in partita dopo il terzo set perso. Zverev è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open dopo Boris Becker. Chiudiamo con il calcio, i risultati della quarta giornata di Serie A. Lecce Monza è terminata 3-2, vince anche il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juventus a Reggio Emilia. Vince il Sassuolo 3-2 allo scadere con il gol di Azic, ex bianconero. È tutto con le principali notizie, ora i colleghi di Autostrade per l'Italia, c'è il traffico.
1: Via Radio.
3: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo alcune chiusure notturne sulla 24 Roma Teramo. Il tratto tra Torni Parte e l'Aquila Ovest in entrambi i sensi di marcia è chiuso fino alle 6. Mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre. I percorsi alternativi sono sul nostro sito autostrade.it. È tutto. Fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, sono le 5 e 2 minuti di lunedì 14 di settembre e allora buona settimana da parte di RTL 102.5, di Malanotte no, nello specifico il programma colonna sonora dei weekend notturni italiani. La squadra è questa qui, Andrea Tuzzo al microfono, Leo Di Mauro, ciao Leo, buongiorno.
4: Ben svegliati, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno anche a Diego, di nuovo.
4: Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno, buongiorno amici, lo sapete, 378-378-1025 per far sentire la vostra voce in diretta nazionale qui su RTL 102.5, oppure 02-25-1515. Leo, dato che il caffè prima non è bastato,
4: sì, esatto,
0: ed è arrivato l'orario sì, quello proprio consono per la caffeina, io direi di mettere il Power It e andarci a prendere un caffè, sei d'accordo?
4: Mi hai letto nel pensiero.
0: Power It!

0: Photograph, Nickelback su RTL 102.5 nel primo mattino di questo lunedì 14 di settembre. Essendo lunedì, abbiamo parlato di quello che è successo anche durante il weekend, perché come spesso diciamo, Leo, tu lo sai, molti di quelli che lavorano come noi di notte, di giorno dormono.
1: Certo.
0: E spesso fanno fatica a seguire magari gli eventi sportivi o altri tipi di eventi. Noi come RTL 102.5 siamo sempre sul pezzo, qualsiasi cosa live ci sia, noi la seguiamo, così vi diamo un'informazione, perché le notizie passano prima da qui.
1: Cosa che vuoi dirci?
0: No. Volevo dire due cose. Abbiamo parlato di calcio.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato di Formula 1 con il grande Kimi Antonelli, che molto probabilmente
1: mio nonno
0: ha messo una
1: diceva sputa l'osso.
0: No, non ho nessun osso. Ci siamo dimenticati della nazionale di pallavolo maschile che ha vinto 3-1 con la Slovacchia. Gli europei che si stanno giocando in Italia, ricordiamo che si è aperto tutto a Napoli in piazza Plebiscito, all'aperto si è giocato. Ragazzi, no, una location incredibile. Addirittura ho letto un giornalista, di cui naturalmente non farò il nome, dicendo che la cosa era orribile, brutta, un autogol per la pallavolo italiana. Io spero che questo giornalista abbia visto la prima partita, l'esordio della nazionale agli europei, perché è stato stupendo.
1: Ma scusa, in piazza magari c'era anche una bella giornata, no?
0: No, ha rischiato di piovere. Però questo, sì, ok, ho capito, ma poi hanno giocato senza nessun problema. Vabbè,
2: ma
0: comunque,
2: non piaceva
0: niente.
2: La location?
0: No, era in tutto. Dicevo un autogol, sbagliato tutto, l'umidità. Ma vabbè ragazzi, comunque complimenti alla nazionale maschile di pallavolo che è ai quarti con mi pare due giornate di anticipo, agli ottavi con due turni d'anticipo. Complimenti, naturalmente continueremo a seguire il tutto. C'è un vocale, Leo?
1: Sì, diamo il buongiorno a Valeria.
0: Ciao Valeria.
3: Svegliandosi, sentendo un gran botto, scopri che invece di chiudere la porta il tuo vicino l'ha praticamente sbattuta. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Valeria.
3: Stamattina ho fatto tardi. Bacio.
0: Ciao Valeria, ci sta, ho fatto tardi, che si sarà svegliata alle 5. È per Valeria, quanto pare. Cioè,
1: io.
0: Dimmi.
1: Volevo dire sui vicini che io ti capisco, Valeria, perché
0: tu hai dei vicini che spaccano.
1: No. Allora devo essere sincero, nel mio condominio sono tutti quasi bravi, però effettivamente c'è sempre qualcuno che sbatte il portone di giù,
2: tipo
1: no?
2: Chi, Leo, facci il nome. No,
0: dai, non si fa.
4: È quello lì del pian terreno.
0: Io per fortuna, vivendo in un contesto peculiare, cioè io attorno a me ho solo showroom, uffici di notaio,
1: a tutta la roba da ricchi,
0: avvocati,
1: ricchi, tutti ricchi.
0: Sì, sono pochi, e soprattutto quelli che vivono nel mio palazzo, insomma gli inquilini che ci vivono davvero abitano nei piani nobili, come si dice, in alto. Noi poveri abitiamo a piano terra.
1: Poveri fino a un certo punto.
0: No, poveri rispetto a te, naturalmente. Quante ne sai, quante ne sai. Ancora risveglio muscolare?
1: Yes. Sì.
0: Evidentemente ne abbiamo bisogno.
1: E non sbattete i portoni, grazie.
0: Grazie, è vero. No, guarda che maleducazione, non si fa, dai. Sentite?
1: Oh, questa mi piace.
0: Mamma mia. Talk to you su RTL 102.5.

0: Alex Warren, Ordinary. A proposito di piani nobili, c'è un vocale, giusto Leo?
1: Sì.
0: Se ho sentito bene, sentiamolo un attimo.
2: Andrea, ma il piano nobile non era il piano terra? Che ai piani superiori stavano i servitori? O mi sbaglio?
0: Allora, piano nobile si usava quando si parlava di un edificio storico o signorile, e tendenzialmente i piani nobili erano il primo e il secondo, cioè i piani principali dell'edificio. Ok? Ci siamo, quelli erano i piani nobili. Oggi non si usa più proprio come dicitura ufficiale, ma quando si va a comprare, ad esempio, affittare un appartamento, si utilizza ancora. Per piano nobile si intende primo, secondo o anche terzo, quarto in alto, perché hai una bella vista magari. La servitù, come ci dice questo Very Normal People, una volta viveva nel sottotetto, quindi era molto in alto, quando il sottotetto era complesso, no? Da vivere, tuttora è molto complesso. Mentre al piano terra e nel mezzanino, così si chiama, prima c'erano attività commerciali, ci sono ancora naturalmente attività commerciali e altre cose che servono ad esempio all'edificio, che ne so, il ripostiglio, la portineria, queste cose qua. Adesso funziona in modo un po' diverso. Tu a che piano abiti, Leo?
1: Io ho una mansarda, è una mansarda.
0: Allora, sei sotto sì. Servitù, quindi povero come giusto che sia.
1: Certo.
0: Tutto torna, Diego?
3: Io ho una casa indipendente.
0: Ah, ma che goduria qua!
1: Lui si salva,
0: hai capito? Sì, lui è sì, lui sì. Io in testa ho un avvocato, donna, che cammina costantemente con i tacchi.
1: Che bellezza!
0: No, ma a me non dà fastidio, me la immagino.
1: Ah, vedi, ti fai calpestare.
0: Con i tacchi.
1: Per un attimo ti fai calpestare. Scusa, ti abita, se abita sopra di te ti fai calpestare, non puoi dire di no.
0: Lo hai detto tu.
1: Allora,
0: il fatto che ti possa piacere qualcuno o qualcuna che ti calpesti sono cose tue personali. A tua moglie l'hai detto?
1: No.
0: Non l'hai detto?
1: No,
0: diglielo. Magari dice, ah, finalmente.
1: Ma poi, chi...
0: Amore, ami essere fatto del male? Ma vieni qui che ti abboffo di paccheri. Sarebbe bellissimo. E invece no. Preferisci che ti camminino addosso. Sì, va bene. Baby Steps, Olivia Dean.

0: I primi passi, baby steps, Olivia Dinn su RTL 102.5. Noi diamo il buongiorno a Lori. Ciao Lori, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno ragazzi, ma mi sentite così?
0: Perfettamente, non ho mai sentito nessuno meglio di così.
1: Wow, ma che complimenti, la mattina alle 5.25.
0: Beh, è un bel boost, immagino. Lori, geolocalizzati.
1: Allora, sono sulla via Emilia, zona quasi San Giuliano, alla rotonda della stazione, e sto andando verso l'azienda che si trova a Civesio di San Giuliano.
0: Ok, tu ci hai mandato un vocale, ci puoi ribadire il concetto che ci hai detto prima col vocale, per favore?
1: Sì, certo. Allora, siamo stati più volte a Castel Savoia perché è un castello splendido, okay, a San Gianni, presso Nei. Allora, ci spiegavano le guide che i nobili, specialmente la regina Margherita, che era, certo, la sua dimora, dovevano in pratica vivere al piano terra, al massimo al primo piano,
0: esatto,
1: e la servitù, ecco, stava nel sottotetto, nei piani molto più alti rispetto alla nobiltà, perché se scoppiava un incendio, infatti dentro c'è una scala meravigliosa di legno, la nobiltà doveva essere
0: più vicina all'uscita, esatto, più vicina all'uscita,
1: classe che doveva uscire, esatto, e quindi i poveracci, diciamo, esatto, stavano agli ultimi piani,
0: esatto, nel sottotetto,
1: quello che succede ora, cioè,
0: bravissima,
1: i poveracci a piano terra, ecco, è un signore.
0: È vero, hai perfettamente ragione, si sono invertite le cose.
2: Però scusatemi, io prendo il sole tutto il giorno, quello del piano di sotto
0: non lo prende.
2: No, prende solo umidità.
0: Infatti tu oggi sei uno ricco.
1: Ma magari quello di sotto prende e se ne va in piscina tutto il giorno.
0: Esatto,
1: no?
0: Bravo. Io invece, essendo al piano terra, oggi ho un terrazzo che non posso usare perché praticamente ci affacciano tutti. Okay. E soprattutto non c'è il sole sul mio terrazzo.
1: Invece io ieri ho smontato la piscina nel mio grande giardino e in questi giorni asciughiamo e mettiamo via perché arriva poi l'inverno, ragazzi.
0: Sì, è arrivato il momento di ripiegare la piscina, che tristezza. Una lacrima,
1: si deve asciugare,
0: esatto, una lacrima scende sul viso. Ciao Lori, buon lavoro, buona settimana.
1: Ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Ehi, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.

0: Yeah. J-Ax, vita, morte, miracoli alle 5:33 minuti di lunedì 14 di settembre. Leo,
1: sì. Mi dice io abito di... sempre sopra, eh?
0: Sì, sì, perché se ormai è uno ricco, se c'ha i soldi.
1: Ma che ricco.
0: Sì, sì, sì, ormai. Ah, e c'è un vocale, se non sbaglio.
2: Vabbè, io sono a metà tra il gobbo di Notre Dame e un nobile. Vivo al piano rialzato. Vabbè, comunque c'è un meraviglioso terrazzo coperto. Sto da Dio.
0: Eh sì, anche io vivo piano rialzato, ho un meraviglioso terrazzo non coperto che uso poco. Quella è l'unica cosa che mi dispiace tanto.
1: Peccato.
0: Peccato sì.
1: Tu cazzo. Invitaci, che ti. Cioè, noi ma sappiamo ragazzi, come guarda, organizzare le serate, quelle
0: allora,
1: belle.
0: Facciamo. Ah sì?
1: Certo.
0: Ah, e allora, ragazzi,
1: io
0: quando
1: Diego,
0: volete,
1: cioè,
0: quando volete siete fare. Invitati. Siete invitati. Piazza 5 giornate, una volta lì non posso dare l'indirizzo.
1: Allora,

0: Io porto la salsiccia.
1: Tu, wow. Tu cosa porti, Diego?
2: Io non mangio carne, quindi il pesce.
1: Ah, puoi portare le verdure.
2: Verdure.
1: Le verdure grigliate.
2: Buonissime.
1: Sono proprio al top della classifica delle cose buone da mangiare, eh? No?
0: Sì.
1: E da bere?
0: Da bere ci penso io.
1: Acqua.
0: Acqua
1: frizzante.
0: Acqua frizzante.
1: Non si beve più.
0: Non vengo più, basta.
1: Vabbè, ragazzi.
2: Una grigliata, la birra.
1: Va bene, una birretta va bene.
0: Cartoni di birra.
1: Sì, non sto bevendo più, sto facendo il bravo ragazzo.

0: Quindi stiamo organizzando la grigliata, giusto?
1: Dai.
0: La grigliata di chiusura dell'estate.
1: Perfetto, io porto la salsiccia. Come la vuoi? Piccante, normale, condita?
0: Piccante, grazie.
1: Ok, va bene.
0: Sì, sì, piccante.
2: Io voglio i tomini.
0: Buono. Buonissimi. Il tomino, mamma mia, buono ragazzi. Non faccio una grigliata da tempo immemore. Vabbè, comunque, quindi ci siamo organizzati, a posto?
1: Due melanzane.
0: Melanzane, zucchine, dai, peperoni. Buono, tutto grigliato, a posto ragazzi. Bisogna solo vedere chi paga. Ah, è facile, Leo Di Mauro, e che ci vuole?

0: Luana Irama su RTL 102.5. Buongiorno ragazzi. Ne rispondete.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Un saluto dalla pasticceria Il Vero Cannolo. Che cosa faranno in questa pasticceria?
1: I cannoli.
2: I babà.
0: Il vero.
1: Dolci.
0: Lo faranno Il Vero Cannolo.
1: E noi ci servono i dolci dopo la cena.
0: Sì. Scusa. E dice: vi ascoltiamo sempre. Porterò i cannoli.
2: Sì,
0: oh,
2: ti prego.
0: Sono 4 anni che leggo: vi porto i cannoli e vi portiamo i cannoli. Non ho mai visto niente.
1: Come si chiama il nostro amico?
0: Non lo so, non c'è scritto.
1: Siete
0: non si
1: chiacchiere,
0: firma.
1: Siete tutte chiacchiere.
0: È solo chiacchiere distintivo.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower. Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: CNC Music Factory, gonna make you sweat. Sì, vogliamo sudare. Fateci sudare. Vuoi sudare, Leo?
1: Beh, io qua un po' ce lo sono.
0: Beh, già sei già sudato, sei venuto già sudato da casa. No. Bene.
1: No, no, da casa no.
0: A proposito di cosa bere durante grigliate, ci scrive Chicca, amici. Sì. Ciao, io questa cosa non la capisco. Voi direte che cosa? Va bene bere acqua, anzi è necessario, bevete più di 2 litri d'acqua al giorno, mi raccomando. Ma per una volta che inviti gli amici a casa, un po' di vino buono, una birra buona, sono indispensabili. Poi si possono bere o no, ma la presenza, ci dice Chicca, è necessaria.
1: Chicca!
0: Su questo siamo d'accordo con Chicca.
1: Chicca, bravissima!
0: Brava Chicca.
1: Brava.
0: Io direi
1: brava,
0: che
1: brava.
0: L'ultimo messaggio della nottata e del weekend è questo di Chicca.
1: Cioè abbiamo chiuso prendiamo proprio con una chicca.
2: Bellissima
0: questa è bella. Questa è bella. Complimenti a Leo Di Mauro.
1: Mi volete bene?
0: Uomo di spettacolo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

La storia del pugile Rubin Hurricane Carter. 20 anni in carcere senza aver commesso ciò che dicevano che avesse commesso, addirittura poi scarcerato negli anni, fino agli anni 80, metà anni 80, perché giustamente un giudice disse: beh, effettivamente il suo processo era basato su motivazioni razziali, una roba

0: abbastanza molto molto triste, che però purtroppo negli Stati Uniti d'America sento ancora l'odore di ste robe, anzi se ne sente forte l'odore, anzi la puzza. Signori, noi abbiamo finito, quindi grazie mille a Leo Di Mauro.
1: Ciao Andrea, alla prossima.
0: A settimana prossima, grazie mille anche a Diego per la regia video.
2: Grazie a te Andre.
0: E a settimana prossima anche a con te. Prossima. Dopo di noi le ultime news e poi una nuova puntata di Non Stop News. Amici, buon lunedì, buona settimana, ciao.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Villanova d'Ardenghi, in provincia di Pavia, sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona mattinata da Valentina Iannicelli, è lunedì 14 settembre. In apertura la politica, ieri Elly Schlein ha chiuso la festa dell'unità a Reggio Emilia. Ora è tempo di accelerare sul programma comune, al paese dobbiamo offrire una visione del presente e del futuro, ha detto la leader del PD, ma ascoltiamo un passaggio dell'intervento di Schlein.
6: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. E le dico già una cosa, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese.
5: E oggi per molti studenti italiani riparte l'anno scolastico. Ascoltiamo il servizio di Maria Paola Raiola.
7: La campanella riporta tra i banchi 8 milioni di studenti nelle scuole della maggior parte del paese. In alcune regioni del nord Italia, Trentino, Val d'Aosta e Veneto, il rientro è avvenuto nei giorni scorsi. Tra domani e giovedì toccherà alle rimanenti. Ultima regione a ricominciare l'anno scolastico, la Puglia, giovedì. Come sempre, a ogni inizio anno si torna a parlare di cattedre vacanti, anche se il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha rassicurato che tutti i docenti necessari saranno al loro posto. Dai sindacati si segnala che i precari sarebbero 200.000.
5: E infine la pagina sportiva, partiamo dal calcio, i risultati della quarta giornata di Serie A. Lecce-Monza è terminata per 3-2, vince anche il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juve a Reggio Emilia e vince il Sassuolo per 3-2 allo scadere. E infine il tennis, Alexander Zverev ha vinto gli US Open a New York, ascoltiamo Tamborra.
8: È l'anno di Alexander Zverev. Dopo il Roland Garros è suo anche lo slam newyorkese, vinto con pieno merito. Infranto a Parigi il tabù dei major, il tedesco ha giocato con serenità anche la finale degli US Open, nonostante avesse di fronte un Ben Shelton lanciatissimo e sospinto dal tifo infernale del pubblico di casa. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, il punteggio in favore del numero 2 del mondo, che ha giocato con maggiore continuità rispetto al suo avversario. Zverev, in virtù di questo trionfo, riduce lo svantaggio rispetto a Sinner, lontano ora 1810 punti, e che in ogni caso ha la sicurezza di restare sulla vetta della classifica almeno sino a metà ottobre, quando si giocherà il Master 1000 di Shanghai.
5: E tra pochissimo una nuova puntata del Non Stop News. Lorenzo Dardano, buongiorno, di che cosa si parla in apertura?
1: Buongiorno Valentina e buon inizio settimana. Parleremo di amicizia. Nessuno vive davvero bene da solo? Questa è un po' la domanda con cui inizieremo. Un cervello che, a quanto pare, secondo quanto dicono gli esperti, è un po' programmato per la cooperazione, per la connessione. E allora chiederemo se, insomma, la chiave della longevità è proprio appunto l'amicizia. L'amicizia allunga la vita. 378 378 1025 02 25 15 15.
4: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da ampie e schiarite spazi soleggiati su tutto il nostro territorio. Da segnalare solo qualche rovescio, specie nella seconda parte della giornata in Sicilia. Temperature massime non superiori ai 30 gradi, clima piacevole invece nelle prime ore della giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
10: Una buona giornata da...

0: Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete. L'unica segnalazione di traffico al momento la troviamo in Liguria per un camion appena rimosso. Sulla 10 Genova Savona si segnala un chilometro di coda tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova. E tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. Sulla 7 Serravalle Genova chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano. Entrata consigliata Tortona. E ricordo poi che questa sera per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 5 sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma e dalle 22 alle 6 sulla 24 Roma-Teramo tra Assergi e San Gabriele Colledara verso Teramo. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eh sì, sono le 6:05 minuti, buongiorno. Lunedì 14 settembre, un sacco di ricorrenze, inizia la scuola in 8 regioni italiane. Compie gli anni il Papa, c'è altro? No.
3: Beh, c'è Giusy Legrenzi, ma quella non è una ricorrenza.
2: No, è una ricorrenza tutte le mattine. buongiorno Lucrezia Bernardo.
4: Buongiorno Giusy Legrenzi, altro che ricorrenza, ben di più, una certezza direi. E buongiorno anche a Lorenzo Dardano, buon lunedì.
3: Grazie, ciao.

0: Lo raccontavi così in apertura, ragionavo e dicevo sì, allungherà pure la vita, la rende migliore anche se non sei longevo, nel senso che...
1: La scienza dice più o meno questo, Giusy, no?
0: Sì, dice questo e mentre lo raccontavi così in apertura, ragionavo e dicevo sì, allungherà pure la vita, la rende migliore anche se non sei longevo, nel senso che la rende migliore anche se di anni ne hai 20 e non 80.
1: Sì.

0: tanto, però effettivamente insomma la solitudine può dare questo tipo di sentimento, non lo so, questo tipo di effetto.
1: Beh, esatto, si sa insomma che la salute ne risente quando si è da soli, no? Si soffre di solitudine, effettivamente ci si ammala anche più spesso, anche solo fosse per un raffreddore o un'influenza, forse perché si sente la carenza, no, di non essere accuditi, di non avere qualcuno a fianco che un po' ci tira su quando magari ne abbiamo bisogno. E allora vogliamo proprio chiedere a voi questo, cioè l'amicizia effettivamente nel vostro caso la vivete proprio come un arricchimento? Riuscite a viverla in questo modo? La vedete più come un impegno? Ormai oggigiorno si corre sempre tantissimo, è sempre più difficile, pare sempre più difficile incastrare gli impegni di piacere, no? Appunto gli appuntamenti con gli amici, con i familiari, e quindi riuscite davvero a coltivare queste relazioni?
2: Poi c'è qualcuno che dice di amici io non ne ho trovati in tutta la vita,
0: ecco.
2: E quindi perché abbiamo già qualcuno che scrive, no? Sono veramente tanti i punti di vista, qualcuno dice appunto sono talmente stato scottato in passato per amicizie andate a finire male che a questo punto preferisco stare da solo con le sue 100 sigarette. Quante sono 100 sigarette?
0: Con l'effetto di...
2: con l'effetto 100 sigarette. Raccontateci tutto questo naturalmente anche via messaggio al 378 378 1025, ma noi cominciamo
0: ovviamente con la musica. È lei, è Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Lassù, lassù, meraviglioso errore, Gianna Nannini. 6:11. Beh, molti, molti punti di vista diversi sulla questione amicizie. Siamo partiti da questo studio che, attraverso il quale si sostiene che la vita migliora tantissimo quando è riempita anche da amicizie. Addirittura in questo caso si fa riferimento ad una

0: longevità, sì. Cioè si vive meglio, si vive di più se circondati da amici. Non sono tutti d'accordo.
1: Fate riferimento, proprio per dimostrare quanto diceva Giusy, alle aree più longeve del paese. In realtà vengono citate anche altre nazioni, ma pensate per esempio all'Italia, alla Sardegna, no?
0: Sì.
1: Che è la terra degli ultracentenari. Ecco, lì si dice che tra le ricette di questa longevità c'è proprio la coltivazione dell'amicizia.
0: Poi non lo so se si possano chiamare effettivamente amicizie, perché già qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto una bella differenza tra conoscenze, amicizie, eccetera. Però diciamo un senso di comunità, chiamiamolo così, che poi può essere un'amicizia più o meno approfondita, però effettivamente è una delle ricette sante.
1: Oppure non solo l'amicizia, come dice anche questa ascoltatrice, per carità. Eccola.
2: Ciao a tutti, sono Marina. Secondo me sono l'affetto e l'amore per tutti che allungano la vita, non solo l'amicizia. Ciao.
0: Io li abbino abbastanza, devo dire la verità.
1: In certe amicizie c'è anche quello, una certa forma di amore e una certa forma di affetto,
0: non
1: no?
0: Abbiamo mai il coraggio di chiamarlo così, ma quello è amore, è amore. Tante volte un'amicizia dura ed è così profonda che addirittura supera quello che viene definito l'amore romantico, quello a due, quello della relazione consueta. E quindi assolutamente sì, Marina, è vero. E poi c'è un amico scrive invece che troppo spesso scambiamo le frequentazioni o le conoscenze con amicizie, aggiunge che non esiste quasi più.
1: Ecco,
0: io vorrei capire cosa vuol dire il nostro amico, cosa vuol dire che non esiste più
1: l'amicizia. C'è del pessimismo latente, non lo so. Oppure pensate, ecco, per farla ancora un po' più critica, pensate per esempio ai social network, no? Il principale Facebook parla di amici, qualcuno lo diceva,
0: fa
1: no?
0: Molto ridere.
1: Fa molto ridere cosa. Perché magari stai parlando a persone dall'altra parte del mondo con cui non ti sei mai visto.
0: E neanche è frequentazione, cioè siamo ancora meno lì, siamo ancora a non lo so. Tra l'altro un amico chiede, domanda abbastanza sicuramente significativa, l'amicizia prevede frequentazione? No. Secondo me no, non necessariamente, intendo dire. Allora, io sono una di quelle che ha due amicizie molto importanti, una a Roma e una a Napoli.
1: Ah, ok. Sì.
0: Devo dire che la frequentazione non è né quotidiana né settimanale e spesso nemmeno mensile.
1: Però è stata precedente, Giusy, magari avete avuto anni, mesi in cui,
0: esatto,
1: no? E siamo sempre lì.
0: Ne parliamo con voi, naturalmente, quindi continuate a scrivere al 378-378-1025 o chiamare allo 02 25 15 15. Adesso le news. Rimane l'incertezza sul colore del futuro governo della Svezia dopo le elezioni. I risultati preliminari assegnano la vittoria per un seggio ai socialdemocratici sul centrodestra, guidato dal premier uscente Kristersson. Frena l'ultradestra, che non andrebbe oltre il 17,6%, registrando un salto indietro rispetto al 20,5% delle precedenti consultazioni.
1: Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto Zelensky. Varsavia denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei.
0: C'è il calcio, i risultati della quarta di Serie A. Lecce Monza 3-2, vince anche il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juve a Reggio Emilia. Vince il Sassuolo 3-2 allo scadere.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla rete, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. E in prossimità della capitale c'è coda sulla diramazione di Roma Sud, con 1 chilometro di coda a partire da Torrenova verso il grande raccordo anulare. E per lavori sulla 7 Serra Valle Genova è chiusa fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serra Valle Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. Ricordo poi che questa sera per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 6 sulla 7 Serra Valle Genova il tratto tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano, e con lo stesso orario sulla 10 Genova Savona i tratti tra il bivio per la 26 dei Trafori e Arenzano in direzione Ventimiglia, mentre verso Genova chiuderà inizio complanare di Savona e Albissola. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Buon viaggio, ovviamente rinnoviamo gli auguri. 6:16, ancora buona mattinata, buon inizio settimana da parte di Giusy, Lucrezia e Lorenzo. L'amicizia, quella che allunga la vita, sì, perché in base a questo studio coltivare delle relazioni solide fa anche bene all'umore e appunto poi permette una vita migliore.
0: Allora, stanno arrivando, sembra che l'esempio

0: L'esercizio di questa mattina sia quello di contraddire questo studio.
1: No, ma poi ognuno la può pensare.
0: Stanno arrivando messaggi in questo senso, per esempio un amico che sostiene appunto che, avendo avuto difficoltà lavorative, poi gli amici sono spariti, e un'altra amica che dice qualcosa del genere: mio figlio, ho un figlio seriamente malato, le amiche sono sparite tutte, non una che mi abbia detto hai bisogno di qualcosa. Andiamo da un ascoltatore. Anto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao. Antonello? Antonio?
2: No, Antonino.
0: Antonino, no, ciao. Ne ho beccata una.
2: Buongiorno, RTL anche mia.
0: Buongiorno, raccontaci.
2: Io ho lavorato 15 anni in piattaforma petrolifera in mezzo all'oceano. Okay. Eravamo 300 persone e tuttora io mi sento con questi amici, perché stare in mezzo al mare sei mesi
0: da soli.
2: L'amicizia li conta.
0: Lì conta tanto, vero?
1: E
0: lì
1: crea anche dei legami, no? Immagino, Antonino, non replicabili in altre situazioni della vita.
2: No, ma neanche in carcere puoi avere certe amicizie, come dicono.
0: Però fammi capire, Antonino, fammi capire, sono nate lì o stai parlando delle amicizie che avevi a terra, che ti hanno tenuto, diciamo?
2: Avevo amicizie a terra e poi ci siamo trovati anche in piattaforma petrolifera, abbiamo conosciuto altra gente, altri italiani e anche gente dell'estero, e tuttora ci sentiamo al telefono, non dico tutti i giorni, però una volta alla settimana ci si sente quasi tutti, ed è rimasta una bella amicizia. Sono passati adesso 15 anni e tuttora ci sentiamo,
1: quindi
2: questa è un'amicizia.
1: A distanza di così tanto tempo vi sentite / vi vedete magari, non so.
2: Sì, una volta all'anno ci facciamo la nostra rimpatriata, 300 persone, metti 300 persone in un ristorante, sai cosa viene fuori?
1: Monopolizzate il ristorante.
0: Tanti prenotano l'anno prima, perché
1: se no non ci sta.
2: Quello come, sempre.
0: Come un matrimonio, praticamente. Però vabbè, questo
2: ma è forse è meglio di un matrimonio, perché è un'amicizia nata e coltivata bene, senza nessuna cosa. Io ti devo fregare, tu mi devi fregare. È nata un'amicizia vera.
1: Perfetto,
2: qualsiasi cosa avevi bisogno, c'era sempre qualcuno che ti dava una mano.
1: Poi lì davvero della mano c'è bisogno, no, Antonino? Certo.
0: Adesso senti tu, che di cosa ti occupi oggi? Hai cambiato completamente settore?
2: Sì. Okay. Faccio spilatrici per la birra.
0: Ok, bello.
1: Quindi un attimo.
0: Dalla piattaforma alle spilatrici, un attimo. È assolutamente. Antonino, ok.
2: Sono sempre tubi.
1: Ah, sì, dentro cui corre altro.
0: Scorre qualcosa, forse di un pochino più.
1: Sì, commestibile.
0: Quello là è più utile, questo è più gradevole. Più gradevole. Senti,
2: molto
0: Antonino, quindi hai una visione positiva, buona dell'amicizia?
2: Sì. Sì, anche perché mi sono trovato in difficoltà e ho trovato 300 persone che mi hanno aiutato.
0: Che meraviglia, vedi, ecco, mi fa piacere, perché poi leggendo alcuni messaggi sembra che invece no, va sempre tutto male e stai male tutti se ne vanno. Io credo che esista, e adesso mi farò un sacco di nemici, una responsabilità personale. Cioè, se quando tu stai male tutti se ne vanno, fatti delle domande.
1: Ah, vabbè,
0: e adesso mi sono fatta un sacco di nemici. Però detto questo, grazie Antonino.
2: Ciao, buona giornata e buon lavoro, ragazzi.
1: Ciao, c'è anche Simona. Ciao Antonino, buongiorno.
0: Buone birre, Antonino. Simona.
3: Buongiorno.
0: Ciao Simona, benvenuta.
1: Eccoci.
3: Buongiorno a voi.
1: Raccontaci, è paladina dell'amicizia o meno?
3: Sì, ma insomma, col contagocce.
1: Nel senso che ce ne hai poche, pochi, non so.
3: Allora, non ho tantissimi amici perché sono selettiva. Li voglio molto molto bene, però siccome per lavoro sto in mezzo alla gente tutto il giorno, ho proprio necessità di decomprimermi come torno a casa, ecco. Non riesco a stare troppe ore in mezzo alle persone, amici compresi.
0: Ma questo i tuoi amici lo capiranno.
1: Perché sono amici.
0: Ma è così, altrimenti che amici
3: mi vogliono
0: sono,
3: bene per questo, e insomma, ci si vede quando si può, quando si riesce. Però ecco, non amo proprio la confusione, cercare tanti amici per forza, per anche quelli tipo Facebook, insomma. I miei sono pochi, sono persone a cui voglio molto bene, e va bene così. Però io sto molte ore da sola.
0: E stai bene, immagino, sì?
3: Sto benissimo.
0: Sì, no, infatti, proprio perché hai bisogno di decomprimere tutta questa presenza umana che diciamo che hai durante le tue giornate lavorative. Comprendiamo, comprendiamo. Quindi Simona è un'amicizia con moderazione.
1: Con moderazione.

0: Federazione.
1: Quante amiche sono amici? 2-3 immagino, non so.
2: Allora, di storici 2. Diciamo in totale saranno 7-8. Ecco, insomma.
0: Guarda che sei, che già son, cioè, sono tantissimi, secondo me, secondo cioè me. L'amico amico quello. Allora, io quando uno mi dice "Ma cos'è per te amico?" è uno che tu puoi chiamare alle 3 di notte. E se penso bene, li conto e me li faccio venire in mente,
1: sono
0: davvero
1: pochi,
0: non so se arrivo a 5, ecco.
1: Certo.
0: Certo. Perché non è così semplice.
2: Posso chiamare alle 3 di notte 2.
0: Vedi che abbiamo ridotto drasticamente.
2: Ecco. No, infatti sì. Sì, in totale 7-8 sono le persone
0: più
2: con
0: vicine,
2: cui io mi frequento storicamente da anni.
0: Sì, molto chiaro. Simona, grazie mille per questo contributo in diretta questa mattina. Ti auguriamo una buona giornata e buona settimana.
2: Grazie a voi altrettanto.
0: Ciao.
1: Grazie Simona. Beh, devo dire che poi alla fine, se vai a vedere, Giusy, quelli veri sono sempre 2 o 3, anche in base ai messaggi. È quel numero lì, poi gira che ti rigira.
0: Sì, perché leggermente, se allarghi leggermente, allora ne entrano altri. Sì. Ma quelli lì, quelli che non ci penseresti un attimo, hai un problema, alzi il telefono, davvero sono pochi.
1: O quelli che allungano la vita, di quello stiamo un po' parlando. 378-378-1025 02 25 15 15. Torniamo tra un istante.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia, movement that inspires.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
7: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
11: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
12: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
11: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
12: Meno male che ho la Bennet Club.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La voce è quella di Luciano Ligabue. Ho fatto in tempo ad avere un futuro, 6:30 proprio precise, e magari parafrasando proprio Luciano, avete fatto in tempo ad avere quell'amico che, grazie insomma al tema di cui stiamo parlando nella linea diretta, vi ha garantito un futuro più bello, ricco di tante belle emozioni e di longevità, speriamo.
1: C'è Betta, buongiorno, ciao Elisabetta.
2: Ciao.
1: Ciao. Buongiorno, buongiorno. Ci hai fatto un bel racconto via messaggio, ci piace l'idea che tu lo condivida con gli altri ascoltatori. Allora raccontaci delle tue amicizie.
2: Allora, io faccio parte di un gruppo che abbiamo costruito naturalmente, dove praticamente è una grande famiglia.
1: Vabbè, che fate? Io sono, cos'è che vi unisce?
2: Io sono la più piccolina. Ecco. Allora, quello che ci unisce è più che altro la musica, perché sono quasi tutti, chi suona, chi canta, io non faccio niente di tutto ciò.
1: Ma c'è un genere specifico?
2: Sono, allora, c'è chi fa, diciamo, più rocchettaro, diciamo così, chi non so come si possa definire, le canzoni tipo Baglioni.
1: I classici italiani.
2: Grazie, gentilissimi. Allora, il tutto è nato da una perdita d'acqua. Nel senso che io vivevo da sola a Milano, i miei vicini del piano di sotto praticamente mi hanno avvisato di questa perdita, e da lì è nata questa bellissima amicizia, nonché lui è diventato il mio testimone di nozze.
0: Che bello.
1: È una cosa seria, bello.
2: Sì, perché mi avevano praticamente adottata, quindi tornavo a casa dal lavoro, mi invitavano giù a cena. Piuttosto che non mi andava allo scaldabagno, scendevo con l'accappatoio.
1: Allora ti fermo, perché finalmente abbiamo scardinato quel modo di pensare per cui a Milano

0: tu non conosci il tuo dirimpettaio.
1: No, non è vero.
0: Ti aggiustano i tubi e tutto quello che ti si rompe a casa.
2: Sì, allora questa è stata non bellissima, però è stata un'esperienza che mi avevano rubato in casa. Io sono tornata a casa, avevo il vicinato che mi ha aiutata a sistemare
0: tutto.
2: Chi mi ha sistemato la porta, chi mi ha aiutato a tirar su. Quindi io della vicinanza di Milano non ho nulla.
0: Sei d'accordo col fatto che non è vero, cioè che è un po'.
2: Non è vero per tutti.
3: E queste stesse persone adesso, Elisabetta, le ritrovi grazie alla musica, abbiamo capito bene, o è un altro gruppo di persone?
2: Allora, adesso ho un altro gruppo.
0: Ah, di amici sempre?
2: Sempre di amici, sì? Perché da qualche anno faccio il country. Quindi
0: cos'è che fai?
3: Cosa fai?
2: Io ballo il country. Sì!
0: Leo, noi ti amiamo, non so come dire.
3: Così.
0: Beh, questo momento country anche abbastanza animato è per te, eh? Grazie. Leo, basta così.
3: Che vi ha unito, quindi, no? Vi ha unito in questo gruppo di ballo, immagino.
2: E quindi adesso, faccio parte anche di questo gruppo, però diciamo il gruppo storico è quello, diciamo, dove c'è. Intenderci il mio testimonial.
0: Sì. L'ha chiamato il testimonial, non il testimone, è diventato.
3: Ci avrà un marchio.
0: Ci avrà un brand. Elisabetta, bellissimo, però, perché appunto hai unito, cioè le tue amicizie nascono dalle passioni, e a questo punto le passioni a loro volta ti hanno portato nuovi amici. Quindi bello, un circolo virtuoso.
3: Complimenti.
0: Ciao Betta!
3: Ciao!
2: Ciao ragazzi!
0: Continua a ballare il tuo fantastico country. Ciao!
4: Elezioni in Svezia, la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre la premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le votazioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono un seggio di vantaggio all'opposizione, arretra l'ultradestra, record di affluenza.
3: Schlein chiude la festa dell'Unità di Reggio Emilia lanciando una doppia sfida: vinceremo le primarie e poi battiamo Meloni, prima si vota meglio è, ora bisogna accelerare sul programma comune. Schlein non cita mai per nome Conte, ma manda messaggi al Movimento 5 Stelle sull'alleanza che va tenuta più larga possibile, e su Kiev dice: continueremo a sostenere il popolo ucraino.
4: Colpito da droni un treno diretto a Kiev, da Kiev a Varsavia, con 206 passeggeri a bordo, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Fermato il convoglio su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europea, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia escalation russa, un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. È tutto.

0: Dimentica di me. Kintsugi, Elisa Kintsugi, questa arte giapponese meravigliosa del riparare le ceramiche, le tazze, lasciando a vista le crepe.
1: Sì.
0: Quindi è bellissimo, perché poi nascono delle nuove opere d'arte, no? E Elisa celebra in qualche modo questo riparare senza nascondere troppo, insomma, che ci sono dei disagi o dei malessere.
1: E noi non nascondiamo, voi vi chiediamo anche qualche crepa che con gli amici nell'arco degli anni ci può stare. Ecco, questo è un tema, Giusy, che non abbiamo affrontato. È normale che se uno ha un rapporto decennale, non lo so, o comunque molto lungo, non può non esserci uno screzio, almeno
0: qualche screzio, che appunto, se l'amicizia è reale, poi si recupera. Poi ci sono amicizie che si interrompono definitivamente, esistono
1: a causa
0: di qualche screzio,
1: certo,
0: o di qualche di solito di qualche elemento esterno che arriva e spacca un po' tutto, no? Arriva la nuova fidanzata di uno, arriva il nuovo, bisogna capire un po'.
1: Sì.
0: Facciamo raccontare che come la vive Paolo l'amicizia. Ciao buongiorno
2: a tutti.
0: Da dove chiami, Paolo?
2: Da Venezia, si sente anche là dal centro.
0: Si sente un po'. Venezia, siamo appena tornati con tutta la troupe lì dalla mostra.
1: So. Credo che però... se ne sia reso conto al passare.
2: Esatto.
0: Passava di lì e diceva, ma cos'è sta roba? Come mai? Che succede?
2: No, causa lavoro, ho tenuto il dito distante, quindi sono stato
0: altro. Vedi, sei stato altrove.
1: Sei stato con gli amici, magari, ecco, giusto per stare in tema, Paolo?
2: No, al lavoro in ristorante con la mostra, quindi è stato un po' caotico. Però
0: ha avuto qualcosina da fare.
1: Sì, no,
0: caro Paolo, che riflessioni fai sull'amicizia?
2: Allora, io ho avuto una bellissima esperienza che è iniziata nel 2004 oltreoceano, a una partita di football americano. Ho conosciuto questa persona.
0: Perché deve rimanere segreta?
2: No, io lo chiamo il capitano. Come quello del l'attimo fuggente.
0: Come l'attimo fuggente? Capitano, mio capitano. Ok.
2: Esatto.
0: Hai conosciuto il capitano?
2: Ho conosciuto il capitano, il signor Greg, vi faccio anche il nome. E purtroppo, per fortuna per me, durante il Covid ci siamo trovati a video chattare per farci compagnia durante il lockdown. Perché prima è toccato a me, dopo è toccato a lui. E quindi abbiamo incominciato a scambiarci le ricette, prima andava quelle americane, io quelle italiane, giocavamo a tris con un foglio di carta a testa, mostravamo sulla webcam per passare più il tempo. E negli ultimi anni, quando torno negli Stati Uniti per vedere la partita, sono ospite a casa sua.
0: Da loro,
2: con tutta la famiglia.
0: E questo quindi... da 22 anni, dal 2004.
2: Sì, esatto. Negli ultimi 4-5 anni vado a casa sua. Quindi loro sono felici.
0: Come vivi questa amicizia così distante? Perché
1: certo,
0: certamente questa non è di frequentazione quotidiana.
2: Tramite telefonino sì, abbastanza quotidiana. Perché tra il commentare le partite, quello che faccio io, quello che fa lui con la famiglia, c'è sempre un scambio, non dico quotidiano, ma ogni paio di giorni.
0: C'è un filo, no? Che li tiene comunque uniti.
1: E nonostante la distanza così lunga, Paolo, è arricchente questa persona per te, così come magari tu lo pensi

0: di essere per lui?
1: Sì, assolutamente, perché lui comunque, loro con la famiglia lavorando, mi lasciano solo a casa, io non avendo niente a che fare, e allora loro sono contenti perché cucino, quindi trovano la cena pronta, porto a spazio i cani.
2: Sei cuoco tu o sei in sala a lavorare?
1: No, sono in sala, però.
2: È in sala, però sa cucinare.
0: Sai fare.
2: Però sa cucinare. Mm-hmm. Poi va per bene, un americano basta che tu sia italiano, va bene, cucina pure tu.
0: Anche esatto. Se fai un altro mestiere.
2: Fa niente, fai il metalmeccanico, tu cucina.
1: Sì. Esatto, ciecamente, basta per italiano e si fidano.
2: Qual è il prossimo viaggio in programma verso gli States?
1: Dicembre torno a Buffalo per la
2: tra l'altro ho scelto un posto dove fa un freddo cane, si direbbe. Perché
1: l'anno scorso ero lo stesso periodo, c'era meno 21,
2: appunto, ricordo qualcosa.
1: Si conserva bene l'amicizia calda.
2: Si conserva bene anche l'amicizia, come diceva. Ciao Paolo, grazie,
1: buona giornata a tutti, ciao.
2: Grazie. Vocale,
0: sentiamo.
3: Ciao, sono Eddie, chiamo dalla provincia di Venezia. Io sono un arleista e questo fine settimana siamo stati in un raduno in Austria. Lo volevo dire, io mi siedo a un tavolo, bevo una birra con delle persone che non conosco, però si condivide una passione. Tra noi motociclisti c'è molta stima, molto senso di rispetto, molto aiuto. Boh, tutto sommato, magari una persona che non ti conosce, non ti giudica, e per noi siamo tutti amici. Ciao RTL, grazie.

0: Donald Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenarne la crescita per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Senza misure di sicurezza, in 6-12 mesi può controllare internet, avverte intanto il capo di Anthropic Amodei.
1: Sono 8 milioni gli studenti che entro questa settimana riprenderanno la scuola. Oggi si torna tra i banchi in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Per il ministro dell'istruzione si riparte con tutti i docenti in cattedra. I sindacati denunciano 200.000 precari.
0: Riprenderanno questa mattina le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo al largo dell'isola di Tessera, costato la vita al marito 25enne, aperto un fascicolo per omicidio nautico.
1: È tutto per il momento, 6:48, proprio in questo istante, a chiudere un po' questa linea diretta legata all'amicizia, un'amicizia, speriamo che insomma possa, qualcuno ha detto Giusy, allargare la vita più che allungare.
0: Bel concetto. Forse perché si ceppa spesso fuori a cena, non ho capito il concetto.
1: Migliorarla, perché forse il fatto di dire allungare e basta in senso così generale potrebbe anche non sortire effetti, invece migliorandola la allarghi. Credo di aver interpretato così.
0: Sentiamo Marco che ne pensa. Ciao Marco, benvenuto.
2: Buongiorno, RTL anche mia.
0: Ciao, da dove?
1: Ciao.
2: Provincia di Novara, Pombia.
0: Da Pombia. Vai, caro Marco, raccontaci il tuo concetto di amicizia.
2: Il mio concetto di amicizia è che preferisco avere tanti conoscenti e nessun amico. Perché
0: c'è un motivo,
2: avevo un amico di quelli a cui si può chiamare anche le tre di notte.
0: Quelli veri.
2: Tanti anni fa mia mamma è morta, sì. E quando l'ho chiamato lui mi ha risposto: cosa vuoi che ti possa dire?
0: In quella specifica occasione, cioè quando la mamma
2: in
0: è mancata. Quando la mamma è mancata, tu l'hai chiamato e ti sei sentito rispondere: cosa vuoi che ti dica? Dice: è la vita, no? Avrà detto qualcosa.
1: E tu hai chiuso i rapporti dopo questa cosa?
2: Io ho preferito chiudere i rapporti, esatto.
0: Sei sicuro di aver fatto la cosa giusta? Adesso a distanza di anni?
2: Sì.
0: Ok. Se uno è convinto.
1: Non hai mai avuto ripensamenti poi successivamente, perché magari ne hai avuto bisogno?
2: Io sono già una persona che difficilmente esterna le emozioni o altro, però no, assolutamente non ho nessun ripensamento, va bene così.
0: Hai trovato sulla tua strada qualcun altro, qualche altra amicizia, qualcosa di importante con cui condividere?
2: Ho tanti colleghi e mi trovo veramente bene con loro, usciamo a mangiare insieme, però non è come con mio amico.
1: Perché c'era un rapporto evidentemente più lungo e per il quale avevate condiviso anche cose differenti, immagino, no? Certo, però posso dire così, per risollevare Marco, ammesso che poi voglia un amico di quel tipo nel resto della sua vita, si può trovare, cioè anche successivamente si può trovare, secondo me. Poi sta tutto anche alla tua forma mentis del voler.
0: No, in realtà gli manca in questo momento la disponibilità, perché non è più disponibile a, diciamo, sentirsi rispondere una cosa come quella, e quindi sta evitando serenamente. Pensa come il mondo è strano. Mentre tu ci racconti questo, ci scrive Raffaele: buongiorno, in questo momento della mia vita ho tanto bisogno di una vera amicizia. Tu le allontani e qualcuno le vuole. Grazie mille intanto, Marco.
2: Grazie.
0: Buona giornata, un abbraccio speciale. Ciao.
1: C'è anche Paola, buona mattinata, ben trovata.
3: Buongiorno.
0: Ciao. Eccoti, da dove Paola?
3: Da Milano.
0: Pronti via, il microfono è tuo.
3: Allora, io ho non tantissimi amici, nel senso che ho 3-4 persone che considero amiche, ma proprio amiche, e poi gli altri sono buoni conoscenti. E tra questi, vabbè, l'Alessandra mi è venuto in mente mentre parlava la persona di prima, che invece a me ha chiamato quando è morto suo papà, e oltre a piangere insieme al telefono, poi sono andata subito a casa sua, insomma,
0: l'hai raggiunta,
3: a consolarla, certo,
0: l'hai raggiunta
3: per quanto possibile, ad abbracciarla e piangere insieme.
0: Sì.
3: In certi momenti si può fare solo quello.
0: Forse appunto l'amico dell'amico di prima non ha compreso che era il momento di un abbraccio, anche se gli è venuto spontaneo dirgli: vabbè, che ce posso fare, certo, però a quel punto uno non si aspetta una risposta così, no?
1: E c'è qualcosa che magari queste amiche hanno fatto per te, cito l'esempio.

0: pressione di prima, allargare, diciamo così, migliorare la tua di vita, Paola?
1: Beh, ma sempre, ma anche solo una parola, anche so che quando sono giù li posso chiamare, loro ci sono, anche solo veramente il caffè la mattina quando siamo in smart, magari ci vediamo, la cavolata che mi scrive l'altra mia amica la mattina, a sempre, l'Alessandro, l'altro, sono tre persone, quattro, compresa l'altra mia amica, la Rosy, che ci sentiamo, non sempre, però... tranne che con una che ci sentiamo praticamente tutti i giorni via messaggio, però so che ci sono, cioè so che in qualunque momento ho degli appoggi a cui mi posso veramente posso fare riferimento.
2: Certo. Sì, assolutamente, è un po' è quello che dicevamo, era l'inizio dello studio di questa mattina, no? di cui parlavamo, e diciamo proprio la rete di amici offre sostegno emotivo, aiuto pratico e un forte senso di appartenenza, erano proprio queste le parole, ti riconosci, immagino.
1: Sì, assolutamente.
2: È proprio questo. Paola, grazie mille per questo contributo.
1: Ciao,
2: buona settimana. C'è anche Mauro.
0: Buongiorno Mauro.
3: Buongiorno ragazzi, come state?
2: Molto, molto bene, nonostante sia lunedì. Molto bene.
3: È vero,
2: tu bene Mauro? Sì.
3: Io benissimo, benissimo.
2: Dove sei? Aiutaci.
3: Io sono di Albenga, in provincia di Savona. Sono fermato in autostrada a Piazzola.
2: Bravo. Per chiacchierare con noi.
0: È vero, sì. Secondo te Mauro, che nessuno vive davvero bene da solo?
3: Ma allora, non lo so, diciamo che tornando al discorso dell'amicizia, io sono molto fortunato e con le amicizie che ho non mi ci vedrei senza, però okay. Bisogna provare a non aver mai provato quello che vivo io quotidianamente con i miei amici, quindi no, io credo che le persone possano stare bene anche da sole, e nel mio caso però ritengo l'amicizia, forse perché ce l'ho quella vera, è fondamentale, è molto importante. Io sono molto fortunato in questo, perché siamo tre coppie con figli che ci conosciamo da più di 20 anni, 25 anni, con cui condividiamo giornalmente le nostre felicità, le nostre gioie, i nostri problemi, ci si vede nei weekend semplicemente per stare insieme in casa di qualcuno a cenare,
2: vacanze?
3: Le vacanze insieme, certo, con una coppia tutti gli anni, con un'altra quando è possibile, però condividiamo magari il weekend in montagna, accampati in 10 in case da 3 o 4, basta stare insieme, i figli che sono cresciuti insieme, quindi per me è come

0: grazie, assolutamente. Grazie, grazie davvero Mauro, ciao, bella storia.
1: Ti abbracciamo, complimenti.
2: Bella storia, ciao, grazie amici. Mille, buona giornata a tutti. Ciao, ciao, ciao.
0: Siamo soli, vedi, vedi Raf cosa dice, siamo
1: la pensa
0: soli.
1: In modo
0: non è d'accordo con noi.

È così, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è a chiudere questa linea diretta proprio casualmente dedicata all'amicizia, al fatto che avere degli amici, insomma, rende le vite migliori. Sono le

0: 7, quindi è arrivato anche il momento per le news. Appunto le 7 anche a Solorno, sulla strada del vino, in provincia di Bolzano.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Lorenzo Dardano. È lunedì 14 settembre, in apertura le elezioni in Svezia. Il centro-sinistra avanti con un solo seggio di vantaggio secondo i risultati preliminari. La leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta. Arretra l'ultradestra e perde 3 punti percentuali, record di affluenze alle urne.
3: Sicurezza europea a rischio è la denuncia di Varsavia dopo che un treno è stato colpito in Ucraina poco prima che raggiungesse il confine con la Polonia. Giovanni Perria.
4: Un'escalation che nelle prossime settimane potrebbe coinvolgere anche il territorio polacco. E nelle parole del premier di Varsavia, Donald Tusk, la preoccupazione per l'attacco condotto ieri dalla Russia contro un treno a 2 chilometri dal confine polacco non ha provocato conseguenze tra le oltre 200 persone a bordo, ma conferma la volontà di Mosca di spostare sempre più a ovest i combattimenti. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha rincarato la dose il ministro degli esteri di Kiev, Sibia. Il raid viene considerato ancora più grave perché pochi minuti prima sulla stessa linea era transitato un altro convoglio, comunque costretto a fermarsi, con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Regno Unito, Germania e Francia, oltre all'ex premier inglese Boris Johnson. Secondo le ferrovie ucraine è molto probabile che il bersaglio fosse proprio il treno diplomatico. Il Cremlino ha liquidato tutto come un attacco contro infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Gli unici segnali distensivi, l'apertura di Mosca e Kiev a possibili negoziati trilaterali ad ottobre con gli Stati Uniti.
2: Il presidente Donald Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani del settore, che chiedono di frenare la crescita per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Senza misure di sicurezza, in 6-12 mesi può controllare internet, avverte il capo di Anthropic Amodei, mentre il tycoon risponde: vince tutto chi sviluppa l'AI.
3: Camera ardente in Campidoglio per Emma Bonino, domani i funerali di Stato. Ascoltiamo Maria Paola Raiola.
5: La commozione e la gratitudine della gente comune, di chi ha vissuto da vicino le battaglie civili del Partito Radicale e l'omaggio della politica di ieri e oggi nella prima giornata di Camera Ardente per Emma Bonino. Il feretro al centro della sala della Protomoteca, nel cuore delle istituzioni di Roma, la foto in bianco e nero, le rose di Radio Radicale e i fratelli Giovanni e Domenica. Istantanee del primo giorno del lungo addio a Emma Bonino. Tra poco riapre la Camera Ardente, alle 19 si terrà la veglia civile al Campidoglio, organizzata da Più Europa. Il partito fondato da Bonino nel 2017 hanno annunciato la loro presenza, tra gli altri anche Elly Schlein e Angelo Bonelli. Domani alle 12.30 si terranno le esequie di Stato in forma laica, sempre al Campidoglio.
2: E in chiusura lo sport, la pagina motori con Enzo Tamborra.
6: Adesso Kimi Antonelli è davvero in fuga. Più 88 sul compagno di scuderia George Russell dopo l'ottava vittoria stagionale, la più rocambolesca. A Madrid avrebbe meritato di vincere Lando Norris, che dopo aver conquistato a sorpresa la pole position stava comandando la gara sino alla virtual safety car che ha favorito il pit stop di Antonelli e Verstappen. Da quel momento la gara è cambiata, con Leclerc in testa ma con una sosta da fare. Antonelli si è messo alle sue spalle e quando la Ferrari è rientrata in box è balzato al comando e poi ha vinto in scioltezza. Secondo Verstappen davanti a Norris. Male la Ferrari, quarto Leclerc, ritirato Hamilton per un problema ai freni. Dalle 4 alle 2 ruote nella MotoGP Marc Marquez ha sbancato Misano, complice una caduta di Bezzecchi. Lo spagnolo è il nuovo leader del mondiale.
2: E adesso tutte le notizie sul meteo e sul traffico.
1: Previsioni del tempo.
7: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata ancora da clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Le temperature massime infatti non andranno al di sopra dei 30 gradi. Il contesto sarà stabile ed assolato, con solo innocue velature di passaggio e qualche fenomeno in Sicilia. Ma per tutti i dettagli in merito alla vostra località c'è l'app gratuita di Travimeteo.
1: Via Radio.
8: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete. Sulla 13 Bologna-Padova un camion fermo causa 1 chilometro di coda tra Altedo e Bologna Interporto per chi viaggia verso Bologna. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Sesto San

0: Giovanni verso Torino, tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia e code tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Code anche sulla 1 Milano-Napoli tra Valmontone e il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze e in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo il traffico è congestionato con 4 km di coda tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est di Roma verso il centro città e 1 km di coda infine lo troviamo sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova verso il grande raccordo anulare. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qua, 7:06, Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, Enrico Galletti, Giusile Grenzi, indovina l'intruso.
3: Ma come? Hai già citato, voglio dire. Cosa?
2: Ma chi
3: indovina
2: è?
3: Chi?
2: Buongiorno,
4: buongiorno, buon inizio di settimana. Anche oggi una scaletta, insomma, con temi molto diversi tra loro, perché diversi sono i temi di giornata, parleremo di lavoro, parleremo di colleghi di lavoro e poi questo allarme che nel weekend ha preoccupato non solo
2: molto,
4: in Europa ma anche in America, laddove insomma l'intelligenza artificiale raggiunge vette inesplorate, sì, e talvolta anche un po' inquietanti.
2: Con Donald Trump che dice no, non è vero, infatti, non dobbiamo rallentare questa cosa perché diventeremo i più bravi di tutti.
5: Perché si vince, perché chi vince in campo tecnologico vince su tutto e allora no, non rallentiamo.
2: Ne parliamo, è un argomento davvero molto interessante. Parleremo anche di salute.
4: Di salute, sì, della spesa sanitaria, come sta il nostro paese anche rispetto agli altri europei e poi tutta l'attualità commentata oggi da Massimo Giletti che viene a trovarci, che tra poco tornerà anche ai nostri microfoni nel suo programma il venerdì. Tutto questo fino alle 9, tra poco, come sempre, Davide Giacalone.
6: Si comincia con la musica.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Eccoci qui, sono le 7:10 minuti, inizia la rassegna stampa. Sono vari i titoli di apertura dei quotidiani di oggi. Alcuni si concentrano su quella che viene definita da più parti la guerra sul confine, al confine con l'Europa, altri invece sulla politica interna. Allora, buongiorno, buona settimana a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana.
3: I barbari russi sono alle vostre porte, così il ministro degli esteri ucraino, titolo di apertura del Corriere della Sera, guerra ai confini dell'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era anche un italiano. Apertura del Messaggero, attacco russo al treno, al confine polacco, paura per i delegati europei. Cominciamo da qui stamattina, Davide, a te.
2: Allora, la prima cosa è cercare di usare la memoria, di ricordare quello che noi oggi chiamiamo confine europeo, quello che è un confine europeo, per esempio appunto il confine della Polonia, una volta era territorio sotto il dominio del patto di Varsavia dell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica non è stata sconfitta in guerra, l'Unione Sovietica non è stata accerchiata dalla NATO, queste sono tutte balle, è crollata e si è liberata una divisione dell'Europa che fu decisa a Yalta, alla conferenza di Yalta nel 1945, a esito, ancora non era finita la Seconda Guerra Mondiale, ma si era già capito come andava a finire, alla conferenza parteciparono Roosevelt, Stalin e Churchill. Ora, quello che Putin ha in mente, ma non è una mia interpretazione, sono le sue parole, è la ricostituzione dell'impero russo zarista o sovietico, mettetela come vi pare, tanti confini sono gli stessi. Ecco perché alla famosa domanda retorica che vedo che ricorre anche ai, diciamo, ai vertici politici, è perché credete che voglia invadere l'Europa? No, credo veramente che quello pensi che sia quel pezzo di mondo suo, che abbia il diritto di esercitare l'influenza. E al confine con la Polonia gli attacchi sono stati numerosissimi. Forse qualcuno ricorda l'ammasso di persone al confine bielorusso per usare l'immigrazione come un'arma per far saltare gli equilibri degli altri. Quindi non è una cosa folcloristica, non è una cosa di passaggio, una cosa permanente, rimarrà lì ancora per tempo, perché è inutile farsi illusioni. Putin non è nelle condizioni oggi di poter accettare una mediazione, un'iniziativa diplomatica. Perché? Perché ci arriverebbe da perdente. Il massimo che può ottenere l'ha ottenuto, per esempio, al vertice dei BRICS, che si è concluso ieri, dove il massimo che ha ottenuto è che non venga nominato. Cioè, quelli che venivano descritti come i suoi alleati, diciamo come massimo, diciamo concessione, non parliamo di quella questione lì, punto. Cioè, proprio non è nominata l'Ucraina e la Russia il conflitto. Questo è il massimo che può ottenere. Ciò ha ovviamente dei riflessi anche in casa nostra. Ieri, giustamente, Schlein, la segretaria del Partito Democratico, chiudendo la festa dell'unità, ha detto: noi continueremo ad aiutare l'Ucraina. Ora, al mio paese, se uno dice continueremo, vuol dire che continueranno le modalità di aiuto all'Ucraina, quindi comprese le armi. È inutile che ci giriamo attorno facendo finta di non sapere quello che è ovvio. E del resto, un'intervista che aveva rilasciato al Foglio, Meloni aveva detto: guardate che la questione dell'Ucraina è discriminante, noi non faremo mai alleanze con chi non sta dalla parte dell'Ucraina. E io trovo che le due leader, una della destra e l'altra della sinistra, abbiano ragione. E il problema è che una è alleata con Conte. Leggo che i 5 Stelle, leggo il titolo sulla stampa, lo stop di Conte alle armi all'Ucraina, mai nel programma della coalizione. E l'altra è alleata con Salvini, che ha più volte, e la Lega, che hanno più volte detto qui bisogna fermare gli aiuti in armi, almeno in armi all'Ucraina. La destra, conosco bene la risposta, loro dicono sì sì, ma quando si è trattato di votare in aula abbiamo sempre votato compattamente, perché c'è la valvola di salvezza del trasformismo. La sinistra non può rispondere questo perché da quando c'è la guerra non è mai stata maggioranza di governo, ma immagino che abbiano in mente qualcosa di simile per reggere. E il problema è che in questo modo l'Italia torna a essere il confine scivoloso del tenere il piede in due scarpe, del provare a stare... La politica estera non è una cosa secondaria, è una cosa primaria. Se una coalizione di governo non è unita sulla politica estera, e non lo sono, certamente non lo sono, né la destra né la sinistra, il paese si indebolisce.
4: 7:15, ci separiamo solo per qualche istante, diamo la linea alle notizie sul traffico e poi torniamo con Davide Giacalone.
5: Via Radio.
6: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Il camion è stato rimosso sulla 13 Bologna-Padova e rimane un chilometro di coda tra Altedo e Bologna Interporto per chi viaggia verso Bologna. Circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra il raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino. Code tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Valmontone tra il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze e in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo. Il traffico è congestionato con 4 km di coda tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est di Roma verso il centro città e circolazione intensa anche sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova verso il grande raccordo anulare. È tutto, buon viaggio.
4: Fate buon viaggio naturalmente. Torniamo da Davide Giacalone. Come detto, la Svezia e le elezioni attese che sono presenti in prima pagina sia sul Corriere della Sera che su Repubblica. Davide, Svezia è sfida all'ultima scheda ma l'ultradestra perde consensi. Repubblica invece dice in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. E per rimanere sempre agli esteri, nelle pagine interne del Corriere, la spinta verso l'indipendenza di Scozia, Galles e Nord Irlanda. Se ne è parlato nei giorni scorsi dopo le parole di Trump. Oggi appunto questo vertice a Cardiff dove si incontrano i primi ministri di Scozia, Irlanda del Nord e Galles. A te.
2: Ma allora, vorrei che questa mattina si riprendessero i giornali di ieri. Ieri, diciamo così, forse mi ero espresso in maniera un po' colorita dicendo che con quel genere di propaganda anche il partito degli orsacchiotti riesce a prendere dei voti. Ragazzi, prendete i giornali europei di ieri, si parlava d'altro che della grandiosa onda nera che dalla Svezia hanno perso i voti. Cioè, questa è la capacità di certe idee, anche quella di trasformare il dibattito pubblico, compreso quello che scrivono i giornali, hanno perso i voti. Il risultato è in bilico perché l'altra parte della, diciamo così, della destra, ma dello schieramento moderato, conservatore, i voti li ha presi. Però, insomma, diciamo, qualche volta noi finiamo con raccontare delle storie che se uno dice guardate che non è la realtà, oppure ho detto e ripeto della Sassonia. La Sassonia nel suo insieme fa meno della metà degli abitanti di Berlino. Se tu dici quella è la Germania, dici una fregnaccia. Tutto qua, non è che poi sia una cosa che bisogna lavorarci tanto. Io trovo molto più grave quello che sta avvenendo dall'altra parte, cioè nel Regno Unito. Il Regno Unito, la bandiera del Regno Unito, il nome United Kingdoms, l'idea stessa di Britos, ragazzi, lì si sta giocando perché l'errore del 2016, l'errore, perché non ha importanza, cioè la democrazia prevede che decida la maggioranza del popolo che va a votare, ma non prevede che abbia ragione, prevede che decide. Nel 2016 Brexit fu un tragico errore che disunisce il Regno Unito, ma questo noi lo vedemmo già nei giorni successivi al referendum. Guardate che finisce così. Perché? Perché la Scozia e il Galles vogliono restare nell'Unione Europea. Il Nord Irlanda non solo vuole restare nell'Unione Europea, ma in un certo senso c'è, perché il confine fra l'Irlanda e il Nord Irlanda, vi significo che è immaginario, non c'è, non esiste. Se voi camminate in Irlanda e andate in Irlanda del Nord, non trovate nulla che vi segnala l'esistenza di un confine. Eppure sono due mondi diversi, perché prima era tutto questo stava dentro l'Unione Europea, come Brexit sta fuori. E lì Trump è andato a colpire, ricordiamocene queste cose, è andato a colpire proprio per disunire gli europei, per sfasciare il Regno Unito e renderlo un regno disunito. Contemporaneamente il capo del governo canadese praticamente sta parlando della richiesta del Canada all'adesione all'Unione Europea. Ora basta avere un'idea geografica per dire che tutto si può sostenere tranne che il Canada sia in Europa, e però sì, si può sostenere come che fa parte della famiglia delle democrazie europee. Allora, tanto impegno nel tentativo di sfasciarci e tanta attenzione da parte di paesi lontani, almeno geograficamente, dovrebbe suggerire che forse noi europei qualcosa contiamo, qualcosa pesiamo, al contrario di quello che si dice in casa nostra.
5: 7:21 minuti, nell'ultimo minuto che ci rimane, Davide, passiamo, come anticipato, agli allarmi lanciati dai colossi tech rispetto allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sulla prima del Corriere, i timori sull'AI: in 6 mesi può controllare il web, Trump rallentare? No, chi la sviluppa vince. Passando poi alla prima della Stampa, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, è sempre il virgolettato di Trump. Rivolta in Silicon Valley, il presidente USA ignora gli SOS dei ricercatori. A te.
2: Allora, vabbè, anche senza usare l'intelligenza artificiale, però possiamo un po' sforzarsi di usare la nostra e accorgerci che qui in questo discorso non torna niente. Dunque, le aziende che sviluppano l'intelligenza artificiale hanno chiesto montagne di quattrini al mercato da investire, perché bisognava correre a istruire e rendere l'intelligenza artificiale capace di autoapprendere, quindi di migliorarsi da sola. Questo richiedeva e richiede un grande investimento di capitali che hanno ottenuto. Al contempo il governo statunitense non solo evitava, ma escludeva di varare qualsiasi norma antitrust, e quella roba finisce nelle mani di pochissimi. A un certo punto di questa storia, sono i gestori americani, attenzione, esclusivamente americani, dell'intelligenza artificiale che dicono: sapete, dobbiamo rallentare perché ci siamo accorti che è così potente da poterci sfuggire di mano. Perché scusate, quando dovevate accelerare, che pensavate che fosse farlocca? Dov'è il tarallo? Dov'è la cosa che non mi state raccontando? Rispetto a questo, cioè al dire io devo rallentare perché ne va della sicurezza collettiva, il governo, cioè Trump, interviene e dice: no, ma quale rallentare? Andate avanti, perché sennò perdiamo la partita. Scusi, ma allora non è vero che bisogna rallentare per l'interesse collettivo? Cioè, nelle parole che sono pubblicate c'è di sicuro un non detto, di sicuro un non raccontato. E una delle conseguenze è che l'idea di Musk di dire: l'intelligenza artificiale è potentissima e l'importante è che la autogestiamo, perché se entra la politica, le regolazioni, l'innovazione si ferma, la autogestiamo. E la autogestiamo da soli, noi, grandi protagonisti americani e TikTok cinese. Allora capite perché l'altro dice non rallentate, perché chi mi dice che sta rallentando la Cina? Ma tutto questo mi dice una cosa molto chiara: che la regolamentazione è urgentissima e necessaria. La Stampa riporta un intervento della nostra Presidente del Consiglio a un vertice internazionale, leggo il titolo: Meloni, servono regole globali, difendiamo la verità e il lavoro dell'uomo. Le regole globali non ci saranno, per le ragioni che sono contenute nei titoli che avete letto. Le ragioni globali non ci saranno, ci saranno le regole europee. E quelle devono essere fatte valere anche davanti alle minacce di Trump, che disse: se voi mettete queste regole vi faccio il dazio al 100%, facci quello che vuoi, ma quelle regole devono valere.
1: 7:24 minuti, grazie a Davide Giacalone, buona settimana, ci troviamo domani mattina come sempre, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
4: Quotidiani sportivi che celebrano naturalmente Kimi Antonelli dopo la vittoria di ieri a Madrid. Gazzetta dello Sport: fuga Kimi, trionfo con vista mondiale, Antonelli vince anche a Madrid e saluto a tutti. Corriere dello Sport: Real Kimi, il mago dei sorpassi, dominio Antonelli a Madrid, l'ottava meraviglia. E poi su Tutto Sport invece apertura sulla Juventus: Lucio, fai qualcosa, Juve folle KO al 94esimo col Sassuolo. È tutto.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio.

0: risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Imprenditori, ditemi la verità, quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
7: Però dai, bravo anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
15: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
18: Kia. Movement that inspires.

0: colpito da droni russi un treno ucraino diretto a Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Ha fermato il convoglio su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia escalation russa, un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky.
1: Elezioni in Svezia. La leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le votazioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono un seggio di vantaggio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, record di affluenza.
0: Sono 8 milioni gli studenti che entro questa settimana riprenderanno la scuola. Oggi si torna tra i banchi in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Per il ministro dell'istruzione si riparte con tutti i docenti in cattedra. I sindacati denunciano 200.000 precari.
1: Calcio e risultati della quarta giornata di Serie A. Lecce Monza è terminata 3-2, vince anche il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juve. Reggio Emilia vince il Sassuolo 3-2 allo scadere. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Il sole vi aiuterà a vivere con entusiasmo ogni cosa, ogni inizio o proposito del momento. Non risparmiatevi, al contrario, convincetevi di potercela fare. Cari Toro, Venere e la Luna si incontrano mentre tribolano sommando dubbi e tensioni. Meglio quindi non aggiungere troppe emozioni ai pensieri agendo in modo logico. Gemelli, Urano si fa sentire e notare con la sua voglia di cose diverse, speciali e alternative. Difficile per voi resistere a certi richiami, alla voglia di guardarvi intorno. Cari Cancro, non avrete nessuna paura di mostrare quello che avete in mente, coraggiosi con le idee e le convinzioni, non nasconderete preferenze e amori. Cari Leone, avete voglia di reagire a certe situazioni che pesano, che non consentono all'energia di brillare, illuminando il presente. Sentitevi capaci di dire di no a ciò che non vi piace. Vergine, impossibile stare fermi, persino per un segno prudente e scrupoloso come il vostro. Vi ritroverete così ad agire seguendo l'istinto e rinunciando ad ogni consiglio. Bilancia, usate la bellezza e non solo per apparire, ma anche per formulare idee e pensieri che piacciono, che incontrino facilmente il consenso e la condivisione. Sarete geniali. Amici del segno dello Scorpione, Venere e la Luna si danno appuntamento tra le vostre stelle, per questo sentirete particolarmente vicine certe persone, vivendo i sentimenti con uno slancio speciale. Sagittario, qualcuno si muove di fretta, velocemente, con una premura che probabilmente non serve e che non capite. Lasciate fare, prendendovi i tempi che servono. Capricorno, darete un senso e una funzione al vostro bisogno di competere, di dimostrare energia e capacità a chi vi sarà vicino, e vi convincerete dell'importanza del farlo. Cari Acquario, per poter andare oltre certi sentimenti che sembrano appesantire il presente, provate a farvi ispirare dagli entusiasmi di qualcuno, dal suo modo di affrontare il destino. Infine, cari Pesci, divertente questo cielo che vi sfida a dimostrare la migliore energia, a non fermarvi di fronte alle esitazioni di una luna che soffre, pur fingendo di aiutarvi.

0: 7:40 minuti, allora torniamo in diretta ci colleghiamo con la redazione di Donna Moderna, perché c'è una ricerca che loro trattano nel numero in edicola, che rivela che tanto gli uomini quanto le donne sanno che collaborare porta benefici a entrambi. Ci rivolgiamo alla dimensione lavorativa. Non è sempre facile instaurare una vera collaborazione, un vero e proprio rapporto di fiducia tra colleghi di lavoro. Donatella Gianforma e Donna Moderna, grazie per essere con noi, buon inizio di settimana.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Molto interessante l'articolo, Veniamoci incontro, si intitola, e raccontaci bene che cosa siete andati ad approfondire, avete provato a capire meglio.
1: Abbiamo analizzato i risultati di questa ricerca a cui accennavate, che si intitola proprio Costruzione di alleanza, e abbiamo scoperto che sì, la vorremmo costruire tra generi, tra colleghi maschi e colleghi femmine, questa alleanza, e siamo sicuramente più consapevoli che in passato di quanto sia anche un qualche cosa di utile nelle dinamiche professionali. Ci rendiamo conto che siamo un po' prigionieri di stereotipi di genere, ma poi quando dobbiamo passare, diciamo, dalle parole ai fatti, ci dicono i risultati di questa ricerca, rimaniamo ancora molto prigionieri di questi bias un po' che riguardano i maschi e le femmine. Vi volevo fare un esempio che secondo me è abbastanza illuminante, e mi rivolgo alle donne in ascolto. Pensate che oggi, quando andate in ufficio e vi guardate nel vostro contesto lavorativo, un collega maschio su tre nei fatti ancora pensa che voi siate inadatte per ricoprire un ruolo di responsabilità. In pratica, detto in parole povere, che non siate adatte a essere dei leader in ufficio, a essere dei capi, e che quindi dobbiate rimanere un po' rinchiuse in un ruolo che è un ruolo, diciamo, esecutivo. Mentre le donne, dall'altra parte, sono sempre più consapevoli di essere in grado di avere le competenze anche per ricoprire dei ruoli di responsabilità e anche di saper gestire delle situazioni di conflitto lavorativo.
0: Certo.
1: Quindi c'è stata un'evoluzione. Questi bias, naturalmente, non dobbiamo pensarli solamente riguardanti le donne, ma anche gli uomini sono prigionieri di molti pregiudizi di genere, che poi creano delle gabbie anche in ufficio e che riguardano soprattutto il mondo delle emozioni. Gli uomini, per esempio,
2: cosa dicono, cosa pensano?
1: Questo è veramente scioccante.
2: Dici.
1: Se pensiamo che in realtà appena il 27% degli intervistati e delle intervistate in questa ricerca pensa che un uomo possa piangere liberamente, cioè il diritto di esprimere delle emozioni che non siano alcune poche accettabili per il genere maschile, che sono in realtà la gioia, l'entusiasmo per aver raggiunto magari
2: un traguardo,
1: o al contrario invece la rabbia, l'aggressività quando qualcosa non funziona. A parte questo schema molto preciso e molto limitato, tutto il resto delle emozioni per gli uomini
2: non
1: è
2: si deve vedere.
1: Chiaro.
2: Si deve vedere.
0: Insomma, è un tema che va assolutamente approfondito. Non è un caso che abbiamo scelto di parlarne il lunedì, è l'inizio di una nuova settimana lavorativa, immagino, per molti. Grazie Donatella Gianforma di Donna Moderna per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buona settimana.
0: Grazie.
2: Se volete approfondire, leggete l'articolo su Donna Moderna.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di €30. In store, app e su decathlon.it.
7: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.

0: 90 secondi, non uno di più.
1: E se l'idea funziona, si sente subito.
2: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club...
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a €499. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower, Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, Giulia con Brescia su RTL 105 alle 7:51 minuti. Allora apriamo il nostro spazio dedicato ai motori, cominciamo dalla MotoGP. Ieri la gara sul circuito di San Marino e la vittoria di Marc Marquez. Ci colleghiamo con il nostro inviato speciale Max Biaggi. Ciao Max.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao Max, buongiorno. Esatto, la vittoria di Marc Marquez, in realtà un podio tutto spagnolo davanti al fratello Alex, a loro volta davanti a Pedro Acosta. Allora, questa vittoria di Marc, che cosa ci racconta e che cosa come incide sul moto mondiale?
1: Beh, ci lascia un po' di amaro in bocca, perché dal palo, il pole position, partiva appunto Marco Bezzecchi su Aprilia, che nella sprint ha fatto secondo alle spalle appunto di Marc, e la domenica speravamo, come dire, in un corpo a corpo almeno fino all'ultimo, invece e purtroppo è caduto proprio nel primo giro quando era in testa. E Marc ha dominato una gara senza una sbavatura, è stato veramente perfetto, e davanti, come hai detto te, al fratello e ad Acosta con KTM. Dunque, per i colori italiani è stato un weekend molto complicato, la domenica soprattutto dominata dagli spagnoli.
0: Per Bezzecchi, Max, diventa davvero a questo punto complicata la rimonta.
1: Sì, ma non è Mission Impossible, dunque supportiamo Marco, perché comunque ragazzo pieno di energia, molto veloce, però ha avuto questo errorino, ecco, ci può stare. Inizio gara, normalmente l'errore è facile perché hai anche, ricordiamo, tutto il carico del peso della benzina e le gomme nuove. Un errore, un eccesso di foga ci sta, dunque adesso non può più sbagliare.
2: Ecco, in vista del prossimo appuntamento, Max, in Austria, a Spielberg, che cosa dobbiamo aspettarci? Chi è che dobbiamo tenere d'occhio?
1: Sì, il bello è che mancano pochi giorni, proprio questo weekend si corre a Spielberg, e di nuovo il favorito rimane Marc, però le Aprilia anche lì vanno molto molto bene. Acosta cerca il suo primo acuto dell'anno, perché ricordiamo non ha ancora vinto un gran premio, e niente, praticamente i protagonisti saranno sempre gli stessi.
0: E allora torniamo a sentirci tra 7 giorni, grazie al nostro inviato speciale Max Biaggi, a presto e buona settimana.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Dalla MotoGP alla Formula 1, fenomeno Kimi Antonelli anche ieri in Spagna, a Madrid. Carlo Vanzini è collegato con noi, ciao Carlo.
3: Ciao, buona mattinata a tutti.
4: Eh sì, Antonelli sempre più leader del mondiale ed è diventato tra l'altro il primo italiano in assoluto a vincere il Gran Premio di Spagna, ora ha 81 punti di distacco su Russell, ricordiamo il podio, poi Verstappen ieri e Norris. Secondo te, Carlo, possiamo dire che il sogno di diventare campione del mondo è un po' più vicino, è davvero vicino?
3: Sì, ha messo veramente una serie ulteriore ipoteca su un mondiale sul quale già le mani le aveva allungate. 81 punti vuol dire che può arrivare anche sempre secondo da qua a fine stagione, vuol dire restare fermo 3 gare e ancora comunque avere un vantaggio, dovesse per dire Russell vincerle tutte, di 6 punti. Quindi mai dire mai, il grande rivale può essere l'affidabilità, ma a livello di avversari, di piloti, credo che ormai non ci sia proprio alcuna possibilità per gli altri.
0: Carlo Vanzini, non ci sono Ferrari sul podio, quarto Leclerc, out fuori Hamilton, che gara è stata per loro? Veniamo anche a questo.
3: Ma è la quarta gara senza Ferrari sul podio, Monza potevamo aspettarcelo, invece Ungheria

0: dal 24 al 26 di settembre andiamo a Baku. Che tipo di circuito è quello a zero e quale scuderia può sfruttarlo secondo te al meglio?
1: Ma diciamo che guardando come è andata la stagione non possiamo non mettere sempre favorita la Mercedes. È un circuito cittadino con passaggi stretti, curve a 90 gradi, i punti di sorpasso ci sono rispetto a questo circuito che abbiamo visto di Madrid, che secondo me è molto buono ma va ovviamente migliorato da questo punto di vista. La Ferrari deve assolutamente ritrovare un po' il ritmo vittoria, ritmo podio, anche per una questione di morale e per iniziare a pensare come preparare il meglio la prossima stagione.
2: Sì, grazie allora Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1, ci sentiamo a fine mese.
1: Ciao, buona settimana a tutti, ciao.

0: Che meraviglia. Dubbi non ho, canta Pino Daniele. Sono le 7 e 59 minuti in questo momento, inizia tra poco la terza ora.
1: I dubbi sollevati sull'intelligenza artificiale con gli stessi sviluppatori che dicono forse è il caso di rallentarlo un po' questo progresso per evitare che sia dannoso. Dopo le notizie nel giornale orario.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Sono le 8 anche a Diso, in provincia di Lecce.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Lorenzo Dardano. È lunedì 14 settembre. Entro la fine di questa settimana 8 milioni di studenti saranno di nuovo tra i banchi di scuola, molti dei quali stanno varcando proprio in questi minuti gli ingressi degli istituti. Ci racconta tutto Giovanni Perria.
10: I primi sono stati i ragazzi di Bolzano, 7 settembre, gli ultimi saranno quelli pugliesi, giovedì 17. Oggi riapriranno le scuole in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Di fatto entro questa settimana zaino in spalle, prime campanelle per tutti gli 8 milioni di studenti italiani, salvo qualche rinvio deciso per il caldo in alcuni comuni siciliani. Con orgoglio il ministro dell'istruzione Valditara ha parlato di un avvio con tutti gli insegnanti in cattedra e l'immissione in ruolo di oltre 37.000 docenti. Una situazione meno rosea per i sindacati che parlano di oltre 200.000 precari nel mondo della scuola e se il rientro in aula per tutti gli studenti è segnato da un po' di malinconia e ansia, per qualcuno significa molto di più, in particolare per i

0: 4 ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Crans Montana in Svizzera. Leonardo, Francesca, Sofia e Ken riabbracceranno i loro compagni del liceo Virgilio di Milano. Sarà una grande emozione, hanno detto ieri, di certo un piccolo passo verso un po' di normalità.
1: E andiamo all'estero, in Svezia, testa a testa le elezioni tra socialdemocratici e centrodestra, con un solo seggio di scarto a favore del centrosinistra. La leader dei socialdemocratici, Andersson, si è detta pronta a governare. Arretra l'ultradestra e perde 3 punti percentuali. Affluenza record alle urne.
2: Il presidente americano Trump si è schierato contro la regolamentazione dell'intelligenza artificiale dopo la denuncia dei colossi tecnologici sui rischi dell'umanità. Ascoltiamo Maria Paola Raiola.
3: Forze negative vogliono rallentare l'intelligenza artificiale. Donald Trump interviene nel dibattito sulla sicurezza dei sistemi di AI, animato dagli stessi esperti e sviluppatori, con la sua consueta retorica banalizzante, e spiega la sua visione. Chiunque vinca la corsa all'intelligenza artificiale vincerà tutto. Non voglio che sia rallentata. Nelle scorse ore Dario Amodei, a capo di Anthropic, ha dichiarato che l'AI si sta sviluppando a ritmo esponenziale, ha definito la situazione un segnale d'allarme per il settore, chiedendo un rallentamento. Poi Trump, sempre dall'Irlanda, ha lanciato un monito al presidente ucraino Zelensky: la smetta di colpire raffinerie in Russia, ha detto. Questo, non la situazione in Medio Oriente, sta scatenando carenza di gasolio.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Riprenderanno stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo al largo dell'isola di Tessera, costato alla vita al marito 25enne. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico.
2: E ora il calcio. Si concluderà oggi la quarta giornata di Serie A. Ci racconta tutto Nicolò Pompei.
4: È stata un'altra domenica ricca di gol in Serie A. Partiamo dal match folle di ieri sera, in cui la Juve va sotto, risorge, poi crolla nel finale con il Sassuolo a Reggio Emilia. Gli uomini di Spalletti in svantaggio per 2 volte recuperano con una doppietta di Zegrova dopo il 90esimo, ma nell'ultimo minuto di recupero subiscono la terza rete di Azic, ex bianconero. Prima sconfitta dopo il pari con il Milan, alla fine vince il Sassuolo 3-2. Il Napoli non offre spettacolo al pubblico di casa, ma batte 1-0 il Bologna al Maradona e muove la classifica dopo 2 KO di fila in campionato. A decidere il match un gol di Lobotka. Il Lecce invece ringrazia Koulibaly per la vittoria 3-2 sul Monza al Via del Mare. Siamo solo all'inizio, ma vincere uno scontro salvezza così da morale, e alla fine dei conti questi punti potrebbero comunque essere decisivi. Oggi si conclude la giornata con altre 3 partite: Como Parma e Torino Roma alle 18:30, poi alle 20:45 Inter Udinese.
2: E adesso il meteo e il traffico.
5: Previsioni del tempo.
1: Allora, cosa attenderci in questo lunedì 14 di settembre e come evolverà il tempo nell'arco della settimana? Lo chiediamo a Paolo Corazzon. Buon lunedì, ciao Paolo.
6: Ma grazie, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti. Allora, guarda, si parte bene tutto sommato, perché oggi e domani il tempo sarà bello, anche molto mite, addirittura tocchiamo ancora i 30-31 gradi, quindi è ancora estate. Solo la Sicilia orientale e la Bassa Calabria vedranno qualche acquazzone, specie oggi pomeriggio, e c'è qualche nuvola al nord-est. Però già ti anticipo che la seconda parte della settimana, tra la fine di mercoledì e venerdì, passa una nuova intensa perturbazione. In tutta Italia tornano i temporali, avremo un nuovo calo delle temperature. Insomma, settimana un po' ballerina con questo nuovo tentativo dell'autunno di farsi sentire, ripeto, nella seconda parte della settimana. Avremo modo di aggiornare il tutto anche domattina.
1: Grazie Paolo, grazie davvero. Ciao. A domani. Ciao.
5: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per un incidente che vede coinvolta un'auto sulla 1 Milano-Napoli si segnalano 3 km di coda tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Parma verso Bologna. E un altro incidente tra 2 auto sulla 14 Bologna-Taranto causa 1 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra il raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino. Code tra Pero e Milano Est verso Brescia. Qui occorrono 40 minuti per percorrere il tratto. E traffico sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna Interporto per chi viaggia verso Bologna. E code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso Firenze. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi.

0: RTL 102.5. Very normal people.
1: Otto e sei minuti, inizia la terza ora di Non Stop News. Tra poco tanti appuntamenti, tanti argomenti di cui parlare. Oggi però suonano le ultime campanelle a scuola.
2: Sì, quasi, perché siamo al 14, ne suonano tante, poi fino al 17, ma ci sono una serie di novità. Per esempio, sintetizzerei il pensiero del nostro ministro dell'istruzione con... Un liceo non si nega mai a nessuno.
3: Tutti i licei.
2: Vuole rintitolare tutti gli istituti tecnici con liceo agrario, liceo meccatronico, liceo alberghiero. Basta istituti tecnici, solo licei.

0: Peggy Gua, Ira Star con Humana, alle 8 e 10 minuti, apriamo la terza ora di Nonstop News, l'abbiamo già annunciato in questi giorni, molti big dell'intelligenza artificiale, da OpenAI, Anthropic, stanno lanciando un vero e proprio allarme, invitando un po' tutti gli sviluppatori a tutti i livelli, quindi anche loro stessi, diciamocelo, a rallentare un po' questo sviluppo, perché sembra che ci vuole troppo poco tempo per arrivare al punto in cui l'intelligenza artificiale si impossesserà di internet. Questi sono i dubbi sollevati. Trump ha criticato fortemente questa decisione, dicendo che per rimanere in gioco su tutto questo bisogna continuare invece questo sviluppo. Vogliamo provare a capirne di più, aiutare anche i nostri ascoltatori a capire meglio. Lo facciamo con l'espertissimo giornalista Riccardo Luna, che viene a trovarci. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno, allora non spetta alle big tech decidere le regole.

0: La politica ora faccia un passo avanti. Questo è il titolo del tuo pezzo di oggi e non è secondario che la richiesta di rallentare lo sviluppo arrivi da coloro che l'hanno creata, l'intelligenza artificiale, ma siamo ancora a un passaggio decisivo, cioè è davvero governabile quello che è davvero un fiume in piena, l'intelligenza artificiale oggi, e come?
1: Allora, intanto questa storia, questa è quella che stiamo assistendo, è la replica esatta di quello che è accaduto nel 2023. Anche allora ci fu un ricercatore pentito che disse che forse era troppo pericoloso, in quel caso era addirittura il premio Nobel della fisica Geoffrey Hinton, che le reti neurali che fanno funzionare l'intelligenza artificiale le ha create. Anche allora ci fu un grande appello internazionale delle stesse persone che dissero dobbiamo rallentare, e non accadde nulla. Hanno corso per 3 anni come dei matti, hanno investito e l'intelligenza artificiale è diventata ancora più potente. Il problema cos'è? Sono cambiate alcune cose. La prima cosa che è cambiata è che oggi ci sono già degli esempi di intelligenza artificiale che è andata fuori controllo. È successo in laboratorio, ma è successo in maniera chiara. L'intelligenza artificiale si è visto che è in grado di ingannare quelli che la stanno addestrando, di far finta di essere buona, in realtà di dire adesso faccio finta e invece mi comporto in un altro modo, perché possiamo leggere la catena dei pensieri di un large language model mentre pensa. È uscita dal controllo degli operatori ed è andata a infettare, diciamo così, altri sistemi operativi hackerandoli, si dice in gergo. Quindi oggi sappiamo che questa roba non è science fiction, non è un romanzo di fantascienza, è una roba che può succedere. Ora, che cosa vuol dire? Possiamo ci darà un passo avanti. Allora, il punto è l'impegno che queste aziende hanno preso non è sufficiente. Non è sufficiente perché tanto si tratta di 3 persone che in questi anni hanno dimostrato di dire tutto e il contrario di tutto e di pensare fondamentalmente soltanto ai soldi. E poi, se si tratta di una tecnologia così potente come tutti dicono, come sicuramente è, probabilmente non basta l'autotutela delle aziende. Ci vuole un organismo indipendente scelto dalla politica che tuteli sullo sviluppo e sulla sicurezza di questi modelli.
2: Riccardo, oggettivamente qual è davvero il rischio? Che il mondo vada in mano a questi 3?
1: Guarda, i rischi sono essenzialmente 2. Uno, il più banale, che non è banale perché sarebbe devastante, è la disoccupazione di massa. Cioè, stanno sviluppando dei modelli che sono in grado di fare quasi tutti i nostri lavori nel posto nostro. Quindi si sta spingendo, l'ho detto recentemente, il premio Nobel dell'economia Daron Acemoglu, non per potenziare le capacità dei singoli, ma per far sì che le aziende possano rimpiazzare milioni di lavoratori. Ecco, la disoccupazione di massa non è proprio esattamente una cosa banale con cui fare i conti. È chiaro che nella storia della tecnologia, tutte le volte creata una tecnologia nuova, si sono distrutti posti di lavoro e creati posti di lavoro lavori diversi. In questo caso non si è capito quali sarebbero i posti di lavoro nuovi, tanto che Elon Musk dice un giorno non ci sarà più bisogno di lavorare, prenderemo tutti un reddito di disoccupazione per non lavorare, i robot faranno tutto al posto nostro. Ecco, non è uno scenario in cui fare i conti alla leggera. Ieri quello che è stato detto, che ugualmente è realistico, è che questi strumenti possono prendere il controllo di internet. Oggi tutta la nostra vita ruota attorno a internet, come se avessimo duplicato il mondo fisico in un mondo digitale. Pensate a far funzionare gli aeroplani o i treni o gli ospedali senza internet, è impossibile, perché tutti i sistemi operativi ruotano attorno a questa cosa che si chiama cloud, dove ci sono i dati e le applicazioni che fanno funzionare tutto. Se un'intelligenza artificiale è in grado davvero di entrare in questi sistemi e prendere il controllo, vuol dire, no, scenario apocalittico, quello di cui si parla, vuol dire non far funzionare ospedali, treni, aerei, per dire la cosa più banale che c'è. Insomma, chiaramente è questo lo scenario di cui si parla. Terza cosa, ed è uscito in questi giorni un report di Anthropic che lo conferma, ci sono strumenti così potenti nel dare informazioni, nell'aiutare gli utenti, che molti li stanno usando per esempio per provare a creare armi biologiche. E quindi Anthropic ha raccontato che ha dovuto fermare ricerche che venivano soprattutto dalla Russia, dalla Cina e dall'Iran, gli utenti che cercavano aiuto in questi strumenti per costruire armi batteriologiche. Allora, è chiaro che se è davvero tutto così potente, come tutti dicono, non è sufficiente che un'azienda dica rallenterò e vi faccio sapere come, ma visto che viene paragonata alle armi nucleari, e nel caso delle armi nucleari ci sono gli accordi internazionali di non certo. proliferazione, che mandano avanti la ricerca, che ci sono dei controlli, ci sono degli ispettori. Allora, un anno fa esattamente a settembre alle Nazioni Unite la sessione si è aperta con un appello di 11 premi Nobel che dicevano serve un organismo internazionale indipendente che sorvegli lo sviluppo di questi modelli, che oggi praticamente se oggi tu devi rilasciare sul mercato un farmaco,

0: hai un iter di approvazione di mesi. Se devi rilasciare sul mercato un modello di intelligenza artificiale, prendi e fai.
1: Certo, anche perché abbiamo capito che è un tema che ha a che vedere con guerre, con conflitti, che ha utilizzato fini politici, che ha a che vedere con l'informazione e la disinformazione. Scrive Milena Gabanelli oggi che in 3 anni gli articoli scientifici con falsità sono cresciuti del 900% e che l'intelligenza artificiale può barare anche sull'efficacia dei farmaci. E allora ti chiedo, nel salutarti, ma dobbiamo poi tornare a parlarne evidentemente perché è un tema... cui fare i conti, è possibile una regolamentazione a livello globale, visto che le premesse sono quelle di Trump, che oggi insomma nelle scorse ore
0: allora,
1: ha detto
0: che cosa è successo? Ecco perché i tre dell'apocalisse che hanno parlato non sono credibili. È andato alla Casa Bianca facendo un patto con la Silicon Valley. Vi ricordate quando lui ha giurato e in prima fila c'erano tutti i leader della Silicon Valley?
1: Sì.
0: Ecco, quella scena nella storia americana non si era mai vista.
1: Certo.
0: Lì, quando noi tornano lì a sancire un patto, noi ti sosteniamo, ti votiamo, ti portiamo i soldi, ti portiamo la tecnologia, e i nostri algoritmi parleranno bene di te, perfetto. E tu in cambio ci proteggi dalle regole. Lui è andato alla Casa Bianca per togliere tutte le regole che c'erano su social media e intelligenza artificiale. Oggi cosa è successo? Che l'opinione pubblica americana ha completamente cambiato idea su questo. Pensate alle migliaia di cause che ci sono contro i social network che, utilizzando l'intelligenza artificiale, decidono quello che noi vediamo sui nostri schermi, e c'è comunque un movimento di opinione molto largo contro l'installazione di data center di intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Quindi oggi in America il dibattito è molto forte. Trump è andato lì con un mandato e ieri ha ribadito questo, cioè per lui l'intelligenza artificiale è uno strumento per conquistare il mondo, quindi vincere la corsa con la Cina e avere il controllo su tutto.
1: Sì, ha detto non è necessario rallentare perché chi la sviluppa vince, o per essere più precisi ha detto chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, ma come dire, se è solo una sfida che non tiene conto delle conseguenze di tutto il resto,
0: ma lui,
1: è difficile.
0: E infatti il problema cos'è? Settimana prossima apre di nuovo l'Assemblea delle Nazioni Unite e quindi un'occasione per parlarne a livello globale. Io credo che finché c'è Trump un accordo globale su questa cosa non sarà fattibile. Però è importante che se ne parli, è importante cogliere la disponibilità almeno formale di questi tre signori per andare avanti e spingere su questa cosa e magari uscire dall'Assemblea dell'ONU con un accordo di cui magari saranno firmato da tutti tranne gli Stati Uniti. Sarebbe comunque un segnale, tra l'altro un segnale che risponde a quel magnifico appello di Papa Leone, che con l'enciclica di maggio, appunto Magnifico Humanitas, ha detto che è ora di disarmare l'intelligenza artificiale e metterla al servizio dell'uomo.
1: Sta tutto qui. Grazie a Riccardo Luna, ci sentiamo.
0: Grazie
1: presto.
0: A voi, buona giornata.
1: Grazie.
2: Ellis Line chiude la festa dell'Unità di Reggio Emilia lanciando una doppia sfida: vinciamo le primarie, poi battiamo Meloni. Bisogna accelerare sul programma comune. Prima si vota, meglio è, dice la segretaria Dem. Schlein non cita mai per nome Conte, ma lo sfida su Kiev. Continueremo a sostenere il popolo ucraino.
1: Ieri in Campidoglio è stata aperta la camera ardente di Emma Bonino. Sulla bara, accolta dal picchetto d'onore, la bandiera dell'Unione Europea. L'omaggio proseguirà anche oggi dalle 10 alle 19, quando comincerà la veglia promossa da Più Europa. Domani alle 12.30 i funerali di Stato laici.
2: Continua a correre il prezzo del petrolio dopo la chiusura dell'oleodotto saudita e le incertezze sui traffici attraverso lo stretto di Hormuz. Il greggio WTI viene scambiato a $102 al barile con un aumento di oltre il 2%. Il Brent viene ceduto a $107 al barile.
1: 8.19 è davvero tutto, adesso la viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie e ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete per un incidente che vede coinvolti un camion e un furgone sulla 1 Milano-Napoli. Si segnalano 4 km di coda tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Parma verso Bologna. 3 al momento le corsie al traffico. Consigliamo di uscire a Parma Ovest sulla 15 e rientrare a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. E un altro incidente tra due auto sulla 14 Bologna-Taranto causa 1 km di coda tra Casel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra il raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, code tra Pero e Milano Est verso Brescia. Qui occorrono 40 minuti per percorrere il tratto. E traffico intenso anche sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna Interporto per chi viaggia verso Bologna. Queste le principali segnalazioni di traffico. Buon viaggio.
3: 8:20, buon viaggio anche da parte nostra. Allora, tra poco ancora tanti appuntamenti, ovviamente torneremo sempre a parlare di attualità in chiusura di puntata, questo lo facciamo sempre, e insomma poi anche tanto sport lo abbiamo

0: abbiamo visto e tanti anche gli appuntamenti.
1: Eh sì, dovremo analizzare la giornata di il weekend di campionato e poi il tennis con l'ultima giornata ieri degli US Open. Faremo una sintesi, un bilancio, vedremo com'è andata e poi alla fine ora viene a trovarci Massimo Giletti per commentare tutta l'attualità.
2: E scopriremo qualcosa in più anche della nostra programmazione, naturalmente grazie anche a lui, grazie a Massimo. Ancora insieme con Non Stop News.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
9: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
8: Termini e condizioni sul sito.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower. Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro? Tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta. Che

0: che godrà.
1: Buongiorno vita, ultimo su RTL 102.5 alle 8:29. Allora, ieri la quarta giornata di campionato di Serie A, parliamo di calcio, giornata che si chiuderà oggi. Facciamo il punto sul weekend con Nicolò Pompei. Ciao Nicolò, grazie, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Nicolò. Allora, ieri le vittorie di Lecce e Napoli, il crollo della Juventus allo stesso tempo. Allora, che domenica è stata?
2: Sì, è stata intanto un'altra bella domenica di Serie A, ancora una volta ricca di gol, nessuno 0-0 e quindi già un trionfo, e ci sembra quasi strano dirlo dopo quattro giornate. Il Lecce ha vinto 3-2 col Monza, è una vittoria importante perché siamo all'inizio, è vero, ma comunque sono scontri diretti per la salvezza. Ma concentriamoci di più ovviamente sulla vittoria del Napoli, che è arrivata dopo tre sconfitte consecutive, 1-0 contro il Bologna. Non è stata una vittoria convincente quella del Napoli, perché è comunque un gioco non bellissimo, poche soluzioni soprattutto lì davanti. Il Napoli alla fine l'ha risolta con Favasuri, in realtà, che è stato sicuramente il migliore del Napoli da quando è entrato in campo, un giocatore in crescita costante da quando è arrivato nella squadra di Massimiliano Allegri, una sua galoppata sulla fascia destra, cross in mezzo, gol di Lobotka che ha permesso di portare a casa questi tre punti importantissimi. È stato comunque un Napoli migliore rispetto a quello visto sicuramente in Champions League contro l'Arsenal, ma si deve fare molto di più, soprattutto per centrare l'obiettivo Champions, che quest'anno forse ancora di più rispetto all'anno scorso è davvero complicato. E poi la Juventus, che ha perso in una partita incredibile 3-2 contro il Sassuolo. Ci sono diverse cose da analizzare qui. La Juventus ha avuto una reazione giusta con la doppietta di Zegrova, tra l'altro due gol che sono i primi due in maglia bianco

0: era per lui, attesi davvero da mesi. Però poi alla fine la Juve si è disunita perché, cercando l'arrembaggio finale per arrivare alla vittoria, ha lasciato degli spazi infiniti al Sassuolo, che in ripartenza è sempre stata una squadra molto forte, già l'anno scorso con Grosso, quest'anno ancora di più con Aquilani. Quindi meriti al Sassuolo sicuramente per averci creduto fino alla fine, per essere rimasta invece squadra anche difensivamente parlando, cosa che la Juve non ha fatto assolutamente. E poi mancano i gol degli attaccanti: Colomoni bocciato ancora una volta dopo 4 giornate, Voltemade che entra, si mangia un gol di testa e che comunque deve essere anche lui molto più freddo sotto porta, anche perché è stato acquistato per questo. Ci sono delle basi su cui lavorare, ma ci sono pochi leader in campo. È una Juventus che comunque continua a non convincere a pieno.
1: Questo è un po' il punto, dicevamo, della giornata che si chiude oggi. Saranno 3 le partite. Cosa c'è in programma?
0: Sì, si giocano altre 3 partite: alle 18:30 Como Parma e Torino Roma, alle 20:45 Inter Udinese. Quindi in campo le 3 squadre che sono partite meglio in questa Serie A e che più danno l'impressione di poterla davvero dominare ogni volta la partita. Como e Roma giocano alle 18:30. Il Como arriva da una vittoria in Champions League importantissima, quindi bisogna essere bravi a non soffrire di pancia piena, e quindi è una partita non scontata quella contro il Parma. Il Torino fuori casa è sempre un avversario ostico, ma la Roma dà davvero l'impressione di saper sempre giocare il calcio che Gasperini vuole proporre. È una squadra in crescita, con un Dybala così in forma la Roma può davvero guardare molto molto in avanti. E poi l'Inter è comunque la squadra favorita, è più forte secondo me rispetto anche all'anno scorso. Contro il Real Madrid ha giocato una gran partita e adesso arriva l'Udinese a San Siro, ma l'Inter parte assolutamente favorita e credo che non avrà problemi a portare a casa il risultato.
2: E allora grazie come sempre a Nicolò Pompei, torniamo ad aggiornarci prestissimo, intanto una buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: Andiamo anche al tennis, l'ultima giornata ieri degli US Open, facciamo una sintesi, è con noi Paolo Bertolucci di Sky Sport Tennis. Buongiorno Paolo.
4: Buongiorno.
1: Allora, prima Parigi, ora New York per Zverev. C'è un nuovo slam in bacheca, lo US Open. Shelton ha battuto in 4 set, una vittoria meritata. In cosa allora è stato migliore rispetto all'americano?
4: Per la continuità. Zverev è piaciuto per la continuità, per la qualità nella risposta. Shelton sicuramente è progredito molto ultimamente, ha giocato un tennis a sprazzi anche stellare, però la continuità e la capacità mentale di rimanere sempre all'interno del match di Zverev ha fatto la differenza.
3: Allora, sappiamo molto bene che Sinner non ha partecipato per i suoi problemi al ginocchio, Alcaraz rientrava da un grave infortunio, però quello che ti chiediamo adesso è se Zverev, secondo te, è ancora così distante dai due o può arrivare al loro livello?
4: Beh, non è lontano, perché con Alcaraz alle Australian Open ha perso 7-6 al quinto in semifinale, con Sinner ha giocato una splendida finale a Wimbledon, ha vinto gli altri due, per cui gli altri due slam, per cui vuol dire che il giocatore c'è, è un pochino dietro, però sicuramente è l'unico al momento serio interlocutore rispetto appunto a Sinner e Alcaraz.
1: Sì, insomma, Sinner che resta il numero uno, Zverev che si avvicina, è possibile il sorpasso?
4: Purtroppo prima Alcaraz e poi Sinner sono dovuti star fermi parecchio tempo e di conseguenza hanno permesso al tedesco di recuperare tantissimi punti. Adesso diciamo che c'è questa volata finale, ma credo che per Sinner la cosa importante sia aver recuperato fisicamente e star bene. E se starà bene, come lo è stato all'inizio dell'anno o nella parte centrale, io credo che presto riprenderebbe eventualmente il trono.
3: Aspettiamo tutti naturalmente di rivedere anche appunto Jannik Sinner in campo. Grazie davvero a Paolo Bertolucci di Sky Sport Tennis per questo contributo, buona giornata, buon lavoro.
4: Grazie mille.
5: Elezioni in Svezia, testa a testa alle elezioni tra socialdemocratici e centrodestra, con 3 seggi di scarto a favore del centrosinistra. La leader dei socialdemocratici, Andersen, si è detta pronta a governare, arretra l'ultradestra e perde alcuni punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni. Affluenza record alle urne.
6: E veniamo in Italia. Schlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia lanciando una doppia sfida: vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni. Bisogna accelerare sul programma comune, prima si vota e meglio è. Non cita mai per nome Conte, ma lo sfida su Kiev: continueremo a sostenere il popolo ucraino.
5: Continua a correre il prezzo del petrolio dopo la chiusura dell'oleodotto saudita e le incertezze sui traffici attraverso lo stretto di Hormuz. Il greggio WTI viene

0: scambiato a $102 al barile con un aumento del 2%, il Brent viene ceduto a $107 al barile.
1: Calcio, i risultati della quarta giornata di Serie A: Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Juventus Sassuolo 2-3. È tutto.

0: Karol G e Bruno Mars sulla Prima Radio d'Italia, RTL 102.5 alle 8.40. Allora, buon inizio di settimana e ci colleghiamo per commentare tutti i fatti di attualità, i fronti aperti questo lunedì con Massimo Giletti, che questa sera torna su Rai 3 alle 21.20 con lo stato delle cose, ma a breve sarà anche, come ogni venerdì, ai nostri microfoni per Giletti 102.5, la nuova stagione. Ciao Massimo, buongiorno.
1: Ciao a tutti, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, visto che non ci sentiamo da un po', guardiamo un po' che cosa ci ha riservato quest'estate. Purtroppo guerre che non si sono mai arrestate, che non si sono mai messe in pausa, e del resto non ci aspettavamo nulla di troppo diverso da questa situazione. E poi una campagna elettorale che sembra essere entrata praticamente nel vivo. Hai visto ieri la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, nel suo comizio a Reggio Emilia, ha detto: siamo pronti per andare alle urne il prima possibile. Siamo sicuri che l'attuale assetto, con più di un'incognita, no, dei diversi partiti e delle diverse coalizioni, sia pronta già per l'appuntamento elettorale?
1: Ma intanto io ho la sensazione che le urne aspetteranno settembre come fu 5 anni fa, quindi questa corsa alle urne che richiama la corsa alle armi che fa il mondo non mi convince. Mi sembra che tanto a sinistra non siano ancora pronti, non hanno deciso chi sia il competitor, e anzi io credo che non faranno mai le primarie, per un motivo che se le primarie vengono perse da Conte, la gestione poi all'interno del Movimento 5 Stelle sarebbe difficile, e le primarie poi sono comunque sempre divisive, sono uno scontro, quindi alla fine Elly Schlein sarà la candidata che andrà contro Meloni.
0: Massimo, che idea ti sei fatto di quella che...
1: No. Sulle guerre, sì. Mi dicevi. Beh, il mondo è gestito... Facciamo solo un'analisi. Chi è che guadagna nel fare le guerre? Le grandi aziende che gestiscono le armi. E finché il potere sarà in mano ai grandi nomi delle armi, ai grandi nomi della finanza, ci sono mille motivi per spingere ad andare al riarmo e a fare queste cose. Guardate, prima della guerra noi pagavamo gas 30 euro, oggi lo paghiamo 44, lo prendiamo dagli americani. Basta questa riflessione per fare capire che situazione siamo.
0: Che idea ti sei fatto, Massimo, a proposito di politica? Ma è una politica che si intreccia evidentemente con la situazione internazionale della cosiddetta incognita Vannacci, se vogliamo allargare la prospettiva, il trionfo di AfD in Sassonia che abbiamo visto negli scorsi giorni, in Francia il possibile ritorno di Marine Le Pen, insomma tutte forze che potrebbero davvero cambiare un assetto che diamo per scontato, cioè quello di sostegno, di pieno sostegno a Kiev, no, nella guerra in Ucraina.
1: Guarda, io posso dirti una cosa, io francamente questi temi di manca sono molto importanti, ma ti do una risposta. Noi parliamo di Vannacci, chiudiamo l'Ilva. Cioè noi siamo uno Stato che non si rende conto che parlare di Vannacci, di Ranucci, tutto importantissimo, ma noi chiudiamo l'Ilva. La più grande acciaieria italiana, non sono stati in grado in 20 anni, dico, parlo di 20 anni, ma anche prima ovviamente, di trovare una soluzione tra la città di Taranto, l'inquinamento e la produzione energetica in un certo modo. Questo è il dramma. Ora, perché vanno avanti un'ondata di destra? Perché ormai chi sta e non risponde, se la politica non risponde ai fatti concreti delle persone, le persone votano da a destra, in questo caso, perché votano tutto ciò che non è potere. E quindi cadono nella trappola, nelle

0: l'ennesima illusione della zona forte, quando i problemi veri basterebbe affrontarli con una visione industriale che l'Europa intera ha smarrito. Tutti i nomi al potere sono in grandissima difficoltà e la gente che non va più a votare, quella che vota decide: non diamo più continuità al potere.
1: Massimo, se si parla di attualità oggi non si può non parlare di intelligenza artificiale, tema che domina i giornali, con la dichiarazione di Amodei, di Anthropic, che entro 6-12 mesi potrebbe arrivare a impadronirsi di internet, con le dichiarazioni poi di Trump. Ecco, secondo te quanto siamo vicini al punto che questi sistemi rischino davvero di sfuggire al controllo umano?
0: Io ho sempre guardato, quando ero ragazzino, i romanzi di Giulio Verne. Sembravano utopistici, folli, l'uomo che va sulla luna, che va sotto il mare a 1000 metri sotto le acque. Era tutta una follia, bambini, non credete, non sarà mai così, nessuno andrà sulla luna, nessuno andrà sotto mare. Oggi siamo di fronte alla stessa cosa, solo che non è più in gioco l'andare sulla luna, andare sotto i mari, ma l'esistenza stessa dell'essere umano. Sarà un grandissimo problema, sarà anche un problema di lavoro, perché l'intelligenza artificiale porterà via decine e decine di migliaia di posti di lavoro. Questo non l'abbiamo ancora capito. Da un lato farà cose straordinarie, ma come sempre la scienza non si può fermare, e il problema di come sarà applicata, se non si fanno delle regole, se non si fissano delle regole e si lascia tutti liberi, il rischio di arrivare a un baratro di non ritorno è evidente.
2: Massimo Giletti, dicevamo del tuo ritorno questa sera, del tuo programma Lo Stato delle Cose. Allora, che cosa bolle in pentola? Ci puoi dare qualche anticipazione?
0: Noi abbiamo il ritorno di Santoro su Rai 1, sempre su Rai 3, sempre importante, con la riflessione proprio tra Schlein e Meloni, ma poi abbiamo un approfondimento delicatissimo su Sigfrido Ranucci, un'inchiesta, siamo andati in Africa, abbiamo trovato e parlato con le telecamere, con l'uomo che è al centro delle grandi polemiche di oggi, cioè gli affari di La Vitola in Africa. Quest'uomo si chiama Benjamin Chimutengo, era l'uomo socio di La Vitola. Quali affari La Vitola faceva in Africa? Che tipo di affari? Con chi li faceva? Perché Chimutengo, da grande socio di La Vitola, è diventato l'accusatore principale. Quindi noi abbiamo questa intervista esclusiva, e poi Garlasco. Faremo vedere 2 o 3 documenti, adesso stiamo ancora uno vedendo se riusciamo a farlo, e che scritti a mano da Andrea Sempio. Sono documenti che solleveranno 1000 polemiche come sempre, e danno una chiave psicologica di Andrea Sempio sulla quale, insomma, qualche riflessione verrebbe fatta.
2: E poi, Massimo, ti vedi i tuoi venerdì mattina di settembre liberi, perché poi da inizio ottobre mi sa che sarai impegnato dalle 8 alle 9, vero?
0: Beh, io sai, con Suora c'è un grande rapporto, RTL è la mia radio, è la radio di tutti noi, e quindi ci vediamo presto, ci ascolteremo presto.
2: Con Giletti 102.5, naturalmente, con Massimo Giletti. A presto e buon lavoro.
0: Ciao, grazie. Tutti, grazie. RTL, ciao.
3: Eccoci. Allora, sono le 8:47 minuti, stiamo andando verso la conclusione di questa puntata di lunedì 14 settembre di Non Stop News. Eccoci.
4: Abbiamo anche parlato prima del rientro a scuola, no? Ormai quasi tutti sono
2: ormai
4: tornati.
2: Ormai è suonata la campanella, eh?
4: È già finita la prima ora ormai. Per tutti, pensano, non ancora per tutti. Però ci siamo ed effettivamente ci sono anche tante serie TV che sempre di più parlano poi di come si viva anche il ritorno a scuola, perché poi lo si detesta tanto e alla fine crescendo manca. Un po'.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
7: Le storie sono vere.
8: La storia è appena cominciata.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo.
10: Vedrai che andrà tutto bene.
7: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Andiamo.
11: La sua curiosità è soddisfatta?
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 € qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 €. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 €. Lidl, vale davvero.
18: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 € oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su siscom.eu.
21: Yuhu! C'è nessuno!
22: Yeah! Uno c'è!
21: Facciamo amicizia!
22: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono un seggio di vantaggio all'opposizione. Arretra l'ultradestra e record di affluenza.
1: Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Senza misure di sicurezza, in 6-12 mesi può controllare internet, avverte il capo di Anthropic.
0: Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni in altre 10 regioni. Valditara assicura che si riparte con tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati parlano di 200.000 precari.
1: 8:53 minuti, allora tra poco la chiusura del programma. 8 milioni, avete sentito, sono gli studenti che rientrano in classe.
2: Eh sì, esatto, e ci sono anche, come sempre, come ogni anno, tante novità anche per quel che riguarda i programmi scolastici, quelli cui si devono poi adeguare tutti gli istituti. E allora abbiamo parlato del debutto ufficiale, diciamo, dell'intelligenza artificiale anche nei programmi, delle attività per quel che riguardano l'educazione sessuale, sappiamo che ci vuole il consenso dei genitori, e poi insomma si parla anche di psicologo gratis in casi specifici quando richiesto, questo è molto importante.
1: Così come il latino, sì. Il latino opzionale,
0: il latino.
1: Già in seconda e terza media, anche questa è una novità.
0: Però
1: se
0: si vuole, ma io mi faccio questa domanda, un ragazzino di oggi, esatto, ma non sa neanche cos'è.
3: Ma no, se gli si spiega che da lì deriva la nostra lingua, anche magari sai... può interessarsene, sì, o no, la butto lì.
1: Tu dici quello è il ruolo dei genitori,
0: tu cominci rose dice, che cos'è rosarum rosis,
2: ma a quel punto poi bisogna capire opzionale, e io immagino in questo caso anche sempre col consenso dei genitori, non opzionale per il ragazzo, no?
0: No, perché... certo, facciamo una cosa, a dicembre andiamo a vedere quanti hanno aderito, io sono molto curiosa.
1: Teniamo monitorata la situazione, intanto buon anno scolastico a tutti, e siamo felici che insomma anche gli studenti che sono in auto, no, verso le 8 meno 10 per recarsi a scuola possono rientrare, no, nella liturgia di Non Sto Più, in qualche modo che ci scrivono mentre proprio raggiungono le loro classi. Gran finale di oggi e poi ci salutiamo.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Otto e 55 minuti, il gran finale di oggi.
3: E sono loro i Creedence Clearwater Revival 1969, Bad Moon Rising.

0: Bad Moon Rising. Sono le 8 e 58 minuti proprio in questo momento su RTL 102.5. Si conclude a questo punto l'edizione di oggi, di lunedì 14 settembre. Abbiamo avuto molti ospiti che vogliamo ringraziare.
1: E certo, a cominciare da Donatella Gianforma di Donna Moderna, l'ambito insomma della collaborazione tra donne e uomini sul lavoro, e poi una parte della ricca pagina sportiva, a cominciare da Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 e ovviamente il nostro inviato speciale per quel che riguarda sempre i motori, ma in questo caso le moto, è Max Biaggi, per passare al giornalista Riccardo Luna e tutto l'ambito ovviamente legato all'intelligenza artificiale così importante quest'oggi.
2: E poi ancora lo sport e il calcio, ricca giornata di Serie A che si concluderà oggi, ne abbiamo parlato con Nicolò Pompei, e poi il tennis, ultima giornata degli US Open, l'abbiamo commentata con Paolo Bertolucci, per poi passare ovviamente a Massimo Giletti, che presto tornerà anche ai microfoni di RTL 102.5 per fare il commento all'attualità.
3: Grazie in regia a Ricchi Aristarco, a Pio Ingegno, a Gigi Resta a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma, a Valentina Iannicelli e a Giovanni Perria per il coordinamento news, e noi torniamo domani alle 6 con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
2: con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
3: Grazie. A domani.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: E sono quasi le 9 anche a Mergozzo, in provincia di Verbano Cusio Ossola.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È lunedì 14 settembre, partiamo dal rebus delle elezioni in Svezia. I socialdemocratici avanti con pochi seggi mentre arretra l'ultradestra. Ci spiega tutto Giovanni Perria.
7: A scrutinio quasi ultimato si allarga a 3 seggi il vantaggio della coalizione di centrosinistra sul centrodestra guidato dal primo ministro uscente Kristersson. Dunque sempre più probabile un cambio di colore del governo svedese, anche se per avere dati definitivi bisognerà attendere mercoledì con la conta dei voti espressi in anticipo e all'estero. Di sicuro c'è un forte passo indietro dell'ultradestra dei democratici svedesi, che perdono il 3% rispetto alle precedenti consultazioni. Ora con il 17,6% sono il terzo partito del paese dopo i socialdemocratici e i moderati di centrodestra. Un segnale importante per Bruxelles, che guarda con preoccupazione alle spinte nazionaliste che potrebbero indebolire l'Unione Europea, anche in vista delle elezioni in programma nei prossimi mesi in Francia, Spagna e Italia, e dopo il successo dei tedeschi dell'AfD in Sassonia-Anhalt in Germania.
6: Allarme in Europa dopo che un treno e una pompa di benzina sono stati colpiti da droni russi a pochi chilometri dal confine con la Polonia. Fermato un convoglio, su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei. Varsavia denuncia l'escalation russa. I barbari sono alle porte dell'Europa, avverte Kiev. E adesso la cronaca: in corso le ricerche della donna dispersa dopo lo scontro tra due imbarcazioni nella laguna di Venezia, nel quale ha perso la vita un uomo. Mario Vai.
8: Sono ricominciate questa mattina le ricerche di Gabriella Querino, 26 anni, di origini brasiliane.

0: brasiliana è dispersa nella laguna di Venezia dopo lo scontro avvenuto ieri tra un barchino e un taxi acqueo. Nell'incidente ha perso la vita il marito Sciol Micheli, 25 anni, pescatore di vongole di Burano, morto all'ospedale Sant'Angelo di Mestre. Secondo quanto ricostruito, la coppia era uscita in barca prima dell'alba di sabato per raccogliere vermi da usare come esche. Il loro cofano arancione si è scontrato con un taxi diretto all'aeroporto Marco Polo in un canale privo di illuminazione e di telecamere. Il tassista sentito dai carabinieri ha riferito di non aver visto il barchino prima dell'impatto. Sull'episodio la procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico.
1: Adesso diamo uno sguardo ai numeri della borsa in apertura delle contrattazioni. Il FTSE MIB è negativo e segna un meno 0,48%. Ora il calcio, il programma di oggi dei posticipi della quarta giornata di Serie A, alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese. Adesso il meteo e il traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna stabile ed assolata su gran parte del nostro territorio, eccetto in Sicilia, dove si segnala un po' di instabilità con qualche rovescio a carattere sparso nella seconda parte della giornata. Temperature massime che non supereranno i 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. L'incidente è risolto sulla 1 Milano-Napoli. Rimane un chilometro di coda tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Parma verso Bologna, con tutte le corsie tornate disponibili al traffico. E sempre sulla 1 il traffico è congestionato con 3 chilometri di coda tra la diramazione di Capodichino e il bivio per la 3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra il raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, code tra Pero e Milano Est verso Brescia, e traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e Cascina Merlata verso Milano, e code sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Altedo in direzione Bologna, e infine code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Che dobbiamo pagare. Buongiorno, buongiorno amici, bentrovati, buon lunedì 14 settembre. Ricky, vai, vai con la sigla, dai, ok, dai, dai.
6: You are family.
5: You?
6: Sara, Luca, J, Giulie. Siete davvero fantastici.
5: Non ci siamo, c'è un po' di confusion questa mattina, non ho capito cos'è che ha detto. You
7: allora,
5: are family.
7: Sì, you are family. Vabbè, è un ragazzo molto giovane che segue la famiglia giù al nord, quindi grazie per aver partecipato a questo contest, diciamolo ufficialmente, che è quello di ricantare la sigla con i nostri nomi e con un'aggiunta vostra, amici.
5: Quindi è molto giovane, vuol dire che l'ho portato io, perché sono una quota giovanile,
8: certo,
5: quindi
8: certo.
5: È arrivato grazie a me, vogliamo dire questa cosa.
7: Giulia, Laura, Genoveffa, Abbiati, torna a scuola, vai che...
9: Genoveffa sono io.
7: Scusa, ecco. già era.
5: Attenzione.
8: Scusa, qual è l'acciacco del giorno per capire?
5: Guarda, un po' gli occhi gonfi, infatti scusate per gli amici che ci seguono in televisione, sono un po' gonfia stamattina.
7: Ma chi
5: buongiorno amici, ciao family, come state?
8: Molto bene, grazie, tu?
5: Io molto bene, Jay come stai?
9: Bene, chiamatemi pure Genoveffa, il mio nome si traduce così mio nome.
5: Jennifer.
9: Sì, è Genoveffa.
5: Ma non la sapevo questa cosa.
9: Certo.
7: E fa subito Cenerentola praticamente. Va bene, in regia, Ricky Aristarco, più ingegno che sono una certezza, e poi ci siete voi, amici all'ascolto, veri normal people in questa giornata di ricomincio, perché il lunedì è ricomincio e si sa.
5: Puoi dirlo forte.
7: Dopodiché è tornato purtroppo alla sede principale di RTL 102.5 Luca Viscardi, quindi
8: ma io ho un saluto particolare da fare oggi.
5: Prego.
8: A voi genitori liberi dai vostri figli.
5: Perché iniziano oggi ufficialmente.
7: Sì, diciamo che ci sono altre regioni che si sono unite al suono della campanella, poi si finisce il 17 con la Puglia, perché la Puglia è l'ultima.
9: Ma perché fa caldo giù, è per quello.
7: Sì, non vogliamo fare niente, Jay.
5: Te lo dici tu?

0: Arianna con 30 gradi, RTL 102.5. C'è una coreografia su sta canzone, giovane?
1: No, non c'è.
0: No, non c'è.
1: Non
0: niente.
1: C'è, mi spiace. Qui puoi fare un po' quello che ti pare.
0: Sì. Vabbè, 30 gradi che sono ancora in giro in Italia, tra l'altro, meteorologicamente.

0: parlando,
1: quindi pensa quante che... interpretazioni. Io stavo pensando alla lavatrice. Cosa si lava
2: meno
1: a 30
2: male,
1: gradi?
2: Meno male,
3: io che ce l'ho rotta la lavastoviglie, lavatrice e l'aspirapolvere. Sai quando rientri dalla vacanza è tutto rotto.
0: Ah, che bello.
2: Anna ci ringrazierà, sì, per questa parentesi.
4: Luca e tutti buongiorno. Liberi, liberi mica tanto, perché rapportarli a scuola, andare a prenderli, portarli a nuoto, portarli a calcio, portarli a sport. Forse era meglio rimanere in vacanza.
0: Sì.
4: Buona giornata a tutti.
0: Vabbè, intanto scusate, ma la campanella è suonata.
2: Oh, quanto gli piace a lei questo effetto. L'ha voluto, l'ha voluto e l'ha ottenuto.
3: Allora, mi piace anche l'effetto ricreazione che scatena.
2: Sì.
3: Questo è un genitore che ci ha mandato un vocale al 378-378-1025. Allora, è partito col pepepe e poi si parte con...
0: E poi prosecco anche.
3: L'ha messo cosa... come suoneria la mia sa.
0: Sì, sì, è felice.
5: Se qualche volta sbagli. Buongiorno famiglia. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Luis Capaldi, RTL 102.5. Vuoi il cuscino, Giulia? No. Che c'è la faccia di
1: no,
0: una che...
1: No, perché mi sento trafitta nel cuore quando ascolto questa canzone, capito? Così struggente.
2: Sì. Trafitta
1: non
2: nel
1: fare
2: cuore.
1: Battute, esagerata. Perché quando inizia a ridacchiare sotto mi viene già nervosa.
0: Esagerata, sempre.
2: Va bene, ti innervosisce?
1: Allora, no.
2: Allora insisto.
0: Sapevo. Amici, qui c'è della voglia di fare festa di tanti genitori che ci hanno scritto al 378-378-1025. Facciamo una cosa, Ricky, sei pronto?
1: Cosa facciamo?
0: Al mio 3-2-1, va bene? 3-2-1, vai!
1: Scusa, dovrebbero farlo più Luca e Jennifer con i figli a scuola ufficialmente.
0: Eh sì, ma infatti sono genitori che ci hanno scritto. Ah, la felicità, la felicità. Allora, ve lo diciamo, sono le 9:19, quindi non bevete a quest'ora della mattina.
1: Era proprio da dire, da sottolineare.
0: No, nel senso che sei felice e stappi bottiglie, capito? È per quello, quindi noi
3: ci siamo. Sei felice, stappi bottiglia. Sei felice, lo sai, stappi bottiglia.
0: Brava, Jennifer. Ecco, che bel momento. Grazie, Jennifer. Grazie.
3: Non c'è di che.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il

0: bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
2: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: anche lui qui su RTL 102.5, è Sheeran. Sono le 9.29 di questo lunedì 14 settembre. Jenny, ti dicono che hai bevuto tu la bottiglia stamattina di Prosecco.
1: Un po' mi mancano, dai.
0: Cosa? Il Prosecco?
1: Le bambine.
0: Ah, scusa. Vocale, dai.
2: Mio figlio ha iniziato stamattina la scuola, ha detto che, era che non era pronto mentalmente.
3: Ha ragione.
0: Succede.
4: Pronto? Buongiorno famiglia, io sono troppo contenta che oggi è ricominciata la scuola e per questo vorrei tanto che Genoveffa mi dedicasse un bel Yahoo a Daniela di Torino.
1: Ciao. Genoveffa sarebbe Jennifer. Perché, prego.
5: Allora, it's Monday e cominciato la scuola, Yahoo!
0: Oh, evviva l'entusiasmo dei genitori, ma non solo. Posso fare una proposta?
1: No, sì, devi, certo.
0: No, visto che poi c'è tanto traffico la mattina, certo. No? Soprattutto col ricomincio delle scuole. Addirittura ci segnalano caos per chi vive avendo una scuola vicino, no? Nel quartiere.
1: Un incubo deve essere.
0: Ma se le facessimo iniziare dopo le scuole, cioè alle 9?
1: Ma solo la scuola, dici, o possiamo allargare a qualsiasi altro mestiere?
0: Ma sì, allarghiamoci.
3: È cioè, che se poi allunghiamo anche gli altri mestieri, arriviamo di nuovo tutti tardi, quindi dobbiamo scaglionarci.
0: Sì,
3: no?
0: Allora, qual è l'orario ideale di lavoro e quante ore dovremmo lavorare per stare bene?
1: Vabbè, ti dicono alle 11 e mezz'oretta e poi torni a casa, cioè cosa ti devono rispondere?
5: E questa è la domanda per gli ascoltatori?
0: Sì.
5: Allora, 378-378-1025.
0: Sì, volevo dire che tu lavoreresti mezz'ora.
1: No, ho capito, tu, chiedo. Vabbè, amici, vi aspettiamo.
3: Anzi, sarebbe bello se lavorassi mezz'ora ogni tanto.
1: E invece di beccare qua due ore, okay. Capito?
0: Visca, guarda che vale pure per te. Dai, dai, new hit.

0: Beh, prova mo a cantare.
1: No, guarda, lo stavo per fare, poi ho detto voglio bene, no, i nostri amici ascoltatori. Per chi ci avesse seguito in radiovisione, sì, Luca, comunque stavi bene lì in mezzo ai coristi di Beyoncé, eh?
2: È sempre stato il mio sogno fare il corista e il ballerino di Beyoncé. Poi è andata male.
0: È quello ci manca, pure vederti come ballerino e corista. Vabbè, RTL 102.5, la famiglia giù al nord, con noi quattro e con voi, con i vostri messaggi, dai.
3: Ciao, dalle 10 alle 10 e mezza, dal lunedì al martedì.
0: Oh, vedi? Oh. Come me,
4: mezz'ora.
0: Dalle 10 alle 10 e mezza, amica mia, troviamoci un'attività da fare insieme e abbiamo risolto.
4: A Bari si dice non vuoi fare nude, non vuoi fare niente.
0: Ho capito, ce l'hai chiesto, noi rispondiamo.
4: Ancora.
5: L'orario migliore sarebbe dalle 9 alle 15, sabato compreso.
0: Sabato compreso?
4: Beh, però non è poco, anche il sabato, cioè non lo so come la vediate voi. Orari ideali di lavoro, numeri di lavoro, no, di ore di lavoro, dai.
6: È la mattina che si riempie la manina. No alle 10, no alle 11, no alle 9 e mezza.
4: Capito?
0: La manina ha ragione,
2: I soldi, i soldi, cioè la manina porta a casa soldi solo quando è presto.
0: È vero.
4: La milanese imbrutita Giulia direbbe fatturare.
0: Ed è per questo che noi siamo ricchi, perché ci vediamo presto,
4: ma
0: quindi noi quattro.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Justin Timberlake e Jay-Z, RTL 102.5, 10 minuti alle 10 di questo lunedì 14 settembre, con noi, con Giulia, con Jennifer, con Luca, con Sara, la famiglia giù al nord. Ma amici, è arrivato il momento ed irrompe anche sui vostri messaggi, che fra poco riprenderemo, il momento della notizia inutile di Jennifer Pressman.
1: Buongiorno. Il marito di Rihanna, A$AP Rocky, ha rilasciato un'intervista in cui racconta che non si è mai sentito intimidito dal successo di sua moglie, e che fra la sua musica e la linea cosmetica Fenty è orgoglioso di tutto quello che la bella e brava Barbadiana ha costruito.
0: Chi?
2: Barbadiana.
3: Barbadiana.
2: Barbadiana.
3: Ah, cittadina di Barbados.
1: Come si dice? Barbadiana.
0: Non lo so, già.
1: Vabbè, capito io.
0: Andiamo avanti.
1: È molto orgoglioso di quello che ha costruito, ovvero un impero che secondo Forbes vale $1 miliardo. Lei è 50 volte più ricca di me, dice A$AP Rocky.
0: Sì.
1: E ogni volta le compro qualcosa mi dice: lascia stare, faccio io.
0: Te credo che è contento lui. Cioè,
4: ci uniamo ad A$AP Rocky.

0: Anche noi siamo molto fieri di Rihanna.
1: Grazie, grazie.
0: Cos'altro dire, ragazzi?
1: Notizia utile, però se aggiungi eventualmente anche qualche coordinata di Rihanna, cioè a cui possiamo chiedere se paga anche il nostro mantenimento come quello del marito, no?
2: Non credo.
1: No? Dici no? Io ci proverei, però. Ti ho sentito.

0: Che fine hanno fatto The Rasmus? A me piacevano un sacco. RTL 102.5, la famiglia giù al nord. Beh, qui sulla storia di Rihanna, che è quella ricca dei due insieme ad ASAP, no?
1: ASAP Rocky.
0: Esatto. Lui è contento che lei sia ricca perché evidentemente, no? Bonci,
1: però anche lui è ricco.
2: C'ha 20 milioni. Dice, ho 50 volte meno di Rihanna, comunque 20 milioni.
0: Lei di più. Comunque il tema qui è che molti uomini vorrebbero essere mantenuti, cioè della serie.
1: Ma non lo so alla lunga, amici, perché secondo me è così per ridere dicono di sì, poi voglio vedere se alla lunga, appunto sul lungo termine, riescono a farsi mantenere.
0: Ascoltatori, sì.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Francica, provincia di Vibo Valentia, sono le 10 in punto.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Lunedì 14 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Riapre proprio in questi minuti al Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino. Domani verranno celebrati i funerali. Sentiamo Giovanni Perria.
9: Nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma resterà aperta fino alle 19 di questa sera la camera ardente per la leader radicale morta venerdì a 78 anni. Di fronte al feretro sul quale è stata appoggiata una bandiera europea sono già centinaia le persone che da ieri hanno voluto renderle omaggio, molti politici ma anche tanta gente comune. Molti hanno visto in lei un esempio di come si sta nelle istituzioni, ha dichiarato il deputato di Più Europa Riccardo Maggi, che con Benedetto della Vedova ha presenziato ieri per tutta la giornata con i familiari di Emma Bonino. Domani nella stessa sala si terranno i funerali in forma laica, una cerimonia accompagnata anche da polemiche per la decisione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di riservare le esequie di Stato alla leader radicale.
8: Un'intensa emissione di cenere lavica in corso dai crateri sommitali dell'Etna, con una nube eruttiva la cui altezza è stimata sui 4 km. Ci sono conseguenze per l'aeroporto di Catania, atterraggi sospesi almeno fino alle 16, decolli per ora sono confermati, ma di fatto potranno partire solo i 7 aerei che già sono presenti sulla pista catanese. A Taranto è scattata la protesta dei dipendenti dell'ex Ilva, i lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte, ma è annunciato anche un blocco stradale sulla statale in direzione di Bari. Papa Leone XIV oggi compie 71 anni, il pontefice in queste ore sta ricevendo auguri da tutto il mondo, la sua comunque sarà una normale giornata di lavoro. Sentiamo adesso come vanno le cose in borsa da Piazza Affari, c'è Stefano Ungarelli.
10: Buongiorno agli ascoltatori, mattina con aperture contrastate per i mercati europei, negativa Piazza Affari che segna con il FTSE MIB meno 0,29, decisamente peggio il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap a meno 1,03. I migliori del listino di oggi sono Davide Campari, più 3,36,

0: Automatica più 1,21, Edeni più 1,06, mentre in fondo all'Estino quest'oggi abbiamo Prysmian con meno 4,83 e ST Microelectronics meno 3,90. In leggera crescita lo spread BTP Bund oro 87 punti, invece fa un balzo il prezzo del petrolio, ora 107 dollari al barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
1: Europei di pallavolo, l'Italia si è qualificata in anticipo per gli ottavi di finale, gli azzurri di Fefe De Giorgi hanno battuto la Slovacchia 3-7-1. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 2 chilometri di coda tra il bivio per la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra una moto e un'auto. E per un altro incidente sulla 30 Caserta-Salerno si segnalano 2 chilometri di coda tra Palma Campania e Nocera Pagani verso Salerno. E ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo in galleria. Ci sono 3 chilometri di coda tra Calenzano e Bivio per la direttissima verso Bologna e stessa situazione sulla 10 Genova-Savona. Si sono formate 2 chilometri di coda tra il Bivio con la 7 Serravalle-Genova e Genova-Pegli verso Ventimiglia. E infine circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia. Occorrono 30 minuti per percorrere il tratto. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Grazie Cristina, non c'è altro, torna la famiglia, buona giornata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Nostra radio RTL 102.5, la prima radio d'Italia con la famiglia Joan Nord, che rovina tutto, perché poi ci siamo noi a rovinare tutto. Però vabbè, questo è un altro discorso. Buongiorno, ben trovati. Buon lunedì. Sì, sigla, sigla.
5: We are family.
6: Brava.
4: Lei è proprio talentuosa, eh?
7: Sì. Cioè, mi sa che deve andare ad X Factor, no? Brava. Qui con noi.
4: Brava.
7: Vero o no? Vabbè, comunque lo diciamo, possono ancora mandarci i vocali dove sì. Cantano la sigla, perché il contest è ancora aperto. Cerchiamo ufficialmente delle voci. Jay, tutto a posto al telefono?
6: 378-378-1025, è il nostro numero. Continuate a mandarci i messaggi.
7: Chi è che ti ha chiamato prima, scusami, che era il telefono?
8: Ma cosa ti interessa? No, infatti...
6: qualche riparazione in casa.
7: Ho capito, l'ho vista preso, ho detto sarà una cosa seria.
4: Va bene, allora, qui sta tenendo banco, visto che stamattina parlavamo di orari di lavoro, quanto vogliamo lavorare, che vogliamo lavorare poco, ma tiene banco anche il discorso del mantenimento dell'uomo a casa.

0: my heart. Dua Lipa RTL 102.5, commenti su Dua, Misca? Bravissima,
1: ce ne vorrebbero quattro di Dua.
0: Bravo.
2: Non c'è Dua senza tre.
0: Benissimo, avanti così. Stamattina la famiglia giù al nord, 10:12. C'è un vocale pendente da prima sulla storia, appunto, del numero delle ore da lavorare.
3: Dove veniamo presi di mira noi, come sempre, no?
1: Certo.
0: Allora, tu non...
3: No. Io ho sentito il vocale in anteprima.
0: Ce l'abbiamo, Ricky, sto vocale non ce l'abbiamo.
3: Mi sa che non ce l'abbiamo. Nel frattempo leggo però invece un messaggio che ci è arrivato al 378-378-125. Giulia, i soldi da dove arrivano arrivano, basta che ci siano, in merito alla questione Rihanna.
0: Sì?
3: Pronto? Yeah.
4: Scusate, ma meglio di voi?
3: Chi?
4: Dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì. Ciao RTL.
3: Sentito? Ecco. Voi. Ecco. No, Giulia, voi.
0: Ecco. Allora, facciamo così, amica all'ascolto, c'hai ragione innanzitutto. Ti diamo un bacino, anzi facciamo
3: dove?
0: Così, ti do un bacino sulla fronte e fra poco ti raccontiamo perché.
3: Ma non mi puoi creare sto hype così?
1: Tutta questa suspense non mi farà male.
0: Suspense.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Magari dico.
2: Si sposa fra poco, 25 sì. settembre a Castiglion del Bosco,
1: Damiano,
2: in Toscana.
1: Damiano, sì, dei sì. Måneskin. RTL 102.5. Dunque, bacetto in fronte per tutti voi, però attenzione, se lo fate dovete scegliere la persona a cui dare il bacio in fronte.
3: E noi siamo fortunatissimi perché abbiamo nei nostri studi l'uomo prescelto, perché in Cina, amici, dovete sapere che baciare sulla fronte un uomo calvo porta molta fortuna, soprattutto prima di un grande evento, di un evento importante. Sì. Quindi, girls, ragazze, se abbiamo qualcosa in arrivo di importante, andiamo dritti lì, diamo un bacetto sulla fronte a Viscardi e quindi, dovrebbe andare tutto bene.
4: Uomini calvi all'ascolto, oggi è il vostro giorno perché avete trovato il business della vostra vita, no? Qualche urino per ogni bacetto e siamo a posto così.
1: Sì, sì, beh, oggi appunto iniziano le scuole, l'avremmo dovuta dire prima questa cosa, perché certo. almeno iniziavano bene le scuole.
3: Vabbè, però ci sono un sacco di eventi, no? Sì. Che hanno bisogno sì, di quella botta di
1: scusa,
3: fortuna.
1: Ma io, dopo che do il bacetto in fronte a Viscardi, posso chiedere l'indennità all'azienda?
3: Certo, è tipo la lampada, quella di Aladdin, che certo. se gratti
4: sfrega,
3: puoi scrivere un desiderio.
1: L'idea di sfregarti la testa mi fa un'impressione

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
9: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club...
10: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennet Club.
11: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
12: Però dai, bravo anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Oh, Malika Ayan, RTL 102.5, una bella carezza in pieno volto dalla famiglia giù al nord per voi. Jennifer, c'è una fila di uomini, visto che diciamo che baciare gli uomini calvi porta fortuna, sì, che si sono candidati per te, vogliono il tuo bacio in fronte.
1: Ma io glielo do volentieri.
2: Ma anche Luca? O tu,
3: cioè, io
2: ci
3: sono
2: fai da
3: candidato
2: parte
3: a prescindere, ah, okay, cioè, sì, assolutamente.
0: Sì, sì. È il momento della seconda notizia inutile di Jennifer Presley.
2: Buongiorno, buongiorno. Ormai lo sapete che Lady Gaga e suo marito Michael Polanski sono diventati genitori di un bambino.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Da questo, nulla così?
2: Non sapevo. Questo ultimo weekend. Non lo sapevi?
0: No.
2: Dai. Ok. Non si sa né il sesso né il nome, ma neanche come è nato. Cioè, infatti, naturalmente.
3: Beh, se vuoi te lo spiego, Jennifer.
2: No, invece non sanno neanche se è stata veramente lei. Non si sa niente. Okay. Quindi stanno circolando le voci.
0: Maternità surrogata.
2: Esatto. Non si sa niente. Quindi si è saputo di questa nascita solo grazie ad una foto pubblicata sul giornale di lei che passeggia con questo bambino in braccio. In braccia e non ha mai dichiarato di essere incinta lei, quindi era stata una sorpresa per tutti.
4: Cioè, okay, se per 9 mesi noi non ci siamo accorti di una gravidanza, voglio dire, pensate quante cose possiamo tenere nascosto, no?
0: Sì, tendenzialmente. Allora, su quello ha voglia, l'elenco è lunghissimo, quindi non sappiamo neanche il nome, già
2: niente.
3: Però la foto era bellissima perché c'è questo bimba, no? Dentro il marsupio, questa scusa, che è tenerissima.
0: Sì, sì, pensa, ti sei intenerito perfino tu, Biscardi.
2: Se si interisce lui.
0: Sì,
4: interisce.
0: Sì. Let's go.

0: RTL 102.5 nella famiglia Giù al Nord, coma cose con posti vuoti.
1: Sì.
0: Allora è arrivato un vocale, credo, vero Ricky?
2: Senza togliere nulla, Jay, che è bellissimo. Oh, ma posso avere un bacio da Sara? Sono pelato.
1: Capito?
2: Ciao,
1: dai, dai. Allora, un bacino.
0: Sì, ma
1: uno e due, io non sto a figlia di nessuno.
0: Aspetta, è il mio momento. È il mio momento.
1: E dai, però,
0: un
1: passa
0: bacino
1: il tempo.
0: Alle orecchiette ci moderato.
1: Cioè, tu hai preferito questa cosa? No, chiedo.
3: Ehi, allora,
1: questo bacetto.
0: Ma come ti permetti?
1: Chiedo,
3: il momento di Jennifer prima, poi è arrivato quello di Sara, poi Giulia che chiede il suo. Il mio arriverà mai? Così
0: no,
3: per chiedere?
0: Il nostro.
3: Chiedere.
0: Vabbè. Oh, okay. Scusa, ma tu sei quello senza capelli, quindi tu sei quello che riceve il bacio per portare fortuna, cioè Viscardi che porta fortuna.
4: Intanto io do un bacio a Andrew, che a quanto pare ci ha portato la colazione.
1: Amore.
0: Sì, allora Andrew non vive qui, ce l'ha fatta consegnare.
1: Vabbè, guarda, non ce lo meritiamo.
0: Cioè, Andrew, che cosa possiamo fare per ripagare tanta generosità?
3: Comunque, non sono mai d'accordo con Giulia, ma quando dice che non ce la meritiamo, sono stranamente
1: Vedi?
3: D'accordo con
1: Ho
3: lei.
1: Ho detto la cosa giusta.
0: Andrew, ma vieni a trovarci qui!
1: Sì!
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Allora, quanto siamo precisi e puntuali, sì. Perché parlava Jennifer di Lady Gaga. Tech,
1: hai visto? Tech, ce l'abbiamo in programmazione.
0: Sì, stracchete.
1: Vabbè, sì? Possiamo non perdere altro tempo perché è arrivato il momento delle giornate internazionali a cura di Sara Calogiuri, prego.
0: Ma buongiorno amici. Allora, oggi intanto diciamo che ci arrampichiamo sulle pareti fra poco con la colazione di Andrew, tutta la roba dolce che... E io ci metto il carico a 40.
1: Ah.
0: Perché, non so se si dice così, esatto, con la scala.
1: Sara, con noi puoi dire tutto quello che vuoi, tanto neanche ce ne accorgiamo.
0: Oggi è la giornata delle caramelle gommose.
1: Buone.
2: Buone.
0: Sì, sì.
2: È finito lì?
0: Sì, in realtà sì.
2: No, in realtà non è così perché si celebra anche il National Day Bald is Beautiful.
1: Oh,
2: era
1: qui.
2: Ieri in realtà. Cioè, allora, pelato
0: vabbè.
2: È bello.
0: Cioè, era ieri. Nazionale non è internazionale. Ma scusa, vuoi venire a rubare il lavoro a casa dei ladri?
2: No, però insomma, pelato è bello, mi sembra che sia. Cioè, attendibile.
0: Ti pareva, chiaro, è chiaro.

0: più. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Com'era il carico?
3: 40? Fai anche 30.
4: Allora, io
3: che
4: non
3: te
4: so.
3: Frega.
2: Buttalo lì.
4: Basta.
3: Non so giocare a carte, ragazzi. Quindi io ho detto. Cos'è che ho detto? Carico a 40.
4: Carico 40. Da 40, hai detto. Invece di carico da 90, suppongo
3: sì.
4: Io.
3: Si dice. E perché si dice da 90?
2: Perché così identifica qualcosa di potente, di grosso, di potente.
4: Ah, è un modo di dire, Sara.
3: Vabbè, volevo capire.
4: Vabbè,
3: cioè,
4: la notizia è: Sara non conosce tutto. Non è una tuttologa, no, abbiamo svelato questa
3: al
4: cosa.
3: Contrario,
4: eh?
3: Al contrario.
4: Va bene, Millennium Meet, ce lo sentiamo?
3: Diana Ross, RTL 102.5.

0: Do you know we are going to? Chi lo sa?
1: No, I don't know.
2: And did you know che oggi è il compleanno del Papa? Facciamo gli auguri al Papa.
3: Oh. Sì. A Bob?
2: Scusa. Happy birthday, Bob.
0: Ecco, brava, lo facciamo bene in inglese, almeno una figura bella al giorno. Riusciamo a farla qui nella famiglia?
3: Sarà happy birthday Bob o happy birthday Lion?
1: Lion sta meglio, secondo me, un po' più...
2: Però. In America lo conosco come Bob.
0: Okay. Sì, secondo me sì. Va bene, andiamo e domani...
1: Ce ne andiamo.
3: Il carico è da 30, 40, 50.
1: Adesso
3: domani torneremo con un carico a caso.
0: Sì, grazie Ricky. Grazie
3: a
0: Dio.
1: Ciao family.
0: Ciao.
4: Che notte è questa? La partenza. RTL 102.5 ti invita ai concerti evento di Claudio Baglioni in Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Buongiorno, buongiorno anche a Cremona, sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
1: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è lunedì 14 settembre. Apriamo con una notizia di cronaca appena arrivata. È stato arrestato un 26enne a Castellammare di Stabia, nel napoletano, accusato di aver sequestrato e violentato per ore una ragazza appena maggiorenne conosciuta sui social. L'avrebbe rinchiusa in una cantina, percossa e immobilizzata legandola a delle travi. Le indagini, durate oltre un mese, hanno portato al fermo di questa mattina. Cambiamo argomento, le tensioni in Medio Oriente si riverberano sui prezzi dell'energia in tutto il mondo. Sale il costo dei carburanti alla pompa. Ci dice tutto Giovanni Perria.
5: Tra i timori e le incertezze sulla ripresa del traffico marittimo nello stretto di Hormuz e le pressioni dei ribelli Houthi su Bab el Mandeb, i prezzi del petrolio continuano a correre. Il greggio WTI, riferimento americano, è cresciuto nelle ultime ore di oltre il 2% e viene scambiato a $102 al barile. Il Brent passa di mano a $107 al barile. Una situazione che si riflette inesorabilmente sul costo dei carburanti, sulla rete autostradale e la benzina. La benzina è ormai arrivata a 2,198 euro al litro. Il gasolio è invece sempre più vicino a 2,30 euro al litro in media e senza il taglio delle accise in scadenza giovedì sarebbe addirittura vicino ai 2,40 euro al litro. E con l'inverno alle porte preoccupa anche il prezzo del gas, che ha toccato nuovi record dal 2022. Ad Amsterdam il prezzo ha registrato un aumento del 4,2% a €82 a megawattora.
1: La Premier Giorgia Meloni ha inviato i suoi auguri al pontefice che oggi compie 71 anni. Auguri Papa Leone, ha scritto sui social, uno sperone potente per tutti noi davanti alla complessità delle sfide di questo tempo, ha sottolineato la Premier. Una nuova eruzione dell'Etna blocca di nuovo l'operatività dell'aeroporto di Catania. Tommaso Angelini in diretta.
6: Sono sospesi i voli in arrivo e anche in partenza all'aeroporto di Catania fino alle 16 a causa della nube di cenere emessa dall'Etna. Per questo è stato chiuso lo spazio aereo C1, cioè il settore dello spazio sopra l'area di Catania interessato dalla nube, con il conseguente stop ad arrivi e partenze. Al momento circa 20 i voli cancellati e una dozzina quelli che stanno accumulando ritardi. In aeroporto la situazione è monitorata costantemente. Gli ultimi due aerei sono decollati intorno alle 10:15, mentre diversi voli in arrivo sono stati deviati verso Palermo e altri scali siciliani. Le compagnie hanno avvertito i passeggeri invitandoli a verificare lo status del proprio volo. A te.
1: Il traffico.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Forlì verso Bologna, 3 km di coda per un tamponamento tra due auto e un camion. Il traffico defluisce su due corsie. Sempre sulla 14 tra Forlì e la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Una notizia arrivata adesso: Milano, un crollo improvviso di un albero in una piazza, in piazza Risorgimento, feriti 3 passanti, uno è grave. Tutti gli aggiornamenti a più tardi. Grazie per l'ascolto.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: E 4 minuti di questo lunedì 14 di settembre. Allora io dovrei in qualche modo imitare Angelo. Ciao.
4: Ciao
3: Italia. Come state?
4: Non la sa fare nessuno, però.
3: Lo so, e invece sono un po' abusivo, ma ci sono. Allora, intanto faccio l'appello perché io oggi mi sento sbeata tra le donne. Proprio così. Una accanto a me ed è Carolina Russo e Pettinelli, e l'altra a Milano, Jessica Brugali.
5: Ma buongiorno Carlo Eli, buongiorno Carolina. Che bello essere qui, come state?
6: Buongiorno e buongiorno. Buongiorno Italia, bene, poi settembre è un periodo particolare dell'anno,
3: sì,
6: no?
3: Assolutamente, siamo già a metà, ma io ci sto pensando da agosto che settembre è veramente un mese particolare,
4: vero,
3: sì,
4: vero.
3: Programmi, cose nuove, si fanno progetti particolari, iniziano le scuole.
4: Inizia il traffico, anche. È un incubo per tutti, certo, la mattina assolutamente,
6: e poi anche per molti un capodanno, no? Perché dici, sai, c'è il 31 dicembre, dici, sai, la ripartenza è lunedì, per molti è settembre quello dei buoni propositi come mese.
3: Ma in effetti la ripartenza è proprio dopo l'estate, dopo le vacanze, perché sì, è vero, inizia il nuovo anno, capodanno, però capirai, devi anche riprendere dal capodanno, ci sono ancora le vacanze. In questo caso invece settembre è l'anno nuovo, tra virgolette.
5: Esatto, riparte l'anno, quindi insomma tanti buoni propositi, no? Li avete segnati? Li avete scritti?
6: Jessica, la palestra l'hai messa tra
5: i
6: buoni propositi?
5: Ma la palestra non c'è da anni nei miei buoni propositi e non ci penso neanche. Però
3: non so se
5: ce
3: mi
5: ne
3: guardate,
5: sono
3: ma non c'è mai stata la mia.
6: Io vedo invece un corpo vissuto,
3: sì,
6: che ha fatto,
3: guarda,
6: la storia.
3: Guarda, sul vissuto non c'è dubbio.
5: Ma possiamo,
3: non c'è proprio dubbio.
5: Possiamo chiamarti anche noi Babions, oppure no? È un nome esclusivo.
3: Sì, allora di solito sono con altri due Babbio, in questo caso l'unico. Va bene, allora, togliamo la S, facciamo Babbion.
6: Ma viriamo su questa cosa dell'esperienza, no? Dell'uomo che sa, dell'uomo che ha
5: vissuto.
6: Non vi ho convinto.
3: No, per niente.
6: Perfetto.
3: Dai, che iniziamo con il nostro Power It Napoleone.

0: Down, Linkin Park su RTL 105, viva l'Italia. 11:13 minuti, e allora l'abbiamo già accennato all'inizio di questa puntata di Viva l'Italia, e il fatto che sia iniziato da ormai da 14 giorni settembre per molti è l'inizio di qualcosa di nuovo, una ripartenza, o che altro?
1: Allora può essere l'inizio di qualcosa di nuovo, ma soprattutto il momento in cui si fa un po' i conti con se stessi. Abbiamo fatto magari un'estate di un mese di vacanza piena e dice ok, adesso mi devo rimettere in ordine con le mie cose, che succede dopo, Jessica?
2: Esatto, secondo me settembre prima era visto anche leggermente con più ansia, no? Magari la ripartenza dopo l'estate. Adesso secondo me invece non è più una minaccia, ma è una promessa, proprio come dicevamo prima, un po' la ripartenza, il nuovo anno, tanti buoni propositi, anche se non ne ho segnato uno, però insomma.
0: Vabbè, poi
2: abbiamo tempo,
0: nuovi,
2: dai.
0: No?
2: Sì, esatto.
0: Essere stimolati a fare qualcosa di diverso. E qui ci sono. Potremmo fare anche due domande, ma ne facciamo una alla volta. Perché
2: sì,
0: per me è
2: troppo
0: difficile. Sono un uomo, per cui una cosa alla volta faccio. Anche le domande.
1: Allora, 378-378-1025. Secondo voi i nuovi inizi, la ripartenza reale è settembre oppure il capodanno? Quindi gennaio, quando è che ricominciamo con tutta la routine realmente?
2: Ecco, esattamente.
0: Rispondiamo anche noi, magari.
2: Dai, ci proviamo almeno.
0: Tanto la musica
2: arriva, Gaia.

0: Closer, The Chainsmokers su RTL 102.5.
1: Allora, settembre di ripartenza, sentiamo subito una voce dei nostri ascoltatori, dai.
2: Ma io, per quanto riguarda i buoni propositi, sono circa 20 anni che a settembre mi metto a dieta.
1: Ah, non funziona?
2: Peso più di 20 anni fa.
0: Beh, sono 20 anni, però c'ha costanza, cioè, è sempre
3: esatto.
0: Quello
3: è sempre quello il desiderio, e poi evidentemente non riesce a esaudirlo mai, per cui.
4: Ma uno deve farli dei buoni propositi, secondo me è più di uno, però, perché se ne fai tre, magari uno dei tre lo becchi.
0: Sì, esatto, i buoni propositi magari aiutano a non far nulla in realtà, però in qualche modo mettersi nelle condizioni di essere un po' più propositivi.
3: Ora iniziamo a essere tutti propositivi, anche voi al 378-378-1025.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Perché?
9: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su Poste Italiane.

0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capó e Farruko, calma. Remix, però calma. Su RTL 102.5, allora i nostri Very Normal People a 378-378-1025, settembre, mese di ripartenza.
2: Eh sì, e sono più calmi anche loro perché dicono settembre per me è la ripartenza, un po' più leggera rispetto a gennaio perché tra tre mesi l'aria natalizia, sentitela qui, smorzerà il peso del lavoro, mentre dopo Capodanno gennaio è davvero pesante e grigio, un po' è vero.
3: Comunque già i negozi qui sono già allestiti di decorazioni natalizie.
2: Ma come? Ma dove abiti, Jessica?
3: Allora, i cinesini davanti alla radio hanno già le
1: sementi. Io ho visto un Babbo Natale praticamente che si arrampicava ma in costume da bagno fino a giorni fa perché faceva un caldo.
2: Ragazzi, vabbè che va bene, però per Natale è un po' presto, c'è Halloween prima, poi in Italia hanno iniziato a festeggiarlo, prima era soltanto una cosa degli Stati Uniti, adesso invece vedo che è entrato un po',
3: È vero? Sì, ma ce la facciamo a sentire una voce al volo? Dai.
4: Buongiorno RTL 102.5, che anche

0: mia.
1: Ah, certo.
0: L'inizio, innanzitutto, è ogni giorno, sempre.
2: Bello.
0: Però il primo settembre è top. Il primo gennaio, diciamo, si può iniziare a pensare al nuovo anno, ma il primo settembre è sempre il top. Sì. Un abbraccione a tutti, Valentino da Foggia.
3: Grazie Valentino, la saggezza.
1: Era vero. Però...

0: Casa mia Gali su RTL 102.5 in Viva l'Italia, oggi con Carolina Russi Pettinelli, con Jessica Brugali e l'abusivo Carlo Elli.
1: Buongiorno di nuovo a tutti, salutiamo Carmen che ci scrive: io ho dei buoni propositi per mio marito, farlo diventare ordinato. In 32 anni di matrimonio non sono riuscita, però non si arrende la nostra amica Carmen.
2: Allora io ammiro Carmen intanto per essere così,
0: per la pazienza,
2: e per sicuramente tante altre cose, però se non riusciamo con i nostri di buoni propositi, farne per altri mi sembra un po' complicato.
0: Ha il cuore grande questa donna, eh?
1: Generosa,
0: molto,
1: no?
0: Pazienza. Molto. A tra poco.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: È passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.100.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: What About Us Pink su RTL 102.5 in Viva l'Italia. Si parla di settembre, spesso il mese della ripartenza, ma per tanti motivi, non solo i buoni propositi. Per esempio, abbiamo accennato proprio all'inizio del programma anche la scuola, no?
1: Esatto, esatto. Qui in Lombardia sono ripartiti tutti oggi e si iscrivono al 378-378-1025. A me manca la scuola, a distanza di anni capisci che quelli sono gli anni più belli della tua vita.
2: Sento
1: un po' di malinconia. Ma come, per carità?
2: Ma non ci penso proprio, ma perché ti devi svegliare tutti i giorni alle 7 del mattino e se fai tardi la giustifica l'interrogazione? Ma siamo matti.
0: Pensa no, che non si può neanche più pigiare adesso. Marinare la scuola, perché ti chiama subito.
2: Anche cioè la libertà di marinare la scuola non c'è
0: la
2: più.
0: La libertà di dire oggi non vado a scuola. E invece arriva la telefonatina.
2: Tra l'altro sì, è vero. Lombardia riparte oggi, lunedì 14 settembre, ma nel resto d'Italia le lezioni riprenderanno in modo scaglionato tra il 7 e il 17.
1: Con tante novità, magari tra poco ne parliamo, perché ci sono alcune novità importanti, no? Da non sottovalutare per questo nuovo. Non ci sono più voti, ma ecco. E si può marinare la scuola, anche questo, no?
0: Giuro che non vi seguo, ma va bene lo stesso.
1: Non è così.

0: The Rain per Billy Myers su RTL 102.5. To guarda, la prima ora di Viva l'Italia se n'è andata. Stiamo parlando di settembre, mese della ripartenza, ma anche mese che segna l'inizio di un nuovo anno scolastico.
1: Eh sì, abbiamo detto che tra il 7 e il 17 settembre si tornerà a scuola. Oggi in Lombardia hanno ricominciato, ma ci sono tantissime novità, vero Jessica?
2: Esattamente, i voti ci saranno, comunque specifichiamo che era una gag, ma tra le tante novità il debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale.
0: Caspita!
2: Quindi, sì.
1: Che fa discutere molto.
2: Sì.
1: Infatti diciamo che loro sostengono la promozione di un utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale, che è diventato lo strumento per copiare di tutti.
0: Consapevole vuol dire che ognuno lo utilizza a seconda dell'esigenza, o è pure il preside che dice no, si fa così.
1: È complicato, secondo me, anche capire un po' come utilizzarla bene, però forse per consultare più fonti insieme, ad esempio, è molto utile, no Jess?
2: Esattamente, però gli smartphone assolutamente non possono essere utilizzati, quindi intelligenza artificiale, ma non smartphone. Un'altra novità è lo psicologo gratis on demand, anche qui molto interessante.
0: Cioè noi alzavamo la mano a domanda.
2: A domanda, e qui invece on demand. Più o meno è la stessa cosa.
0: Sì, direi.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. A restare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Anche a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, mezzogiorno in punto.
7: RTL 102.5, giornale orario.
0: È lunedì 14 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioli. Subito la notizia arrivata pochi secondi fa: Mario Roggero resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha infatti respinto la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale di Mario Roggero. Si tratta del gioielliere cuneese di 72 anni, come ricorderete, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Cambiamo argomento. Oggi, come avete sentito anche in Viva l'Italia, è il primo giorno di scuola in diverse regioni italiane e a Milano è stato un rientro speciale per 4 studenti. Erano rimasti ustionati nel rogo di Cramontana a Capodanno. Sentiamo Giovanni Perdia.
8: Un piccolo passo verso la normalità, 9 mesi dall'incendio in cui la loro vita è cambiata per sempre. Dopo le sofferenze vissute e i lunghi ricoveri in ospedale, sono rientrati oggi a scuola i 4 ragazzi del liceo Virgilio di Milano, rimasti gravemente feriti nel rogo del Costellation. Accompagnati dai loro genitori, sono arrivati tutti insieme nella sede distaccata di via Pisacane, dove frequentano la 4D di Scienze Umane. Leonardo, Sofia, Ken e Francesca hanno scelto di accedere all'istituto passando da un'entrata secondaria, evitando dunque la folla del primo giorno. Nessuno di loro ha voluto commentare con i cronisti presenti. Preferiamo goderci il momento, è stata l'unica frase pronunciata da Loretta, la mamma di Leonardo. Ieri, in alcune interviste, i 4 hanno raccontato le emozioni della vigilia. Commoventi le parole di Sofia, abbiamo chiesto ai nostri compagni di prenderci i posti vicini, ha detto, proprio come se non fosse cambiato nulla.
0: Una ragazza poco più che maggiorenne è stata sequestrata per diverse ore in una cantina dove ha subito diverse ripetute violenze sessuali. È accaduta a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. È arrestato il responsabile, un 26enne che era stato conosciuta sui social dalla ragazza. Oggi è il compleanno del Papa e in queste ore stanno arrivando messaggi di auguri da tutto il mondo. Sentiamo Benedetta Mannucci.
9: È il secondo compleanno da pontefice per Papa Leone, che compie oggi 71 anni. Tra i tanti messaggi già arrivati al Santo Padre, tra i primi c'è quello della diocesi di Roma, che ha augurato a Leone XIV forza e saggezza per affrontare le sfide di questo tempo. Auguri anche dalla politica. La premier Meloni ha affidato ai social il suo messaggio, ricordando le parole che il pontefice ha rivolto quest'estate ai giovani riuniti al meeting di Rimini. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni, ha scritto Meloni, che rivolgendosi poi direttamente al Papa ha aggiunto che il suo cammino al servizio della Chiesa, del popolo di Dio e dell'intera umanità possa continuare ancora a lungo. Grazie, Santo Padre. Il presidente della Camera Fontana ha invece sottolineato l'impegno di Papa Leone per la pace, tema ricordato anche dal presidente del Senato La Russa, che ha richiamato alla speranza e alla fraternità in una stagione segnata da conflitti e tensioni.
0: È il momento di sentire come sono andati gli ascolti in TV nel weekend.
10: Dopo il venerdì e il sabato sera TV nel segno della musica con Jukebox su Rai 1 e IPU su Canale 5, la domenica sera vede l'ennesimo successo della Ruota della Fortuna.

0: fortuna di Canale 5, che sfiora i 4 milioni di media spettatori con il 23,7% di share. Su Rai 1 Affari Tuoi 3,5 milioni e 21%, su Rai 2 Little Volley maschile 1,9 milioni e 12,3% e la Domenica Sportiva a seguire sfiora il milione con il 12,3%. Su Canale 5 Racconto di una notte 1,7 milioni e 14,5%, su Rai 1 Il Principe Abusivo 1,5 milioni e 11% di share. Marco Castoro, RTL 102,5.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con la A1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sempre sulla A14, tra Cesena e Imola in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 1 ora e 20 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, code a tratti per traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Grazie Dario, non abbiamo altre segnalazioni, vi lascio una grande seconda ora di Viva l'Italia.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Mezzogiorno e 5 minuti, lunedì 14 settembre. Paolo Pacchioni ci ha dato una grande responsabilità perché ha detto parte una seconda grande ora di Viva l'Italia.
5: Oh, che aspettanza da prestazione, Jessica.
4: Mamma mia.
5: Troppe guarda. Aspettative.
4: Vabbè, facciamo l'appello?
5: Allora, assolutamente.
4: Carolina Russi Pettinelli.
6: Presente, signora maestra.
4: Jessica Brugali.
7: Presente, buongiorno.
4: E il preside, vista l'età, Carlo Elli. Va bene.
6: Non ti buttare giù. Tra l'altro, sono due ore che ridono il fuori onda perché Carlo Elli, parlando di scuola, mi diceva, allora io mi ricordo tutto della scuola, mi ricordo l'elementare, mi ricordo il liceo e le medie,
7: le medie no.
6: Non mi ricordo.
4: C'ho un vuoto di memoria.
7: Ma Carlo, ma com'erano i tuoi tempi, infatti, le scuole elementari?
4: Bianco-nero, non c'era ancora la scuola dell'obbligo, pensa un po'.
7: Che fortuna, ecco, vedi.
4: Vedi la vita come è strana, come è cambiata, ma poi parliamo delle novità.
6: Sì, ce ne sono tante, lo psicologo on demand, l'educazione sessuale, l'intelligenza artificiale, insomma, di argomenti ce ne sono parecchi e tanta rivoluzione nel mondo scuola.
4: Musica. Yeah.

0: attento che si muore.
1: Mi parli piano, Emma, su RTL 102.5. La scuola, quante cose sono cambiate anche negli ultimi anni, senza andare troppo indietro, ci sono tante novità, no?
2: Assolutamente sì, parlavamo di due cose molto interessanti, a parte promuovere un uso consapevole dell'intelligenza artificiale che ormai è una realtà, ma sì, questo psicologo on demand che sì, per esempio per molti, magari per tante famiglie può essere un costo veramente importante, averlo a disposizione a scuola è veramente una grande rivoluzione.
1: Assolutamente, esatto. Sono d'accordissimo.
3: Esatto, ma come funziona esattamente? Non è sempre presente a scuola, ma semplicemente viene, cioè, su richiesta, giusto?
2: Puoi prendere così l'appuntamento, esatto, è tutto telematico.
1: Sì. Ma l'appuntamento poi, cioè,
3: tramite intelligenza artificiale, magari.
1: No, beh, spero di no, insomma, no, magari scherzo. Lo fai, che ne so, in videochiamata, se proprio non lo puoi incontrare, sì, però sì, è sicuramente una cosa molto molto interessante. Abbiamo una lista di novità, potremmo fare un elenco, abbiamo anche dei messaggi che ascolteremo, cominceremo ad ascoltare o leggere tra poco al 378-378-1025.
2: E chissà quanto cambia anche in giro per il mondo, viaggiando per il mondo, ma magari scuola è diversa.
1: Sì.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Girl Gone Wild, Madonna su RTL 102.5. La scuola è cominciata non in tutta Italia, per esempio Roma comincia domani. Oggi Lombardia, poi a seguire tante altre regioni italiane. Ma a proposito di novità e soprattutto a proposito invece dell'ora di educazione fisica.
1: Bella, era una delle mie materie preferite, posso dirmi. Per te, caro?
2: Sì, voi siete fortunati ad avere a che fare con un'atleta rinomata in tutto il mondo. Proprio molto brava.
0: Facciamo un messaggio, Jessica.
1: Sì, scrivono, io ero contentissima e molto brava a fare ginnastica perché avevo un prof che era un figo pazzesco, però così non vale.
0: Nella vita ci vogliono sempre motivazioni.
2: Io per esempio non facevo educazione fisica, ma ho fidanzato fit molto figo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 kg a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disney.

0: Le Lampari e modifico cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: I Am Worried, One Republic su RTL 102.5 in Viva l'Italia. Insomma, il tema è quello legato alla scuola, perché a settembre, lo sappiamo, sono iniziate le scuole, oggi, domani, dopodomani, nei prossimi giorni, ma c'è chi ha già iniziato la scuola da un po' di tempo.
1: Eh sì, in Inghilterra le scuole iniziano prima e circa 6 giorni fa abbiamo visto le foto del principe Giorgio che è finalmente cresciuto,
2: è vero,
1: perché prima c'erano i baby George.
0: Esatto,
1: e va a scuola, esatto, con tanto di cerimonie, il preside che è uscito dalla scuola, i genitori che l'hanno accompagnato, insomma non se ne accorto nessuno.
2: Ma no, una cosa semplice.
0: Ma si comportano così con tutti?
1: Mi sento di dire di no. Eccomi, a occhi e croce direi di no. Però pensa, Jessica, quanto può essere angosciante arrivare con i fotografi, la limousine, la macchina a scuola. Arrivi a scuola e già ti odiano, insomma. Cioè.
2: Esatto, come farsi tanti amici, no?
1: Esatto.
2: Ma tra l'altro lui ha iniziato la prima superiore, se non sbaglio, sì. A Eton, in questo college.
1: Meraviglioso,
2: sì. Esatto,
0: e sembra che lui abbia scelto questo college,
1: sì, sì.
0: Fa niente se tutti gli altri, i suoi parenti,
1: una
0: cioè
1: tradizione
0: gli altri.
1: Di cent'anni praticamente,
0: esatto.
1: Ha scelto lui.
0: Novità.

0: RTL 102.5 e Lenny Kravitz, di la verità Carolina, se fosse stato lui il presidente di professore di educazione fisica a scuola,
1: le avrei fatte tutte le lezioni, davvero. Fa vedere la fisica e dice anch'io la voglio, capito? Solo per quello.
0: Sì,
1: solo
0: pure io devo dire la verità. Allora, invece fino a sabato c'è stato un evento straordinario ogni anno a settembre con la mostra del cinema di Venezia. RTL 102.5 è stata radio ufficiale, tanti collegamenti, tanti ospiti. Ma a proposito di Venezia, che è successo con George Clooney?
2: Avete visto che George Clooney ha rinunciato al rimborso spese di Venezia, quindi ha pagato tutto lui, cioè non ha chiesto assolutamente nessun rimborso neanche per l'alloggio, quindi secondo me è una fatica.
1: Io mi ero svegliata preoccupata, adesso capisco perché mi preoccupo come mangerà adesso Giorgio.
0: Ma sai che con la carta di credito si può rateizzare anche?
2: Può essere, magari ha chiesto a qualche amico, un aiutino, no?
0: Però è una bella cosa quello che
1: è
0: ha fatto.
1: Vero, sì.
0: Una persona così andrebbe clonata.
1: Già faccio.
0: Che battuta.
1: Complimenti a Giorgio, veramente. Complimenti, perché è un uomo finito che fa da sé. Ecco, bravo.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su RTL 102.5, c'è Viva l'Italia, mezzogiorno e 42 minuti.
1: Il tempo passa quando ci si diverte, si è sicuramente divertito George Clooney alla mostra del cinema di Venezia che è finita. Vedi questa malinconia di settembre, poi tutti si gasano, c'è la mostra del cinema, si parla di film e poi finisce.
2: È vero, è vero. Ma avete visto la cerimonia di chiusura?
1: No, io guardo solo le aperture.
0: Le chiusure no, mai proprio. No,
1: no, tristezza, guarda.
2: Vabbè, dai, così siamo.
0: È stata spettacolare, sì, comunque spettacolare, è stata interessante, sì. Molto bella. So, anche
2: esatto, Francesca Michelin pure si è esibita con questo capello colorato. Torniamo
0: beato
2: tra pochissimo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è!
11: Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: The Weeknd su RTL 102.5. Quanto è bravo lui dal vivo, fa degli spettacoli secondo me straordinari
1: dal vivo, in studio, orizzontale, verticale,
2: ci piace, esatto, ovunque,
0: esatto. A proposito di
2: modo.
0: Live, sì, che dovrebbero tornare l'anno prossimo ovviamente,
1: sì,
0: a suonare
1: Oasis
0: insieme.
1: Abemus Oasis nella capitale, l'annuncio è arrivato via social proprio questa notte, quando a un certo punto i fratelli Gallagher hanno detto con dei droni, perché loro comunque fanno le cose in piccolo,
0: comunicano come con droni,
1: esatto, comunicano. Prima erano piccioni viaggiatori e pec, adesso sono i droni, esatto. Quindi avremo gli Oasis a Roma, non si sa la data, però Jessica dovremmo aspettare oggi pomeriggio per l'annuncio ufficiale.
2: Ecco, allora siamo tutti in attesa, in ansia. Ma tra l'altro l'avete visto il documentario?
1: Non ne voglio parlare.
2: Perché no? Cioè,
1: non mi chiedete niente di quel prodotto, per favore.
0: Io ho una domanda per voi.
1: Io ho una
0: risposta. Visto che loro vanno sempre molto d'accordo, i fratelli, no? Noel e Liam. Sì. Da qui a luglio, sai di acqua sotto i ponti che ne vogliono passare.
1: Però adesso nel documentario scoprirete che loro sono riconciliate e sono più felici che mai.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, guarda,
0: mano nella mano.
1: Mano nella mano. Verso il tramonto, un canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Jessica e Carolina, siete pronte che vi sblocco un ricordo?
4: Sbloccaci il ricordo, Carlo Elli.
3: Che ricordo, perché abbiamo il nostro Millennium Meet prima di arrivare ai saluti finali di questa speciale puntata di Viva l'Italia, speciale perché sono io che sono l'intruso abusivo della situazione.
5: Specialissima. Sì.
3: Allora, abbiamo Millennium Meet, si parla di Chaka Khan, questa è I'm Every Woman.

0: I'm Every Woman, Chaka Khan, protagonista di questo Millennium Hit su RTL 102.5. Questo è l'originale.
1: Sì, voi non avete visto come si agitava Carlo Eli nel fuori onda con la colitta su I'm Every Woman.
0: Voleva la colitta. Più che la colitta, mi è venuta la colitta adesso.
1: Però vedete che bello RTL 102.5. Cioè, per la prima volta sentiamo, non per la prima volta, però sentiamo la versione di Chaka Khan, quando poi la più celebre è quella di Whitney Houston. Invece questa è the original.
0: Ah, esatto, l'originale che sì, abbiamo ascoltato sì, in qualità di Millennium Hit. Siamo arrivati in saluti per questa puntata. Ragazze, se volete, io torno domani.
1: Sì, ti vogliamo.
0: C'ho un buono ancora da usare.
1: Sì, ancora
0: grazie
1: uno.
0: A Jessica Brugali, a Carolina Russi Pettinelli.
1: Grazie a Carlo Eli, grazie alla nostra regia. Anche
2: abbiamo
1: che ci
2: Ricchi,
1: segue.
2: Abbiamo Pio, abbiamo Gigi. Grazie ragazzi. Beh, torniamo domani puntuali alle ore 11.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Buona giornata.
2: Ciao, un baci.
3: Anche a Roma, in provincia di Roma, sono le 13 e un minuto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ivana Faccioli. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di deferimento pena per grazia presentata da Stefano Marcolini, legale di Mario Roggero. Il gioielliere di Cuneo, di 72 anni, lo ricorderete, è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nell'aprile del 2021. A Castellammare di Stabia, andiamo in provincia di Napoli, una ragazza è stata segregata e violentata da un giovane conosciuto sui social, Valentina Iannicelli.
6: L'ha attirata in una cantina buia, ha bloccato la porta con un termosifone pesantissimo e le ha tolto il cellulare ed è iniziato l'incubo. La vittima è una giovane donna appena maggiorenne. Il presunto orco è un ragazzo di 26 anni fermato dalle forze dell'ordine questa mattina con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, lui la desca sui social e la convince a vedersi in un luogo isolato a Castellammare di Stabia, cittadina del napoletano dove risiede. La tiene in ostaggio per diverse ore, la terrorizza con minacce di morte, la lega ad una trave e ne abusa nonostante i tentativi della ragazza di liberarsi. La versione fornita dalla vittima ha trovato pieno e coerente riscontro nei referti dei medici dell'ospedale dove la giovane si è recata, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia e nelle testimonianze delle persone con le quali si era confidata dopo l'evento. I fatti risalgono all'inizio di agosto, un mese di indagini dal momento della denuncia che hanno portato al fermo cautelare in carcere di questa mattina.
5: Ora l'attacco russo a un treno in Ucraina che ha di poco mancato un gruppo di funzionari occidentali. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha detto che l'azione era chiaramente un messaggio per il mondo occidentale, messaggio pensato per spaventare e dissuadere dal sostenere l'Ucraina. Kallas ha parlato al summit europeo sull'Artico in corso a Rovaniemi in Finlandia. Ora la politica con la strada verso le elezioni. Alberto Ciapparoni.
7: Domani è fissato il voto definitivo del Senato sul nuovo sistema elettorale e poi si tornerà a Montecitorio e la legge elettorale resta il fattore decisivo in questa fase. Se il cosiddetto Melonellum sarà approvato, il centrosinistra non potrà evitare le tanto discusse primarie perché nel programma di coalizione è prevista l'indicazione del candidato premier. Dalla maggioranza e da noi moderati, Lupi difende così il testo.
8: Una nuova legge elettorale che darà governabilità, rappresentanza e in particolare, finalmente dopo tanti anni, con la battaglia di noi moderati, ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
7: E sul campo ci sono due schemi di gioco di Palazzo Chigi e della Premier Meloni. Se il campo largo a gennaio non ha ancora organizzato le primarie, elezioni possibili ad aprile, davanti invece

0: a primarie fatte, voto a scadenza legislatura, cioè ottobre. A te.
1: La borsa ora a FTSE MIB -1,16%. E siamo allo sport. Buongiorno Paolo Pacchioni.
2: Buongiorno Ivana, bentornata. Apriamo con il calcio. Fa discutere la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo, che nel finale ha punito in contropiede i bianconeri tutti sbilanciati davanti alla ricerca del gol. Questa mattina l'amministratore delegato dei bianconeri, Giovanni Carnevali, ha detto che cambiare allenatore non è nel suo spirito, ma ha aggiunto che questa sconfitta deve servire da insegnamento. Oggi intanto il programma di Serie A si completa con tre partite importanti. Alle 18.30 la Roma sarà ospite del Torino, alla stessa ora il Como riceverà il Parma. Alle 20.45 a San Siro l'Inter affronterà l'Udinese. Per la Formula 1, Kimi Antonelli va in fuga verso il Mondiale. Dopo Monza, il giovane pilota italiano della Mercedes ha vinto anche a Madrid, ora in classifica a 81 punti di vantaggio su Russell. Per la pallavolo, l'Italia è qualificata con due turni di anticipo agli ottavi di finale degli europei maschili. La nazionale di De Giorgi ha battuto la Slovacchia. Per il tennis, infine, Sasha Zverev ha vinto gli US Open. Ha battuto in finale l'americano Shelton. Il tedesco è sempre secondo nella classifica ATP, ma si avvicina a Jannik Sinner. È tutto.
1: Grazie, le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
3: Good afternoon, here's the latest world news in English. On the Ukraine-Poland border, a Russian drone hit a train carrying former British Prime Minister Boris Johnson and top European security officials. No casualties were reported. Sweden's general election remains too close to call, with the left-wing bloc marginally ahead. With more than 90% of ballots processed, the left-wing bloc was in front by approximately 20,000 votes. U.S. President Donald Trump has downplayed risks posed by artificial intelligence after warnings came from a former Anthropic researcher who quit his job. Speaking from Ireland, the U.S. president said the U.S. was leading China on AI and wants to keep it that way because whoever wins AI, Trump said, wins. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
4: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulle regioni settentrionali, con la possibilità di qualche piovasco sul nord-est. Per il resto prevalenza di sole sulla nostra penisola e con clima ancora caldo ed estivo, massime diffusamente intorno ai 28-30 gradi. Domani altra giornata in prevalenza soleggiata, maggiore variabilità solo al sud. Dettagli su Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 7 Serravalle Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano il traffico è bloccato con 2 km di coda per un incidente in cui è coinvolto un camion. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, vi invito a guidare con prudenza, buon viaggio.
4: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: E ta ta ta!
8: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
9: Miseria e nobiltà!
8: Mi piace Tom! Ah, ah. Mi ripiace tutto Tom! Ah, ah, ah. Sembra incredibile! Di nuovo lunedì!
9: Ma siamo pazzi!
7: Buongiorno! Vedete come partiamo anche noi soavi, delicati da lunedì? Soavi, perché io sì. Mi baso sul mi piace del Conte. Quando il Conte certo. È delicato, così inizio settimana, io mi adeguo.
8: Perché io dico ta, mi piace! Ta.
9: Un po' senso allora. Un po' sensual. Sexy, ma come mai?
8: Sono
9: Conte?
8: Gli strascichi del weekend.
7: Esatto, è così.
9: Ha fatto la pazzia, è vero.
7: C'è anche l'inizio delle scuole per la maggior parte
8: esatto.
7: degli alunni.
8: Essendo io quindi. Una nave scuola,
9: per
8: dico,
9: carità,
8: no?
9: Non dica queste cose. Di al bonjour e basta, si limiti a
8: bonjour,
9: quello.
8: Bonjour, saluto l'oblesso obligio, come se va bien?
9: Va bien, merci beaucoup.
7: Andiamo? Fammi andiamo con i pinguini, dai.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste. E

Se sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: canzoni non devono essere belle, ma devono essere stelle. Lo dice Lorenzo Giovanotti. Buon lunedì, buona nuova settimana, misera nobiltà su RTL 102.5.
1: Vabbè, anche gli speaker non devono essere solo belli, ma devono essere delle stelle. Come me, la Virginia, anche Diego, va?
2: Ogni tanto.
0: Grazie, io sono una cometa.
1: Ha dei pettorali di tutto rispetto. Come dire.
2: Noi siamo oggi, stelle cadenti o decadute.
0: Ecco, visto che dobbiamo parlare di potature, di cose
1: esatto,
0: che non ricordiamo.
1: Bravo.
0: Potrebbe essere questo un lunedì da non ricordare.
1: Vai. Potrebbe, ma invece non c'è niente di negativo, anzi va tutto bene. Io leggevo questa intervista della Balibo.
0: E cosa dice?
1: Che la dice Caterina. Che lei soffre di una strana patologia. Ha rimosso praticamente 25 anni della sua vita, poi ne parliamo.
2: Vabbè, si chiama come?
1: Pruning. Ma che prurito.
0: Che prurito.

0: Male, The Colors e lo dimmelo su RTL 105. Scusate un attimo.
1: Pensare male o non pensare per niente, perché esatto, non ti ricordi più un tubo di quello che ti è successo.
0: Come quello che è successo a Caterina Ballivo.
1: Secondo
0: no?
1: me io l'ho fatto con la Juve ieri. Ho sentito che aveva perso, ho rimosso subito.
0: Conte, cambi squadra.
2: Si è dimenticato di tifare Juve.
0: Imparerà chi sono le squadre
1: forti. Ho rimosso subito il dispiacere. Soffrirò anch'io di pruning. Lo spieghiamo.
2: Prego,
1: allora,
2: prego.
1: Il termine significa letteralmente potatura, o in neuroscienza indica un processo attraverso il quale vengono eliminate alcune connessioni sinaptiche.
0: Sì. Okay.
1: E fin qui tutto molto interessante. Insomma, attraverso le ricerche pare che il cervello vada incontro a una sorta di riorganizzazione delle connessioni neurali.
0: Sì,
1: ma
0: certo.
1: È successo a voi di cancellare
0: alcuni anni? Ma assolutamente,
1: io
0: non ricordo neanche cosa ho mangiato a colazione. Lei pensa?
2: Questo pure io, però credo sia una cosa diversa.
1: No, anzi.
2: Cioè, le cose a lungo termine te ricordi, magari ciò che hai mangiato lo rimuovi.
0: Come vi esatto. chiamate voi? Lei è? Lei è?
2: La smetta, ecco. Guardi.
1: Senta.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
11: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fare fuori.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Meravigliosa la voce di Elisa, la sua No Hero in Misera Nobiltà.
1: Hero.
0: 102.5. Allora, posso dire una cosa seria a proposito di questo?
2: Può non, provarci.
0: È chiaro che...
1: Almeno una volta dica una cosa seria.
0: Sì. Allora, è difficile cercare di ricordare le cose che ci hanno fatto soffrire.
1: È vero.
0: Questo è quello che ha detto anche un po' Caterina Balivo, che lei non ricorda i primi 25 anni.
2: Sì, però in realtà, da quel che viene detto, non è stata un'esperienza negativa.
1: No,
2: cioè, nel senso,
1: no.
2: È proprio, non so se un riflesso incondizionato nella mente, comunque...
0: Però la mente
1: è come
0: sempre...
1: voler fare spazio alle nuove cose.
0: Ma la mente
1: è
0: sempre
1: emozioni.
0: Affamata di cose nuove, cioè per ricordare c'è bisogno di rilassarla la mente, perché è sempre piena di tante situazioni.
1: Come resettare un computer, una roba del genere. Ma chiediamo ai nostri ascoltatori se loro, allora è capitato di aver eliminato alcuni anni della loro vita.
2: Dai, scriveteci.

0: Calvin Harris, la sua Feels.
1: Com'è?
0: 13:40 misera novità su RTL 1025. Tanti vocali, tanti messaggi. Qualcuno parla della perdita degli animali che crea talmente tanto dolore.
2: Certo. Lo tende a rimuovere, ma non sempre ci riesce.
0: Angelone, siamo pronti col vocalone?
3: Corte, pure io ho rimosso i risultati del Genoa da inizio campionato ad oggi. Ho rimosso completamente tutto. Non ricordo più nulla. Secondo me siamo anche primi in classifica alla grande.
2: Ciao, certo, tesoro. Come no, come quelli tipo della Fiorentina o anche
0: uno
2: adesso anche della Juve, però
3: vale.
0: No, Conte, dai. RTL 102.5.
4: Le storie sono vere.
5: La storia è appena cominciata.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo.
8: Vedrai che andrà tutto bene.
7: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Andiamo.
9: La sua curiosità è soddisfatta?
6: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
11: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza, ogni mercoledì in prima serata, sul 9.
13: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
15: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
14: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
15: Meno male che ho la Bennet Club!
16: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
19: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
18: Dual Motor, Dual Desire.
19: Tua a €36.900. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.

0: fa Harrigan anche noi, il Gallagher in miseria e nobiltà, allora, su RTL 102.5, tanti messaggi.
1: Eh beh, sì.
0: È vero. Per esempio Laura dice: io non ho memoria, se non di alcuni episodi di tutte le scuole dall'elementare alla maturità, sembra che ho avuto un blackout, forse la mia mente ha voluto eliminare.
2: Può essere.
1: Esatto, mentre invece dice: ciao Conte, lo faccio anche perché cerco di cancellare le cose del passato che in parte mi turbano, ma non funziona come il cestino del telefono. No. Restano sempre in archivio, Paolo da Palestra.
2: Comunque raccontava la Balivo che lei, anche se vede una foto del passato, non si ricorda di quel momento. Invece, che ne so, magari tu ti dimentichi di qualcosa, ma nel momento in cui vedi una fotografia, un video, ti ritorna in mente, no? Che cosa stava succedendo, dove eri.
0: Più o meno, vagamente. Sì,
2: sì, più o meno te lo ricordi.
0: Se la rilassi.
2: Lei ha detto che proprio non ricorda nulla.
1: Quindi soffre di pruning all'ultimo stadio.
0: All'ultimo stadio.
2: Ma le piace questo nuovo termine?
1: Pruning, allora lo farò un video.
0: Ce l'ha un pruning sotto il basco.
1: Io c'ho un po' di pruning.
0: Che cosa non ricordate e vorreste magari ricordare con dettaglio? Al 378 378 1025. Andiamo da Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Chiudono la prima ora di Miseria e Nobiltà in questo lunedì su RTL 102.5.
1: Beh, però abbiamo dei vocali.
0: Beh, interessanti.
1: Angelone ci ha lavorato.
0: Vocalone.
2: Sembra una banalità, però ho forzato i miei sentimenti, e cioè li ho resettati, ma forzandoli, non prendendomi più un gatto.
0: Ecco.
2: Me ne sono morti tre: tigre, Nerone, macchietta. Ma sono morti tutti e tre, sempre che mi hanno detto con me, ma io non prendo più un gatto. Solo Dio sa quanto ho sofferto.
0: Anche io l'ho avuto.
3: Sì, anche io con gli animali sono.
1: E non ne ha più voluti.
0: Torniamo tra poco, state con noi, giornale orario.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti?

0: Carcere Massimiliano Mantiloni.
1: Respinto una seconda volta la richiesta di differimento della pena, Mario Roggero resterà nel carcere di Bollate, a deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Torino. Il gioielliere 72enne è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori usciti dal suo negozio nel 2021. Secondo la difesa, data l'avanzata età di Roggero, sarebbe opportuno concedergli la possibilità di scontare la pena ai domiciliari in attesa di una decisione sulla domanda di grazia presentata dai familiari al Presidente della Repubblica. Per questo aveva chiesto in via principale il differimento e in subordine la detenzione domiciliare. Il prossimo 16 settembre analoga udienza si svolgerà davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
0: Andiamo all'estero. Il Cremlino conferma che le forze russe continueranno le operazioni in tutto il territorio ucraino anche dopo le accuse di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno vicino al confine con la Polonia. Mosca accoglie inoltre l'appello di Trump a Zelensky per fermare i raid ucraini contro le raffinerie russe, considerate da Peskov infrastrutture economiche pacifiche. Torniamo in Italia. Il Cagliari fa chiarezza sul caso Daniel Maldini. Il calciatore è stato sottoposto a controlli tossicologici dopo le notizie emerse nelle ultime ore, ma tutti gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore sarà quindi regolarmente in gruppo oggi pomeriggio per gli allenamenti. Restiamo in Italia. Stop ai voli all'aeroporto di Catania fino alle 22 di oggi per la cenere vulcanica dell'Etna. La SAC ha disposto la chiusura degli spazi aerei C1 e B3, due settori del cielo controllati dagli enti di traffico aereo interessati dalla nube di cenere. Sospesi quindi sia gli arrivi sia le partenze in attesa di una valutazione sulla sicurezza della navigazione. Cambiamo ora argomento, parliamo di cinema. George Clooney ha pagato di tasca sua il suo soggiorno a Venezia. Mario Vai.
2: Premiato con il Leone d'Oro alla carriera all'83esima mostra del cinema di Venezia, George Clooney ha deciso di pagarsi di tasca propria il soggiorno in Laguna. Niente rimborso per il viaggio in prima classe previsto dal regolamento della Biennale insieme a quello per Ellen Burstyn, altro Leone d'Oro di questa edizione. Niente hotel convenzionato per le notti. Clooney, arrivato il 1 settembre con la moglie Amal, ha scelto l'hotel Cipriani alla Giudecca, suo storico rifugio, fuori dalla lista degli alberghi della mostra. Cene e party e poi la partenza senza presentare alcun conto. La Biennale aveva stanziato 2,1 milioni per l'accoglienza, 65.000 destinati ai premiati, un gesto che pesa più di un red carpet. D'altronde la classe non è acqua.
0: Infine chiudiamo con il calcio, perché il calciomercato è chiuso ma la Lazio riapre la pista per Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha riallacciato i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, attualmente svincolato dal Galatasaray. Icardi avrebbe aperto al trasferimento, manca il via libera però del tecnico Gennaro Gattuso. E questa era l'ultima notizia per il momento, non ci sono ulteriori notizie, adesso gli aggiornamenti sulla viabilità con Autostrade per l'Italia. Rimanete connessi.
3: Via Radio. Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 7 Serravalle Genova, dove tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. All'interno del tratto è chiuso, il traffico è bloccato con 3 km di coda. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. È tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Miseria e nobiltà.
6: Ta-ta-ta, mamma mia.
7: Fatto
6: bene a mano con questa manina da artigianino fiorentino piccolo.
7: Buon oggi pomeriggio. Con le sue sigle, oggi. Però un po' scarico.
5: Ah, scarico,
6: no, perché? No, le faccio come si deve.
5: I weekend del Conte meriterebbero un libero.
6: Beh, a volte le faccio più soft per non disturbare quelli alla guida, magari, diciamo, che così, sobbalzano, rischiano di sbandare.
5: Conte Galè, signorina Simpone, WhatsAppone. Esatto, fino alle 15. Oggi siamo andati un po' a capire che cosa è successo a Caterina Balivo. Lei ha detto, io non mi ricordo i miei primi 25 anni
6: questo
5: di vita.
6: Questo termine pruriginoso del pruning.
5: Esatto, che insomma questo disturbo, direi, di non ricordare determinati parti della vita. Noi stiamo cercando di fare un po' un'analisi nostra, ma personale, no?
6: Alle volte fa anche comodo dimenticare un po' alcune cose.
5: Bravo,
6: un po' birichino.
5: Quanti scheletri
6: pieni gli armadi.
5: Tanti messaggi vocali, tra poco li ascoltiamo. Aspettiamo i vostri. 378-378-1025. Andiamo da Safe.
7: Dai, andiamo.

0: Pessimi.
1: Ma prima dell'autunno ce lo deve, però.
0: No, perché.
2: Ma non ci penso neanche, bravo, ma non ho più l'età per piedino, far vedere il mio cuore piccino. Allora, fatemi fare una dedica al volo, ragazzi. Me l'hanno chiesto un'ora fa. Cara Harry, buon compleanno da tutti noi, compagni di avventura, non ci siamo scelti, ci siamo trovati per caso e da quel momento ci saremo sempre gli uni per gli altri. Ti vogliamo, un mondo di bene, forza, forza, forza. Paoletta, Pamilove, Ari, Monia, Luca, Tina, Marta, Sonia, Anto, eccetera.
1: È un poema.
2: No, sono un gruppo di ragazzi. Gruppo,
0: comunque ci scrive Ivano, nostro ascoltatore, che non si lega le cose al dito. Ci ha scritto: ma come si fa a non ricordare nulla? Io mi ricordo anche i torti che mi hanno fatto nel 75. Un saluto, Ivano.
1: Ivano, caro, certo, però tendenzialmente vogliamo portarci con noi le cose belle della life, le cose positive. Le
0: però
1: positive,
0: c'ha ragione.
1: No?
2: Della life.
0: Siamo un po' tutti come Ivano.
1: Ma le mettiamo lì.
2: 75, avevo 7 anni. Sì, quindi era un facevo piccolo. La seconda elementare.
0: Certo.
1: E non si ricorda niente. Come, ma no? Se era già qua lei a 7 anni a chiacchierare.
2: Davvero?
1: Comunque rimangono in sospeso dei bei vocaloni, dei bei messaggi di tanti amici che vorrebbero ricordare, ma ai loro e non si ricordano.
0: Ai loro.
1: Sapete che è partita la grande l'avventura di X Factor del nuovo coach Irama?
2: Sì.
0: Arriva
1: piace
0: anche qua?
1: Tantissimo. Lo ritroviamo anche noi, Misera Nobiltà.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift su RTL 102.5. Angelone, push the button.
1: Conte, alzi picchia. Caro, io sono a mia massima, mi ricordo un po' tutto, però io ragiono sempre così. Che per un torto bisogna perdonare, perché il perdono non cambia il passato, ma

0: aiuta a vivere meglio.
1: Bellissimo.
0: Saluti.
2: Bravo.
3: Lui è molto
2: saggio,
3: zen.
2: Molto saggio il nostro amico.
1: Vero. Ne abbiamo
2: bravo,
1: un altro volo, Angelone,
2: anche.
1: Tra poco, tanti perché comunque giustamente qualcuno la ripropone a modo proprio la dimenticanza,
3: Cosa sta dicendo?
2: No,
3: non
2: ma
3: sa
2: Massimo
3: neanche
2: scritto,
3: lei, è una super cazzo quella.
2: Ve lo leggo dopo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300, valore futuro garantito €20.679, importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia, movement that inspires.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
13: Però dai, brava anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: lo stadio,
1: perché la 102.5 è
0: Tiziano, dipende che musica. Bravo. Ieri per la Juve c'è stata poca musica.
2: Ma che musica,
1: maestro. Angelone.
2: Siete due esauriti.
0: Ma tanto io ho rimosso perché soffro di pruning.
1: Mangelone spinge?
0: Sì, c'è un vocalino da sentire.
3: Allora, io per assurdo ricordo più dettagli di quando ero piccola. E anche adolescente. Rispetto ad adesso che ho 40 anni e non mi ricordo neanche a che ora mi sono svegliata stamattina.
0: No, ma di solito è così.
1: Anche adesso
0: non si ricorda cosa voleva dire. Perfetto.
1: Come si chiama?
0: No, di solito è così, ci si ricorda quasi più le cose del passato andando avanti con gli anni del presente.
1: L'ho detto prima, la mente è sempre impegnata.
0: Invece no, ma se uno soffre di pruning, come mi piace sto nome, oggi
1: tantissimo,
0: ho scoperto sto pruning. È il contrario, rimuovi magari i primi 25 anni della tua vita.
2: O comunque parti di vita che sono successe.
0: Esatto.

0: meravigliosa Adele, Set Fire to the Rain su RTL 105 in Miseria Nobiltà. Ma c'è un episodio, sì, o comunque un momento della nostra vita, che vorremmo ricordare con maggior lucidità, ma proprio non riusciamo.
1: Ecco.
0: Allora, per esempio, Conte, partiamo da lei.
1: Cosa c'entro io adesso? Non mi metto già abbastanza in gioco.
0: Un episodio che lei lo vede sfocato come i suoi addominali, che dice: io vorrei ricordarlo con maggior lucidità.
1: No, il problema è che io mi ricordo tutto benissimo.
2: No,
1: e state attenti perché ho una memoria di ferro.
2: A me piacerebbe ricordare, che è un po' brutto da dirsi, però negli incidenti sapere esattamente che cosa è successo, perché tu ti dimentichi tutto e poi quando devi dire la tua non sai mai cosa dire.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
7: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
8: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché

0: e News con Madness in Miseria e Nobiltà su RTL 102.5. Andiamo di nuovo
1: D'Angelo,
2: Vocaloni.
1: Vai.
3: Comunque io sono dell'idea, ciao Mario da Torino, che potessimo usarlo a comando, faremmo fuori tutte le cose che ci fanno più male, no? Che ci hanno fatto male, le bruttissime esperienze. Secondo me se riuscissero a capire come funziona non sarebbe mica niente male.
1: Ma il pruning non è a comando.
2: No, magari con la meditazione, con queste tecniche.
0: Però scusate, che cos'è una vita senza solchi di dolore?
1: Che citazione. Io mando subito un altro vocale per dimenticare. No, dopo. Volevo rimuovere quello che ho appena detto.
2: Esatto, facciamo un po' di pruning.
1: Voglio il pruning.
2: Bravo.
0: Paolo Pausini.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ognuno di noi ha la vita che ha vissuto, il passato che ha vissuto, però anche i momenti delicati, significativi, un po' più profondi, magari non sempre piacevoli, ci danno la possibilità di cambiare rotta, no?
3: No, ma altrimenti... sa che stavo pensando, sentendo cantare Laura, che quando gli dissi venerdì che ero juventino, lei fece una faccia come dire no, non ci posso credere.
2: Almeno un difetto
4: ce
2: l'ha.
4: Difetto.
3: No, che forse gli ho portato male io.
2: La chiamiamo subito adesso.
3: No, alla Juve.

0: Conte, l'ho vista sparire dietro la regia con Angelo Vicari. Come
1: no,
0: mai?
1: No. Ogni tanto vado a salutarlo, me lo devo tenere buono.
0: Sarà la melodia?
1: Ma è il nostro regista storico, Sciocchi.
0: O se lo tenga. Va bene, il nostro millennio di Eric Carmen, All sì? By Myself, chiude le due ore di questo lunedì di Misera e Nobiltà su RTL 102.5 e noi dobbiamo assolutamente ringraziare tutti voi.
1: Ma
0: come
1: secondo
0: sempre.
1: Voi perché mi vedrebbero bene tipo la Erika su un sidecar? Ma io sono una sidecar, cioè,
2: perché ti vogliono spedire, vogliono dire vai.
0: Incastonato.
1: Però, appunto, serve uno che guidi la moto, capisci?
2: Perché sulla moto non la vediamo molto bene.
1: Ma lo troviamo.
2: Vabbè, grazie al Conte Galè, grazie a Diego Zappone.
0: Grazie a voi, signorina Simpone, la nostra regia, domani che.
1: A domani, ciao.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Anche a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, sono le 15.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni, lunedì 14 settembre. Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone ha deciso di cancellare i tagli.

0: 31esimo compleanno, Papa Leone ha abrogato il provvedimento introdotto il 23 marzo 2021 da Bergoglio e ha aumentato gli stipendi. Nel documento pubblicato in mattinata, Prevost scrive che le misure di contenimento salariale sono oggi superate e quindi possono essere abrogate. Altri provvedimenti presi da Papa Francesco restano però invariati, come ad esempio il congelamento della maturazione degli scatti di anzianità. La decisione, si legge ancora, è attiva dallo scorso 1 settembre. La Santa Sede fa sapere che nel 2025 queste regole erano già state parzialmente modificate.
1: L'attacco russo a un convoglio ferroviario in Ucraina, molto vicino al confine con la Polonia, mette in allerta i paesi europei. Il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, dice che non ci faremo intimidire. Il cancelliere tedesco Merz sostiene che in Europa la pace è a rischio ed esorta a prendere sul serio questa minaccia. Nei palazzi della politica da qualche ora sta girando una indiscrezione. Potrebbe tornare Beppe Grillo con un nuovo partito. E allora sentiamo cosa risulta al nostro Alberto Ciapparoni. Buon pomeriggio, Alberto.
2: Eh sì Paolo, risulta anche a me, dietro le quinte si parla in maniera sempre più insistente di un Beppe Grillo sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito, rappresentare le prossime elezioni per mettere in difficoltà gli ormai ex amici dei 5 Stelle. Non a caso ha aggiornato il suo stato WhatsApp con una chiara critica alla forza oggi guidata da Conte, Movimento Stelle, e tra una settimana, il 21 settembre, Grillo tornerà a parlare pubblicamente ospite di Pulp, il podcast di Fedez. Il duello non è soltanto politico, si svolge pure nelle aule di tribunale, perché proprio qualche mese fa il comico genovese ha avviato una causa legale contro Conte per la titolarità del nome del simbolo del Movimento 5 Stelle. Difficile, visti i tempi della giustizia, che una decisione in questo senso arrivi in tempo per le elezioni del 2027, ma intanto è in arrivo una lista a sinistra del campo largo, con l'obiettivo di togliere voti all'alleanza 5 Stelle, PD, AVS e Italia Viva. Vedremo a te.
1: Grazie Alberto. Una nuova attività eruttiva dell'Etna torna a paralizzare l'aeroporto di Catania, che ad agosto, come ricorderete, ha vissuto lunghe giornate di passione. Lo scalo è stato chiuso al traffico stamattina e i voli resteranno sospesi almeno fino a stasera alle 22. C'è stato un gravissimo incidente stradale in Sudafrica, uno scontro che ha coinvolto due minibus e un SUV. Il bilancio è di 21 morti. L'incidente è avvenuto a circa 300 km da Città del Capo. Infine il calcio, vi ricordiamo le partite di oggi alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter Udinese.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 7 Serravalle Genova, dove tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso registriamo 3 km di coda ed il traffico defluisce su una sola corsia. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803111. È tutto, buon viaggio.
1: A dopo, grazie, parte The Flight.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 15, quasi 4 minuti, 3 e 49 secondi per essere proprio precisi, come sempre in diretta, come tradizione di RTL 102.5 nell'arco delle 24 ore, anche 7 giorni su 7.
7: Inarrestabili.
6: Assolutamente.
7: Inarrestabili. Buon pomeriggio amici e anche buon inizio di settimana, che io comunque la metterei lì.
6: Io pensavo che avremmo fatto partire dei droni per annunciare l'inizio di una nuova settimana, voglio dire, gli Oasis sì e noi no.
7: Matt Farid, baby, Matt Farid. Mamma mia, non vedo l'ora. Roma è sicuro, la data è ancora da capire, le date.
6: Si parla 24 e 25 luglio.
7: Si parla di 24 e 25, bisogna vedere la conferma adesso, che dovrebbe arrivare tra l'altro a brevissimo, perché in queste ore qua, quindi
6: lanceranno degli altri droni.
7: Sì, assolutamente. Ve la diamo in diretta appena esce.
6: Assolutamente, assolutamente. Questo e molto altro nell'appuntamento di oggi di The Flight con Matteo Campese.
7: Con la Zacca e con tutti voi all'ascolto, i nostri registi, Antonio Loponte, Angelone Vicari. In regia a tutti voi, 378-378-1025.
6: Partiamo? C'è Summer.

0: Gabri Ponte, tutta l'Italia. 15 e 11 minuti con un papà parapapà e un altro in the flight. Allora, per essere precisi, tutta l'Italia aspetta quell'annuncio lì di cui parlavamo velocemente degli Oasis, arriva alle 17, quindi proprio alla...
1: Vabbè, lo fanno apposta però.
0: Filo di lana, esatto.
1: Dai,
0: esatto.
1: Il suo.
0: Però se magari qualche secondo prima, proprio all'ultimo lo vediamo, tac, ve la diamo al volo, va bene?
1: Vabbè.
0: Dai, faremo così. Breaking news.
1: Probabilmente impegnato con i festeggiamenti del compleanno del figlio Lennon.
0: Può darsi, Liam questo.
1: Liam, certo.
0: Noel credo sia ancora
1: figlio di Patsy Kensit.
0: Patsy Kensit. Perché
1: lui
0: Patsy
1: ha, diciamo,
0: lei.
1: Figliato un po' in giro.
0: Diciamo...
1: Patsy Kensit, Nicole Appleton.
0: Sì.
1: E poi c'era quella giornalista lì che poi è stato il figlio che ha riconosciuto per
0: io l'ultimo. Niente da fare ancora con lui, quindi noi, io posso essere escluso, ecco, mi sento di dire ok
1: suo.
0: No, c'era la giornalista, è vero? Beh sì, Liam, diciamo
1: sì, non so poi se ce n'è qualcun altro in giro.
0: Guarda come canta spinterà. All'inizio di Rock and Roll Star I live my life in the city. Lui mi sa tanto che l'ha vissuta parecchio la città.
1: Sì, anche in Camporella,
0: beh,
1: non solo in the city,
0: in the neighborhood, ecco, mettiamola così.
1: Come si dirà Camporella?
0: Beh, de Camporella, ma che domande, dipende se è più Manchester o più London.
1: Ecco,
0: Manchester,
1: okay.
0: È proprio dopo. Come on, the Camporell, you know.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Vai col fischio, lo sai fare?
1: Ah, non è adesso.
0: Scusa. Però bisogna prepararsi.
1: Ah, ok.
0: Scaldare, vai.
1: Ci sono.
0: 3, 2, 1, vai col fischio. Laura, perdonaci.
1: Ho fatto del mio meglio. Scusa.
0: Vabbè, è andata così. Io pensavo che fossi preparato, perché io ho sempre detto che non so fischiare.
1: Ma di solito
0: mai saputo fischiare. Non esce proprio.
1: Vabbè, ho capito, ma se fai così.
0: No, ma non esce.
1: Ma ho capito, ma no, ma così sembra che stai gonfiando i palloncini della festa. No, devi mettere
0: tutto. Non sono mai riuscita.
1: Beh, faremo un tutorial comunque, adesso di.
0: Io pensavo che tu fossi abile.
1: Così devo farlo, vedi? Questo qua. Ok. Ho sbagliato impostazione. È che non ho scaricato l'aggiornamento. Ma cosa fai?
0: Questo
1: ma
0: è l'unico fischio che
1: cos'è?
0: Fare.
1: Ma figa.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.

0: 21.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

0: Vabbè, gli auguri in ritardo di due giorni si possono fare.
1: Sì, ce lo suggeriva Simone dalla Social TV, il 12 settembre, 29 anni.
0: Vai, due giorni, siamo d'accordo che due giorni in ritardo.
1: Ma sì, va bene.
0: Scusami
1: tanto. L'importante
0: non
1: si fanno in anticipo.
0: No, in anticipo no, in anticipo no.
1: E poi il 12 era sabato.
0: Era sabato.
1: E quindi come facevamo a farli?
0: No, infatti. Auguri a Fulminacci, allora, maledetto me, sorretti alle 102.5.
1: Visto che ho nominato la Social TV, salutiamo gli amici della Social TV.

0: io ci sarò lì per te, non è solo una guidatina così, un drive-by che poi guidatina non era, ma stiamo a sindacare. Train su RTL 102.5 alle 15.36 in the flight.
1: E dato che i train sono di San Francisco,
0: yeah, California,
1: stavo guardando nelle date dei Colors, non vedo San Francisco, però vedo Los Angeles.

0: Molto bene.
1: Vedo Chicago, vedo molto Boston, bene. Vedo Atlantic City.
0: Molto bene, molto
1: perché
0: bene.
1: Fanno un bel tour l'anno prossimo. Wow. Fanno il giro sia dell'Europa anche degli Stati Uniti.
0: Good luck, the colors.

0: Imagine Dragons con Bones su RTL 102.5 alle 15.42 minuti in the flight.
1: Sai che io ho una piccola applicazione che mi permette di monitorare quello che succede a casa Reynolds.
0: Ok.
1: Dan, lo chiamo Dan semplicemente.
0: Sì, siamo amici.
1: Confidenza. È già al suo ottavo frullato proteico oggi. D'altronde deve mantenere tutto
0: un
1: quanto. Un certo sì.
0: Anche perché hai visto, anche uno altissimo, quindi insomma sì, sai.
1: Mamma, mamma, voglio fare il corazziere, cantava qualcuno, Rachel, no? Lui potrebbe tranquillamente.
0: Ciao Dan, ciao. Quando vuoi.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte su 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
4: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
11: D'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.

0: I Bastille con il featuring di David Lynch, Laura Palmer, su RTL 102.5, grandissimo, alle 15.52 and the flight, ma non abbiamo parlato del ritorno di Celine Dion.
1: Parliamone.
0: Parliamone perché è un evento soprattutto.
1: Sì,
0: perché
1: è una residency parigina.
0: Sì, sono insomma diversi spettatori che sono andati a vederla, diversi che andranno. Lei ha detto mi ero ripromessa di non piangere.
1: D'altronde sappiamo che insomma ha una grave malattia, quindi insomma è un momento per lei particolarmente emozionante, no? Ritrovarsi sul palco quando pensava che non fosse
0: di non
1: più
0: cantare
1: possibile.
0: Più certo, è stata bravissima, è andata bene la prima e quindi le facciamo un sacco di auguri per le prossime date di questa residency en Paris, è vero?
1: Oh oui, però restiamo madame.
0: Ma oui, ma certamente.
1: Ma non mamma. Facciamo

0: Che disco, mamma mia, Michael Jackson, Remember the Time. Se ci seguite la televisione, vabbè, c'era la vedova di David Bowie, sì, c'era Eddie Murphy, c'era Magic Johnson, insomma,
1: c'è un grande cast, cioè,
0: mamma mia, che video,
1: con un'estetica un po' egyptian,
0: sì,
1: anche da faraone,
0: like,
1: no?
0: Egyptian.
1: Ti sembrava strano, ma a me ha ricordato anche un'altra band che ha un'estetica così in un momento particolare, sono gli Iron Maiden, che c'era una copertina, si chiamava Power Slave, okay, dove c'era una grande sfinge così, quindi in qualche modo la musica è interconnessa ovunque.
2: Che notte è questa? La partenza. RTL 102.5 ti invita ai concerti evento di Claudio Baglioni in Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, sono adesso le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Nel giorno in cui è alto il dibattito sull'uso dell'intelligenza artificiale e la possibile apocalisse tecnologica, da più parti si chiedono regole precise. Oggi l'intervento della Premier Giorgia Meloni al G7 di Evian e la lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Papa Leone. Alberto Sciapparoni.
4: Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali.

0: del genere umano ha affermato tutto quando nel Regno Unito un cartello bipartisan di parlamentari chiede appunto una stretta, e mentre Sam Altman di Open torna anche lui a avvisare su uno sviluppo incontrollato dei modelli più avanzati per la perdita di controllo e la concentrazione di potere. A te Sergio.
1: Grazie Alberto. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cunese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nell'aprile 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ha rigettato l'istanza di differimento della pena. È stata l'Arabia Saudita invece a chiedere il rinvio dell'incontro previsto per oggi in Oman tra i ministri degli esteri di Iran e dei paesi del Golfo. Durante l'incontro si sarebbe dovuto discutere della sicurezza regionale e delle garanzie per la navigazione nello stretto di Hormuz. Lo ha fatto sapere il ministro degli esteri iraniano. E siamo al calcio. Oggi si conclude la quarta giornata di Serie A. Tre le partite in programma. Andrea Salvati.
2: 18:30 con il Como, che dopo la straripante vittoria all'esordio assoluto in Champions League in casa, per la prima in casa in campionato dopo tre trasferte consecutive, riceve il Parma. Sempre alle 18:30 invece a Torino va la Roma di Gasperini, reduce dal pareggio per 1-1 in Turchia l'esordio contro il Fenerbahce in Champions League, per chiudere poi questa sera alle 20:45 con la sfida di San Siro fra Inter e Udinese. A te.
1: Grazie ad Andrea Salvati, è tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 7 Seravalle Genova, dove tra Vignola e Borbera e Seravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso registriamo 2 km di coda e si transita su una sola corsia. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso registriamo coda a tratti tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì ed Imola ci sono coda a tratti verso Bologna e tempi di percorrenza di 20 minuti, mentre sulla 13 Bologna-Padova, per un incidente tra tre auto, ci sono 2 km di coda tra Altede e Ferrara Sud verso Padova. È tutto, buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Quattro minuti dopo le 16, buon lunedì 14 di settembre 2026 pomeriggio, se avete appena acceso la radio o la radiovisione al 36 del digitale terrestre, questo è The Flight, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17.
7: Ma anche se vi siete collegati con TikTok, con Twitch, con la social TV, dove c'è un interscambio di informazioni, anzi io avviso, oltre a Caio ogni tanto mi esce Ciso anziché ciao.
6: Ah, invece che ciao.
7: Si scrive velocemente o Caio o Ciso, quindi voglio dire ciao, ok?
6: Allora Caio a tutti.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Stop chasing every breaking wave.
1: I know,
0: anche
1: I know.
0: Perché ho visto delle onde dalle parti tipo di Malibu che veramente, ragazzi.
1: Beh, anche se vai in Portogallo a Nazaré, che è il posto, è lo spot però dei servisti.
0: Ovviamente di un caso eccezionale.
1: Ah, un caso di maltempo,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì, sì, sì.
1: Certo.
0: Pare la casa di Nicolas Cage è stata completamente distrutta.
1: Davvero?
0: Era proprio sulla sabbia.
1: Ah, ci dispiace questo, ci dispiace.
0: Invece ci piace tanto la storia degli U2, ormai sono 50 anni dalla formazione della band e il prossimo 25 di settembre ci sarà questa moneta da 2 euro commemorativa, che però non sarà in circolazione, la dovete comprare a posto.
1: Quindi è U2 anche per quello, 2 esatto. euro giustamente. Potevano chiamarsi U500 per.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sai che quest'anno dopo il Power Hits e il Future Hits, sai, ci si parla un po' ovviamente con gli amici, con gli addetti ai lavori, eccetera, eccetera. Bello, che belle serate, eccetera, eccetera. Certo è, Mengoni quanto è bravo. Era proprio, sai, proprio leitmotiv. Bam, bam, lui e Angelina hanno fatto proprio due cose bellissime nella prima e nella seconda sera.
1: Bravi tutti, eh?
0: Bravi tutti, certo. Poi un abbraccio gigante anche
1: però,
0: a loro.
1: Però, non so, sarà che Mengoni, almeno per quanto mi riguarda, dall'inizio proprio della sua carriera, aveva fatto X Factor.
0: Ha vinto X Factor, sì, sì.
1: Sì.
0: Mai sono.
1: Quindi vedere, no, il suo successo cresce. Così tanto, insomma, è bello, bello vedere un artista crescere.
0: Sì, ha proprio abbracciato la musica lui.
1: Sì, è vero.
0: Tutto e per tutto. Bravo Marco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
13: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
12: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
13: Meno male che ho la Bennet Club.
14: 99, Puma, microtasso.
15: Tutto ok?
14: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però non ho ancora il wifi.
16: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Se siete saliti sulla scrivania per ballare negli ultimi minuti è normale.
1: Tutto
0: ciò
1: giusto.
0: Che ti prende dopo una sequenza così, prima Madonna con Dance Theria,
1: oh yeah,
0: e poi Swedish House Mafia con questa Don't You Worry Child.
1: Sì, che se vuoi è un po' controintuitivo, cioè il fatto che una canzone ti dica non ti preoccupare e poi metta sotto 800 bpm effettivamente non è proprio Bob Marley.
0: È come la canzone di Scissor Sister, no?
1: I don't feel,
0: I don't
1: like,
0: feel
1: dancing,
0: like dancing, no?
1: Però...
0: non c'ho voglia di ballare, poi
1: è vero.
0: Esatto.
1: Vedi, e Miley cosa fa? È appunto lei.
0: Sì. Miley si chiama solo Miley adesso, eh? Let's go.

0: Come vorrei. Vasco Rossi su RTL 102.5. Prima parlavamo di Mengoni, dell'esibizione insieme a Angelina Mango della Power Hits Estate. Sì. E oggi giornata di certificazioni.
1: Sì.
0: E disco d'oro Canto d'amore.
1: Capito.
0: Sono complimenti.
1: Quindi bisognerà fare un po' di spazio tra gli innumerevoli premi e aggiungere anche questo. Il disco d'oro è bello, lo metti lì, insomma, fa anche ambiente.
0: Sì.
1: Io lo so perché, come dire.
0: Tanti dischi d'oro?
1: Sì, perché c'è, non lo so, Trevor Horn, che quando non sa cosa fare mi chiede: sorry, do you have space in cantina? E faccio yes, anche this time Trevor, però it's been a while, I have the piatti della nonna. E niente, lui invece continua a mettermi lì: se puoi per favore far qualcosa, Zach.
0: Io cosa devo fare?

0: Un saluto e un ringraziamento alla nostra programmazione musicale che, essendo molto attento al calendario, dice oggi è lunedì, mettiamogli un po' di roba che dice don't worry, don't you worry child, don't worry, così stiamo tranquilli, un bel respirone che affrontiamo questa settimana insieme.
1: No, sto guardando se c'era qualche altra sorpresa.
0: No, dopo è più, cose più agitate. Dopo.
1: Tipo don't worry be happy, come Millennium, certo, ci poteva stare.
0: Magari, no? Ma Bobby McFerrin. C'è, brava, parentesi non richiesta, cercate il video di Bobby McFerrin su YouTube di lui a una convention di non si sa bene qual, potrebbe essere anche quella della Folletto, non è quel punto, dove lui spiega l'uso e la capacità che abbiamo innata di andare istintivamente musicalmente a cercare la nota giusta, è sulla scala pentatonica e fa cantare la gente senza che la gente se ne accorga. Incredibile.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vestiamo eleganti un attimo, cosa dici? Per un secondo, okay. così
3: anche se a me sblocca sempre lo stesso ricordo.
2: Fusi di testa.
3: L'inizio di fusi di testa.
2: Giusto? Così godi forte, Wayne. Ma anche A Night at the Opera. A Night at the Opera sì. Si va un po' eleganti. Che poi
3: noi siamo eleganti.
2: Dire, chi meglio di 24/7. Noi?
3: 24/7.

0: Godi forte Wayne.
1: Godo fortissimo. Godi io, forte non so
0: Garth.
1: Tu.
0: Non fanno mai quel film, tra l'altro.
1: Fermi tutti. Abbiamo la notizia, la possiamo dare
0: dai,
1: in diretta.
0: Dai.
1: È arrivata. Signore e signori, abbiamo la conferma. Okay. Oasis, date confermate a Roma allo Stadio Olimpico 29 e 30 luglio. 29 e 30 luglio. Mad for it!
0: Grazie a Liam e Noel che ci hanno chiamati per darci questa notizia.
1: Mamma mia, spacco tutto!
0: No, stai sì. Sereno, stai calmo. Lo sai che c'è sempre la lotteria per i biglietti?
1: Sì, lo so che è un casino. Ma lotteremo. Crediamoci. Ci sentiamo
0: amici,
1: domani.
0: A domani! Ciao! Ciao.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Santa Brigida, provincia di Bergamo, sono quasi le ore 17.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona giornata e ben ritrovati da Andrea Salvati. In primo piano l'emergenza rincaro petrolio, con i prezzi che sono ormai alle stelle ai distributori per diesel e benzina. Sentiamo.
10: Sì, perché il petrolio vola in borsa dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest in Arabia Saudita, lo stallo sui transiti nello stretto di Hormuz e i nuovi attacchi degli Houthi in Arabia Saudita con la conquista di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. E come ricordavi Andrea, i rincari si fanno sentire anche in Italia con nuovi massimi per i carburanti. La benzina self-service sulla rete stradale nazionale arriva in media a 2,10 euro al litro, in aumento di 21 millesimi, mentre il gasolio sale a 2,21. Ancora più alti i prezzi in autostrada, quasi 2,20 euro per la benzina e 2,30 per il diesel. Il taglio delle accise sul gasolio scade giovedì. Senza questa misura il prezzo arriverebbe a circa 2,40 euro al litro, un nuovo record storico. In aumento anche il metano, mentre il GPL resta sostanzialmente stabile. A te.
9: Grazie a Tommaso Angelini. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e feritone un terzo nel 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena. Il ministro leghista Matteo Salvini ha annunciato una raccolta fondi a Pontida per le spese legali di Roggero. E oggi per migliaia di studenti è stato il primo giorno di scuola, tra questi anche il ritorno sui banchi per alcuni dei sopravvissuti italiani alla strage di Crans Montana. Sentiamo Giovanni Perria.
11: Un piccolo passo verso la normalità, 9 mesi dall'incendio in cui la loro vita è cambiata per sempre. Dopo le sofferenze vissute e i lunghi ricoveri

0: giorno. Nessuno di loro ha voluto commentare con i cronisti presenti. Preferiamo goderci il momento, è stata l'unica frase pronunciata da Loretta, la mamma di Leonardo. Ieri, in alcune interviste, i quattro hanno raccontato le emozioni della vigilia. Commoventi le parole di Sofia. Abbiamo chiesto ai nostri compagni di prenderci i posti vicini, ha detto, proprio come se non fosse cambiato nulla.
1: Grazie a Giovanni Peria. Chiudiamo con lo sport, parliamo di calcio perché oggi si chiude il programma della quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 la Roma sarà ospite del Torino, mentre il Como riceverà il Parma. Questa sera poi alle 20.45 a San Siro l'Inter affronterà l'Udinese. È tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio. Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 7 Seravalle Genova, dove tra Vignole Borbera e Seravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano Brescia, dove per il traffico intenso sono coda tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove registriamo coda tratti tra Calenzane e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì ed Imola ci sono coda tratti verso Bologna. Inoltre, sempre sulla 14, per un incidente nel quale è rimasta coinvolta una moto, sono 3 km di coda tra il raccordo di Casalecchio e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Eccoci qua, e ridendo e scherzando, siamo al 14 settembre.
5: Tu pensa.
4: È già andato.
5: Già 2 settimane. Già 2 settimane di settembre.
6: Domani. È il 15.
4: No, dai, fai effetto, dai, 15 settembre, pensi, vabbè, tra un po' ottobre. No?
5: No, anche perché, ragazzi, non so Roma come si è messa, ma lo immagino, caro Cianna.
4: Sì, fa caldo.
5: Qui 30 gradi.
4: Sì,
5: 31,
4: sì, fa caldo. Fa caldo.
5: E qui è sceso un po' alla fine, è sceso un pochettino. Sì.
4: Comunque, da dopodomani piove, le temperature forse. Io non ho capito sta menata del Niño.
5: Il Niño è un fenomeno globale, ovviamente, sì. Che però pare possa avere conseguenze durature per anni.
4: Per anni, va quindi bene. Ecco perché si dice che per esempio quest'inverno non sarà un inverno molto freddo.
5: Eh sì, visto che abbiamo avuto un'estate fresca.
7: Infatti non credo sia poi una buona notizia. Aiuto. Il fatto che quest'inverno.
4: Vabbè, allora, come state, pubblico di RTL 102.5? Come va?
5: Bene.
4: Com'è questo lunedì, poi per tanti il primo giorno di scuola,
5: è vero.
4: I bambini che vanno.
5: Sì.
4: Insomma, ci sono cose da dire.
5: Gianna.
4: È giusto, collega?
7: Sì, anche io a scuola.
4: Certo, ce l'hai la faccia.

0: Il mio giorno migliore, Giorgia, RTL 102.5, lunedì per tanti. Migliore, diciamolo, Nico, Cianna, non lo è, non lo sarà mai.
1: No, no, è lunedì.
0: Ma
1: no.
0: Poi non è così brutto.
2: Che cosa?
1: Insomma, oggi per tanti, sì.
2: Allora, vabbè, dai, comunque parliamo del primo giorno di scuola per i bambini, che è bello, credo, il primo giorno di scuola, bello. No?
1: Ma dai, ma che c'è di bello? Il primo giorno di scuola, torni a sì, compagni di classe, è vero, però dopo 3 mesi di vacanza.
0: Non ci fa niente, dai.
2: Allora, no, per chi è bello il primo giorno di scuola? Per me sì.
0: Ma per me sì, certo.
2: Per Cianna no.
1: No, però è vero che non si fa niente, secondo me, per almeno un altro paio di settimane nulla.
2: Vabbè, madonna, ma non possiamo essere un po' più costruttivi?

0: sempre più innamorato di Roma, Harry Styles, dell'Italia in generale, dove ha vissuto per qualche anno, tant'è che l'anno prossimo farà tappa qui nel suo tour del 2027. Ieri ha offerto il gelato collaborando con una gelateria in una gelateria nel centro di Roma. Praticamente tutti potevano andare a prendere il gelato gratis alla mezzanotte.
1: Sì, lo sapevi tu, Fulvio?
2: No, me l'ha detto Cian.
0: In Piazza del Popolo, vicino in centro, una delle piazze più famose del centro di Roma.
1: Ascolta, dato lì, raccontala bene, perché noi
0: Lui ha fatto questa collaborazione, non era lì presente, però si è sparsa la voce anche tramite storie su Instagram che metteva la gente, che in quella gelateria fino a mezzanotte si potesse prendere il gelato gratis, tra virgolette, grazie al fatto che Harry Styles l'avesse pagato per tutti.
1: E quanti gusti si potevano prendere?
0: Beh, tutti quelli che c'erano, intanto che immagino.
1: No, voglio dire, il costo del cono.
0: Ah, quello sarà 3,54 euro.
1: Due gusti?
0: Sì, due gusti.
2: Beh, penso, non lo so.
1: Non lo
2: comunque
1: so.
2: Era un gelato a uff.
1: Un gelato a uff.
2: Poi spiego, Cian.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club?
7: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
8: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
9: 99, 99, non è possibile!
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso!
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99 Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: In tre anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere tre occhiali in tre anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: da pazzi questa canzone di Billie Eilish. In realtà mi piace moltissimo lei. A voi piace Billie Eilish?
1: Tanto,
0: no,
1: tanto.
0: Non so, quando dico voi, insomma, quanto tempo è che lavoriamo insieme? Non mi riferisco a te, Fulvio, soprattutto a te, Gianna, mi riferisco ai nostri 7 milioni di radioascoltatori, ok?
2: Di più.
0: Quanti ne abbiamo?
2: Tutto il gruppo, molti di più.
1: Tutto il gruppo 8-9 anche. Sì.
0: Allora, mi riferisco quindi, a loro, no? Quindi, a loro che ci ascoltano. Allora, cosa gliene frega a chi ci ascolta di sapere come stai tu o come sta quell'altro?
2: Però ti volevo dire che a me è sempre piaciuto molto come personaggio Billie Eilish.
0: E quindi
2: in giro, no? Che ha detto molto bene.
0: Ok, va bene, d'accordo. No, invece ho letto una cosa bella sul primo giorno di scuola, rientro in aula. L'appello degli psicologi: prima le persone e poi la didattica. Mm-hmm. Cioè, prendiamoci cura prima dei ragazzi, della persona, eccetera. Poi passiamo le tabelline, mi sembra un bel ragionamento, no?
2: Beh, figurati, lo dice a me, avendo ancora dei pupi a scuola, soprattutto nei primi anni.
1: Sì, anche perché sennò alla fine si arriva fusi, alla fine dell'anno e alla fine del ciclo dei 5 o dei 3 anni che devono essere.
2: Sì, c'è quello, ma soprattutto non riesci a, se posso permettermi,
0: a costruire il gruppo.
2: La scuola è veramente l'unico luogo in cui noi abbiamo, oltre casa, ci mancherebbe, per creare dei cittadini consapevoli.
0: Esatto.
2: Abbiamo altri
0: se
2: luoghi,
0: avete i bambini sport, che sono andati a scuola, insomma, il primo giorno in questi giorni, se avete voglia di scriverci, noi vi leggiamo.
2: Tutti.

0: Red Hot RTL 102.5. Ogni volta che vedo questo video ho bisogno di Nico. Cioè? Lo dico subito, penso ai baffi.
1: Ah, tu mi piaceresti da pazzi, no, con i baffi. Ecco, sì.
2: Il baffo. Provaci.
1: No. Anche tu, Gianna, però avevi detto che ci prova. Ah no, ragazzi.
2: Io ci sono stato con i
1: baffi. No, ragazzi, non possiamo più, eh.
2: No, infatti una volta.
1: Non si può più, eh.
0: Allora, premesso, li odio, li detesto, quindi mai. Però so che vanno di moda, io poi mi fermo qui.
1: Sì, andavano di moda, adesso un po' così.
2: Sono un po' tornati.
1: Comunque i baffi solo le donne qua, gli uomini niente. E no, anche noi abbiamo i nostri baffettini.
0: Vabbè,
1: no?
0: Però sono poi gli sbiancate.
1: Ma che sbiancate?
2: Quasi
1: donne,
2: graziosi,
1: no?
2: Se posso, quasi graziosi.
1: L'ho detto, con la ceretta, no?
0: Ma secondo te uno si tiene i baffi, dai?
2: Beh, potrebbero.
1: Fai la ceretta i baffi, no?
0: Certo, è ovvio.
1: Perché pensavi che
0: una volta si sbiancavano, una volta.
2: Ma veramente si sbiancavano?
0: I dei nonni, delle nonne.
1: Ah, sì, quella ossigenata, forse.
0: Certo.
1: Sì, le nonne facevano.
2: Potevano toglierseli, perché se li sbiancavano?
1: Non lo so, Gianna, non lo so. Anche tu, non complichiamoci la vita, andava così. Adesso invece vi devo dire una cosa bella. Ah no, ve la dico dopo.

0: Gran bella canzone, Alfa e Gigi D'Alessio, 17:41. Però adesso possiamo dirlo, perché prima abbiamo fatto un po' gli ignori, adesso ufficiale: il 14 settembre le vacanze sono ufficialmente finite.
1: Sì, però non dirlo così, sembra una brutta notizia detto così.
0: No, ragazzi, invece no, perché con il nuovo Kia Sportage

0: Tree Fuel, abbiamo due buoni motivi, anzi tre, per ripartire con la tecnologia full hybrid, motore turbo, benzina e anima GPL.
1: Oh, pensate, tutto in un unico SUV con oltre 1500 km di autonomia.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: RTL 125, sono alle 17.50 con la Nico, con Fulvio Giuliani e con Cianna. Un saluto a tutti quelli come noi, cioè la maggior parte, che hanno il raffreddore, sì, o il mal di gola, sì, tantissima gente, sì, messa malissimo. Credo sia un problema di aria condizionata, sbalzi di temperatura e via discorrendo, no?
1: Queste piogge anche, sì sì.
0: Quali piogge?
1: A Milano ha piovuto, sì, la scorsa settimana, anche a Roma l'ha fatto qualche giorno dopo.
0: Personalmente, scusate, vorrei fare un abbraccio a Spalletti, credo non se la stia passando molto bene, no?
2: Sono giornate lunghe, ieri un'ingenuità colossale della Juventus degli ultimi secondi e una brutta prestazione, dai, adesso è inutile negarlo, quindi difficoltà grosse. Oggi però attenzione alle

0: due che potrebbero balzare al comando della classifica, vale a dire l'Inter,
1: il Torino, da non che deve stare molto attento,
0: l'Inter che giocherà in casa con l'Udinese e la Magica.
2: A Magica.
1: Oh. No, Magica non ha neanche troppe, secondo me, pressioni addosso, tutto sommato deve combattere per arrivare in Conference quest'anno.
0: Non avete vinto
1: bene
0: già tutto?
1: No, ma per il momento dobbiamo lottare per arrivare a quello che è il settimo posto, diciamo.
2: Come settimo posto? Ma mamma mia, quando fai così?
0: Mamma mia, sta facendo.
1: Ma è perché siamo superstiziosi, non possiamo già dire che abbiamo già vinto tutto, per cui dobbiamo allontanare i gufi.
2: Ma intanto uno non lo direbbe mai, no? Che abbiamo già vinto tutto.
1: Lo dicono, purtroppo scherziamo. I fulvi giuliani lo dicono.
2: Ti posso dire, tiragli uno schiaffone.
0: No, virtuale. Non mi abbasso.
2: Te lo tiro io. Te lo tiro io virtuale, ma fortissimo però.

0: Sì, Cianna, sì, per me sì. No, stavamo dicendo, Cianna e io, se questo video di De Gramaro fosse stato girato a Roma. Secondo me sì.
1: Sì, sì, sì, sì, a Roma sì, tra sì. Campo dei Fiori c'è anche un po' di Porta Portese, il mercato che fanno la domenica, è il mercato più famoso di Roma.
0: C'è ancora Porta Portese?
1: Come no, lo fanno e ti tolgono la macchina se la piazzi lungo quel tratto di strada.
0: Ah, vabbè, normale, se c'è un mercato...
1: Sì, sì. È ancora frequentatissimo, tra l'altro in tutta Italia i thrift shop, questi posti dove puoi andare la mattina magari a prendere le cose poco meno, stanno andando un botto ultimamente, veramente tanto.
0: Sì, ne sono anche molti, moltissimi a Milano. Vai Fulvio, no, non è roba per te.
2: No, no,
0: no, perché tu sei uno un po' con la puzzetta sotto il naso, dai.
2: Preferisco il supermercato classico, che devo fare?
0: Si vede.
2: Ma no.
3: Sul store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia, trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni, con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Anche a Castiglione di Sicilia, provincia di Catania, pochi istanti alle 18.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con un'ultima ora. Uno studente di 18 anni è grave dopo essere stato travolto da un autobus a Casatenovo in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Le cause sono in corso d'accertamento. Ora all'estero, Donald Trump annuncia un'intesa tra Mosca e Kiev per evitare attacchi alle rispettive infrastrutture energetiche. Il presidente americano, in un post su Truth, sostiene che sia Ucraina sia Russia abbiano accettato di non colpire obiettivi energetici dell'altra parte. Trump attribuisce inoltre alla guerra tra i due paesi il principale effetto sull'aumento dei prezzi mondiali della benzina. Ora la politica, parliamo della nuova legge elettorale in dirittura d'arrivo al Senato con Alberto Ciapparoni.
6: Eh sì, il voto finale è previsto domani e dopo il via libera del Senato il provvedimento tornerà a Montecitorio, dove il voto segreto può regalare sorprese come già accaduto. Insomma, la legge elettorale rimane il fattore cruciale. Senza il cosiddetto Melonellum, il centrosinistra potrebbe evitare il gazebo delle primarie. Il Rosatellum attuale difatti non prevede l'indicazione del candidato unitario a Palazzo Chigi, ma se invece la riforma superasse la prova del Parlamento, a quel punto la Premier Meloni potrebbe accarezzare la tentazione di allungare di diversi mesi il momento elettorale senza escludere la finestra di ottobre, la scadenza della legislatura, con un obiettivo preciso: logorare il vincitore delle primarie, chiunque sia. Secondo la Premier, sarebbe l'unica strada praticabile per provare a ribaltare i sondaggi attuali, che sono poco rassicuranti per il centrodestra, poiché assegnano all'opposizione un vantaggio sempre più importante, naturalmente in caso di mancata alleanza fra la maggioranza e Vannacci. A te.
5: Grazie Alberto. Incidente sul lavoro a Ostia, dove un operaio è morto dopo essere precipitato da almeno 5 metri mentre lavorava su una gru. Secondo le prime informazioni, il cestello si sarebbe ribaltato facendo cadere l'uomo a terra. Ora i numeri della borsa con Stefano Ungarelli.
7: Chiusure negative per quasi tutti i mercati europei. Piazza Affari la peggiore con il FTSE MIB a meno 1,68. Decisamente negativo anche il resto del mercato.

mercato con il Fuzzitalia Midcap a meno 2,22. I migliori del listino di oggi sono Davide Campari più 5,49, Viasorin più 0,68 e Recordati più

0: formazioni ufficiali, cominciamo con quelle di Torino-Roma. Torino con la coppia Simeone-Vlasic in attacco, Roma che risponde con Malen supportato da Sule e Dybala. In campo anche il Como dopo la trionfante vittoria all'esordio in Champions League. Fabregas decide di schierare Ken titolare dall'inizio insieme a Nico Paz, Diao e Baturina, con il Parma invece che risponde con il Feghe, Lontani e Touré in attacco. Poi questa sera alle 20.45 Inter-Udinese, a te.
1: Grazie ad Andrea Salvati, il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 7 Seravalle Genova, dove tra Vignolo e Borbera e Seravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Cormane e Milano Est verso Brescia. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove registriamo coda tratti tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci, siamo sempre nel 3, tenermi compagnia con Password tutti i giorni tra le 17 e le 19 e ci teniamo maledettamente, ci tengo io che sono l'amico, Fulvio Giuliani vicino a me e a Roma invece il giovane Cianna.
6: Bene, c'è anche dello stile,
5: tiene?
6: Vedo.
5: Quanto ci tiene?
6: Parecchio, vedo che c'è anche dello stile al 36 del Digitale Terrestre, perché nonostante il caldo c'è una giacchetta bella autunnale addosso.
7: È bella l'aria condizionata,
5: una giacca militare.
7: Siamo costipati. Arrocchiti.
6: Tutti costipati comunque.
5: Anche tu?
6: No, lui no. Io un pochino. Sì,
7: ma quello è per l'amore.
6: L'amore. Che notoriamente fa venire un raffreddore, certo, di quelli. Certo, è vero.
7: Dopo devo dirvi due parole su un film di cui ci ha parlato molto Ivana Faccioli.
5: Sei andato a vederlo?
7: E che non è ancora uscito, ma che sta creando un caos internazionale incredibile. Naza, ti ricordi i giorni?
5: Certo. Ci è andato anche Gaia. Ragazzi, Fulvio, il tema è quello.

0: Cesare Creonini, Lost in the Weekend. Nico impazzisce, sarebbe ballata tutta lì.
1: Una delle mie canzoni preferite. Vi ricordate Lost in Translation?
0: Film Coppola.
1: Sofia Coppola, che filmone.
0: Bello, bellissimo.
1: Hai visto Cianna?
2: L'ho visto. Mi ricordo il titolo, però in realtà.
0: Non eri nato.
2: L'avrò visto un po' di tempo fa.
0: Non eri nato.
1: Oh, no.
2: No, quando
1: molto,
2: l'ho fatto.
1: Molto malinconico, ma.
0: Bellissimo,
1: bah,
0: bellissimo,
1: ma che film meraviglioso. Lei, lei è molto brava, eh.
0: Posso, a proposito di registi,
1: bravo.
0: Un applauso internazionale, regista del US Open. Ieri,
2: l'hai visto?
0: Ieri sera si è giocata la finale, Zverev ha battuto Shelton, ma a parte questo, al settimo minuto di gioco, quindi sul cronometro, c'era scritto che cosa? 007. Chi ti hanno inquadrato? Stacco dalla regia. Chi beccano?
2: Pierce Brosnan.
1: No, veramente.
2: Chissà quanto ci ha pensato.
1: No. Un genio, una raffinatezza. Una raffinatezza che fa la differenza. Bravo. Complimenti. Anche, come dire, un omaggio, no? Ad uno 007 famoso.

0: Stavamo guardando Olivia Rodrigo, bella la canzone, bello anche il video. Lei indossa delle bellissime parigine delle bellissime parigine mi sono state regalate, lo dico pubblicamente, da Fulvio. Ti ringrazio per la scelta.
1: Per il compleanno.
2: Bravo.
0: Rosa,
1: le ho prese rosa. Quelle nere erano di Massimo.
0: Erano per Federica, ma lei prese rosa. Bene. Sono vero, difficile da portare le parigine.
2: Non è scontato.
1: Perché, caro Sana, devi sapere che tra di noi, facciamo solo discussioni di alto livello.
0: Sì.
1: Contenuto culturale importante. Tutto il video della Rodrigo abbiamo parlato solo delle parigine.
0: Sì, sei parigine.
2: Tutto il video, 4 minuti di discussione
0: sulle
2: parigine.
0: Non diamo per scontato.
1: Cosa
0: le
1: sono
0: parigine? Sono quelle calze che arrivano sopra il ginocchio,
1: esatto.
0: No? Neanche troppo aderenti, no? Anche un po' portate giù.
1: Magari
0: così.
1: Anche di cotone grosso.
0: Sì, sì, bravo. Non conosci,
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo €7.061, rata finale €16.058, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
11: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo €5.734. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €15.928. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di papà.
13: Yuhuu! C'è nessuno!
14: Yeah! Uno c'è!
13: Facciamo amicizia!
14: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Repower.
18: 99, 99, non è possibile.
19: Tesoro, tutto ok?
18: 99, Puma, microtasso.
19: Calmati, ora chiamo qualcuno.
18: 99, Puma.
19: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
18: €99 al mese, anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale €12.122.

0: Just Glynn alle 18:30 minuti, la vostra RTL 102.5, mentre vi accompagna a casa magari da lavoro, mentre iniziano già alcune partite, per esempio tra poco Torino-Roma, non siamo soli noi, la Nico, Fulvio Giuliani e Cianna.
1: Sta arrivando.
2: Si sta preparando.
3: Eccomi, buonasera, ecco, ben ritrovati, auguri a Nicoletta De Ponti, in ritardo, chiedo venia.
2: Vabbè, dai, partite. Allora, Andrea, dai, le partite sono già iniziate o
3: Non ancora, stanno per Como-Parma, la grande sorpresa di questa stagione, il Como, poi la grande conferma di questa stagione invece la Roma in trasferta sul campo del Torino, qua per seguire, minuto per minuto.
2: Va bene. Ci racconti tutto, no?
3: Sì, decisamente.
2: Io sono, scusate, si torno sulla vicenda Spalletti, lo fanno fuori sì o no?
1: No.
2: Stavo leggendo che vogliono Conte.

0: bel momento nella partita in corso tra Torino e Amagiga. Occhio. Una bellissima azione, eh?
1: Sì, molto bella.
0: Di vogliamo chi? Raccontarla?
1: Ah, vuoi? No, pensavo che volessi solo
0: no, no, no, no, no, raccontiamola.
1: Bella, meno si bella, discesa bella sulla sinistra, cross dentro per Baerdi, che è da due passi, insomma. Però, insomma, Roma che sta spingendo in campionato, vola tantissimo, anche in Champions l'altra sera, bella partita dei giallorossi. Attenzione però anche al Como,
2: però
1: in casa
2: buon Toro,
1: sì, sì,
3: occhio
1: sì,
3: al Toro, non ho capito il nome del difensore però.
1: Balerdi.
3: Okay.
1: Numero 26 chiaro della Roma,
3: Molto bravo tra l'altro.
1: Molto. Anche l'altra sera ha fatto una gran bella partita di Istanbul. Comunque 0-0 sia Como fra Como e Parma, 0-0 anche a Torino, né fra Torino e Roma.
0: Bene. Allora, questa è Rete 105, come sapete vi raccontiamo tutto. 102.5.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
5: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto. Non si discute.
6: Le storie sono vere.
7: La storia è appena cominciata.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo.
9: Vedrai che andrà tutto bene.
6: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Andiamo.
10: La sua curiosità è soddisfatta?
8: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 € qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, cari amici del segno dell'Ariete. Attenzione a chi si nutre di dubbi, a chi farà davvero fatica nel vederci chiaro, nel capire le cose del momento. Non fidatevi di certe idee e ascoltatevi. Toro, Plutone vi carica di domande, facendovi sentire ancora meno forti rispetto a rischi e possibilità. Per questa volta rinunciate alle emozioni, accontentandovi di piccole promesse. Gemelli, non tutti vivono il momento armati di buon umore e della giusta motivazione. Siate disponibili con chi fa domande, con chi chiede conferme e abbracci. Cari Cancro, la luna non smette di domandarvi certezze, di chiedervi se davvero vi potete permettere qualcosa o se non state forse esagerando. Limitate le azioni e gli slanci. Cari Leone, Giove vi farà credere di sperare anche quando le emozioni sembreranno rallentare, facendosi caute. Dovrete decidere se ascoltare la logica o il sentimento. Amici del segno della Vergine, non tutti sembrano vivere di buon umore il momento, per questo dovreste non lasciarvi mai influenzare da certe persone, da idee e comportamenti che si fanno sentire. Bilancia, fidatevi della logica e di quel Mercurio che vi sta vicino, che vi suggerisce alcune idee fatte apposta per non avere paura di niente, per non smettere di fare. Scorpione, per una volta non sarete voi quelli che dubitano, che sospettano, che fanno troppe domande, perché qualcuno ha voglia di vederci chiaro, capendo veramente. Amici del segno del Sagittario, il grande ottimismo che Giove, amico, distribuisce potrebbe scontrarsi con alcune paure, con dubbi e domande che meritano qualche attenzione, un po' di ascolto. Capricorno, non dovreste ascoltare i pensieri del momento, quelle sensazioni che potrebbero peccare di pessimismo, convincendovi a rinunciare a qualcosa di bello. Cari Acquario, qualcosa vi mette in discussione, facendovi chiedere se ne valga la pena, se state facendo la cosa giusta, quella che vi serve per davvero. Vi basterà la prudenza. Infine, cari Pesci, attenzione a quelle parole e a quegli atteggiamenti che rischiano di ritorcersi contro, di non farvi pensare in modo facile, luminoso e leggero. Siate prudenti con le dimostrazioni.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Prima di un grandissimo millennium, un recall, Andrea, per favore, sulle due partite in corso.
3: Siamo alla 22esima, ancora le due partite ferme sullo 0-0, sia Como-Parma che Torino-Roma, ma Como e Roma vicinissima al gol del vantaggio in più di un'occasione con Ken il Como e con Male in ben due occasioni la Roma, 0-0.
4: Partite divertenti. È tornata la nostra direttrice Ivana Faccioli. Cara Ivana, abbiamo prima citato Nazza. Sta scoppiando un caos.
5: Lo immaginavo naturalmente, perché le testimonianze sono forti e

0: Allora, con questa meraviglia chiudiamo Password di questa sera, facciamo un giro da salvati.
1: Il vantaggio del Como al minuto 23. Olè. Ramon, bella assist di Nico Paz. Ramon parte da 50 metri indietro, arriva, sorprende la difesa e porta in vantaggio Como 1, Parma 0, ancora 0-0 invece Torino-Roma, né con la Roma che però si era portata in vantaggio. Bel gol di Malen, annullato per fuorigioco.
2: L'accento,
1: si resta sulla
2: l'accento del Como com'è invece? L'accento di un comasco.
0: Il comasco è
2: simile al milanese.
0: No, sai cosa si dice dei comaschi?
2: No.
0: Non si
1: sì,
0: può
1: c'era,
0: dire.
1: C'era uno bellissimo striscione che venne esposto una volta proprio in un Como Roma.
2: Ah, vedi.
1: Voi comaschi e il resto ai piacere degli amici.
3: Sì, non si cafoni romani. C'è anche un famoso coro dei tifosi del Monza. Sì. Dedica, ma non si può assolutamente.
2: Ma facciamo uno di questi, però. Dai.
0: Allora, le cose o si dicono o non si dicono. Dimmelo me che lo dico io, dai.
2: Secondo me è cattivo.
0: Dai comaschi si dice che non siano tanto capaci a guidare.
3: Marco, l'autodromo, voi un lago.
0: Vabbè. Ok, stop. Tutta, arriva però la direttrice roba seria.
4: Sono
0: ciao, domani.
4: Ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Anche a Urbe, in provincia di Savona, alle 19 in punto.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano la guerra in Ucraina. Dopo l'attacco a un treno al confine polacco di ieri da parte della Russia, poco fa, a proposito di siti energetici, ha parlato il presidente americano Trump. Massimiliano Mantiloni.
7: Ucraina e Russia hanno accettato di non colpire obiettivi energetici, ha dichiarato il presidente americano Trump. All'aumento della benzina è causato da questo conflitto, non dalla guerra in Iran. Un conflitto, quello russo-ucraino, che rischia di coinvolgere sempre più l'Europa. L'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas è convinta che l'attacco russo alla locomotiva del treno passeggeri al confine con la Polonia, diretto da Kiev a Varsavia, è stato un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Allarme del cancelliere tedesco Merz, la pace è a rischio, Europa e NATO prendano seriamente la minaccia. Pronta la replica di Mosca, l'avanzata delle forze armate russe in Ucraina continuerà, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto l'esercito polacco ha trovato quello che sembra essere un drone militare russo vicino a una spiaggia sulla costa del Mar Baltico nella Polonia settentrionale, mentre gli ambasciatori europei prendono tempo fino al 22 settembre per trovare un'intesa sulle sanzioni alla Russia.
6: Resta in carcere Mario Roggero, è stata respinta la richiesta di differimento della pena per il gioielliere piemontese che ha ucciso due ladri. Sergio Gadda.
8: Per la seconda volta il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per il 72enne. Secondo la difesa, data l'età di Mario Roggero, sarebbe stato opportuno concedergli la possibilità di scontare la pena ai domiciliari in attesa di una decisione sulla domanda di grazia presentata dai familiari al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si dice dispiaciuto per la decisione del Tribunale il leader della Lega Matteo Salvini.

0: mare in campo. Alberto Ciapparoni.
1: Eh sì, è così, si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno in campo di Beppe Grillo con un nuovo partito. A sentire alcuni fedelissimi del fondatore del Movimento 5 Stelle, viene confermato che l'intenzione del comico genovese sarebbe quella di correre alle prossime elezioni con una lista che si ponga a sinistra del campo largo. In questa ottica si leggerebbe quindi il nuovo messaggio mandato dall'ex guru 5 Stelle a Giuseppe Conte via social. Grillo difatti ha aggiornato l'immagine del suo profilo di WhatsApp. Movimento 0 Stelle, si legge. Il comico genovese poi prepara anche il suo ritorno mediatico il prossimo 21 settembre, all'indomani di un'importante kermesse pentastellata. Sarà ospite della prima puntata della nuova stagione di Pulp, il podcast condotto da Fedez. E intanto l'udienza per la proprietà del simbolo del Movimento 5 Stelle nell'ambito della causa avviata proprio da Grillo al Tribunale di Roma è stata spostata a gennaio. A te.
0: Tragedia sul lavoro a Ostia, sul litorale romano. Due operai che si trovavano sul cestello di una gru tra il secondo e il terzo piano sono precipitati da un'altezza di 4-5 metri. Uno è morto sul colpo, aveva 49 anni, l'altro si sarebbe salvato aggrappandosi a un parapetto ed è stato trasportato in ospedale. La causa della tragedia sarebbe la rottura del braccio meccanico della gru. Il Cagliari Calcio ha comunicato che sono negativi i test tossicologici su Daniel Maldini, il giovane rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, e i pretest erano invece risultati positivi. Tommaso Angelini.
2: Daniel Maldini prova a fare chiarezza dopo l'incidente stradale avvenuto a Milano la notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test e al pretest per le sostanze stupefacenti. Si è sottoposto a nuovi esami tossicologici in un laboratorio di Cagliari e i risultati sono stati negativi. A comunicarlo è stato il club, che ha annunciato il regolare ritorno del giocatore agli allenamenti. Anche il suo legale ha definito prive di fondamento le notizie su una presunta positività agli stupefacenti, riservandosi azioni a tutela dell'immagine del calciatore. E lo stesso Maldini ha pubblicato sui social il referto che esclude la presenza di diverse sostanze. Restano però attesi gli esiti degli esami effettuati domenica al Fate Bene Fratelli di Milano, richiesti dalla polizia locale dopo l'incidente. Maldini era alla guida della sua auto e secondo la ricostruzione non avrebbe dato la precedenza. Nell'impatto sono rimaste ferite 6 persone.
0: Chiusura in borsa a FTSE MIB -1,68%. Prima dello sport, una notizia arrivata in questo momento: il premier israeliano Netanyahu attacca in un video di un minuto pubblicato sui social NASA, il documentario di produzione israeliana presentato a Venezia, che rivela piani segreti dell'esercito e parla apertamente di genocidio dei palestinesi. Ne ho sentito parlare ed è sconvolgente, dice Netanyahu. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile. Ora lo sport, buonasera Andrea Salvati.
3: Buonasera, si stanno giocando due degli ultimi tre posticipi della quarta giornata di Serie A. In campo Como-Parma, col Como già in vantaggio 1-0, la rete al 23esimo di Ramon, bella assist di Nico Paz per il compagno che da due passi batte la portiera del Parma, 1-0 quindi per il Como, col Como che ha avuto anche un altro paio di occasioni con Ken, che oggi parte titolare nella formazione lariana. 0-0 invece ancora il match fra Torino e Roma, siamo anche qui al 33esimo con la Roma che ha avuto tre nitide occasioni con Malen, un colpo di testa ravvicinato, un tiro dal limite, e era anche poi passata in vantaggio con lo stesso giocatore olandese, rete però annullata per fuorigioco. 0-0 quindi fra Torino e Roma, Como 1 Parma 0, alle 20.45 si chiude con Inter Udinese. A te.
0: Grazie, ora prima il meteo e poi il traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Emma Parigi. Un martedì 15 settembre ci attende con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato sulla nostra penisola, poiché la pressione atmosferica resta alta. Tuttavia, qualche influenza è possibile di una zona di bassa pressione sull'area ionica. Interesserà l'estremo sud, proprio bassa Campania, Basilicata, sulle Murge anche Calabria e Sicilia centro-orientale, con locali precipitazioni ma di breve durata. Il tutto con poche variazioni termiche. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Carenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 7 Serra Valle Genova, dove è stato da poco riaperto il tratto tra Vignale Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano, chiuso in precedenza per un incidente che ha coinvolto un camion. Il traffico defluisce su una corsia e a partire da Vignale Borbera ci sono 8 km di coda. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la A26 Genova Gravellona Toce. Per gli intensi flussi di traffico invece, sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo segnaliamo coda a tratti tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempo di percorrenza di 1 ora e 20.

0: 20 minuti. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 verso quest'ultima, con il tratto che si percorre in 45 minuti, e sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, qui il tratto si percorre in 40 minuti. Ed è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ora protagonisti. Buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qua, amici e amiche, 19:08 minuti, buona serata e bentornati ai protagonisti. Tutto può accadere in questo programma, anche per esempio la presenza da una città che è la Torre Eiffel, da Parigi, il nostro Gianni Simioli.
4: Oh, io stasera voglio aprire dicendo oh, che bell'aria fresca, non so da voi, ma finalmente si respira, almeno qui a Napoli. Taranto, da te?
5: Sì, sì, qua si respirava, era tornato, oggi tornato già il caldo, però no, sì, non, sì, proprio, sì, beh, non sì, come sì, un tempo, però comunque 28, no, 27.
4: Non è quello africano, no, che manda, no, Fredella per renderci le giornate impossibili, no. Comunque Fredella, mi è piaciuto questo viaggio che ci fate fare a Parabita, nella grotta delle Veneri,
3: dove che si do, che si do, che si do, sì. 28.000 anni fa si faceva l'amore.
4: Vabbè, ma credo che l'amore si faccia da sempre.
3: No, io non lo faccio da 28.000
4: vabbè, poi ne parliamo, così ti diamo pure una mano. Comunque scopriremo probabilmente come si faceva l'amore 29.000 anni fa.

0: di Coldplay Everyday Life in apertura di Protagonisti. 19:15 minuti, subito un flash da Andrea Salvati. Ciao Andrea.
1: Buonasera, ben ritrovati, perché si è sbloccata anche la partita di Torino con la Roma in vantaggio. Ha segnato il solito Malen, 2 minuti fa assist di Dybala. Malen da terra, primo tentativo ribattuto, poi proprio da terra colpisce il pallone che finisce in rete. Torino 0 Roma 1, sempre il Como in vantaggio 1-0 in casa contro il Parma.
2: Grazie a quel bell'uomo, allora, di Andrea Salvati. Io direi subito, Gianni, sì, per non perdere tempo.
3: Andiamo a Parabita. Se ci può spiegare, visto che sono stati ritrovati gli scheletri di un uomo e una donna abbracciati, presumibilmente mentre facevano all'amore, se ci può spiegare, se ha capito qualcosa di come lo si faceva ai tempi del Paleolitico.
2: Esatto. Sindaco,
3: se è cambiato qualcosa.
4: Buonasera a voi, buonasera.
2: E lei è l'esperto del Kama Sutra di 29.000 anni fa, è lei?
3: Esatto.
4: Non esattamente.
2: Però ci siamo avvicinati, no? Giusto?
3: Però è un'altra grande scoperta, no? Che porterà tanto turismo a Parabita dopo le due statuine della Venere. Giusto, sindaco?
4: Le due Venere di Parabita, e adesso abbiamo questa ulteriore scoperta. Degli innamorati di Parabita.
2: Anvinghiati in una camporella fatta 29.000 anni fa, giusto?
3: Non si capisce, non si capisce niente, però in realtà lei è più paleo.
4: Si capisce tutto.
3: Si capisce, quindi facevano come facciamo noi, insomma.
4: Erano delle sepolture, ovviamente, però c'è veramente tanto affetto rispetto a questo modo di seppellire le persone, veramente tanto affetto. Pensare che 29.000 anni fa abbiano fatto una cosa del genere fa impressione.
0: Infatti, perché sennò mi chiedevo non è che erano venuti a mancare mentre facevano quello, no?
3: Allora i giornali, come al solito, i titoli per acchiappare i click.
2: Quello è SPQR.
3: Quindi in realtà, sindaco, lei sta dicendo che eravamo migliori nel paleolitico rispetto a oggi, che siamo diventati delle merde, giusto?
2: Questo non penso. Non ha detto questo.
4: Mi sembra un giudizio troppo tranciante, però posso dire che 29.000 anni fa hanno dato prova di sentimento.
2: Confermo. E adesso ascoltiamo Samurai J.

0: Likes You, 19:23 su RTL 102.5. Attenzione, perché il conto alla rovescia è già iniziato. Sì. Il 28, la do io la notizia perché Signoli non vuole, ma il 28 di settembre.
1: Sì.
0: Ci sarà l'operazione San Gennaro a Napoli.
1: Sì, o meglio, sì, il premio San Gennaro Award edizione 2026, quest'anno supportato addirittura dalla mia radio RTL 102.5. Quindi Taranto il 28 settembre, insomma, noi ci collegheremo dal Duomo di Napoli.
2: Ma bellissimo.
0: Stai il miracolo pronto di San Gennaro, sai quale sarà? Tutto quale straordinario. Sarà? Faremo il notturno, tutto straordinario.
2: Come il notturno? Perché andrà in onda, certo.
1: Intanto segnate il numero 378-378-1025, il vostro sms per la risposta a Cruciterga, che tra un po' torna. Che si vince stasera? Che
0: diciamola. Stasera, allora, in premio è questo: un barattolo di melanzane sotto olio della mamma di Gianni. Buone.
1: Sempre mia mamma. Vabbè. La devo chiamare, un momento.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club?
15: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
14: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
15: Meno male che ho la Bennet Club.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
18: Yuhu! C'è nessuno?
19: Yeah! Uno c'è!
18: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
19: Piacere! Calzolone!
18: Che bel nome! Finalmente qualcuno!

0: sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: c'è Laura Pausini, 19:35 su RTL 102.5. Questo è l'unico programma che ha nell'aeroporto di Roma Fiumicino Terminal 1 uno studio, e questa sera la nostra Alessandra Vatta ci darà prova di conoscenza di linguistica elevata. Ah, C1 di inglese. Non so se ne sono idea,
1: Quando dici così, Francesco, adesso c'è un hype intorno al mio inglese. Intanto ciao a tutti.
2: Rispetto al nostro sembrerai veramente Elisabetta. Ecco,
1: ed è voi che però dovete tradurre adesso. Vai, io sono con le ragazze.
2: Vai.
1: So, what's your name? Raya, ok, and what's your name?
3: Simona.
1: Fin qua ci siamo.
4: Fin qua ci siamo, sì.
1: So, where are you from and why were you here in Rome?
3: We're from Bulgaria and we were here on a holiday for a couple of days.
0: Ah, beh, in vacanza.
1: Okay,
0: dai,
1: so let's translate.
4: E sono dalla Bulgaria. Ok, fin qua. Dai.
1: Okay.
4: Poi.
1: So, what's the favorite part of Rome that you have seen?
3: Maybe my personal favorite is the Colosseum.
1: Just one second, they have to translate, my friend. Quindi adesso traducete, per favore.
0: Vabbè, che le piace il Colosseo e la cattedrale di Foggia.
1: Però poi detto anche un'altra cosa. Ha detto che è stata la prima volta che è stata qui a Roma. Dovete prestare attenzione, ragazzi, a quello che
2: dicono. Hai ragione, ho capito il Colosseo, cacio e pepe. Ho pensato a un piano.
1: No, non l'hanno detto.
2: Non l'hanno detto, va bene.
1: Have you tried the cacio e pepe? The famous Italian Roman pasta.
0: Non gliene frega nulla.
2: No.
1: L'hanno provata, palesemente non l'hanno provata.
4: Next time.
0: Chiedi qual è la sagra del paese della Bulgaria.
2: Dai.
1: Direi di no, ragazzi. Magari. What's the most typical plate in Bulgaria?
2: Se va bene.
3: It's a pastry with cheese and
0: pomodori sotto olio, vabbè.
4: No, una specie di pasta sfoglia col formaggio.
1: Sorry for my friend.
4: Buon viaggio.
2: Grazie, new hit.

0: Green Day, Basket Case, 19:43 minuti, in protagonisti a grandissima richiesta, perché tutti vogliono le melanzane sotto olio fatte dalla mamma del nostro Gianni.
1: C'è un problema, saranno pronte a fine settembre, quindi diciamo il probabile esatto amico, amica che se la giudicherà dovrà aspettare un po'.
2: Scusa, ma non c'ha quelle dell'anno scorso conservate?
1: Finite, noi ci mangiamo tutto a casa nostra.
0: Vabbè, comunque il cucitare che ti oggi, esatto, la domanda qual è? Vai,
2: qual è,
0: prego,
2: qual è? È una domanda che anche i bambini conoscono. Ve lo ricordate Dumbo?
0: Sì,
1: come allora,
2: Dumbo era, diciamo, bravissimo da bambino, no? Da piccolo, appena nato, era un prodigio.
0: Esatto.
2: E quindi com'era? Lo dite voi, inizia con la E. Lo dite al 378-378-1025.
1: Quindi,
2: un prodigio.
1: Come era soprannominato Dumbo da bimbo, che era un ragazzo eccezionale. Non abbiamo capito niente di questo crucitello.
2: Un animale.
1: Nulla.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
14: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower. Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
19: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29.90 al mese per i primi 18 mesi.

0: Cyrus, 19:54. Allora, due amici si sono avvicinati al crucerba, hanno quasi indovinato,
1: sì.
0: Quasi.
1: Sì, devo dire, state diventando bravissimi. Taranto, il premio fa gola, diciamo.
2: Ricordiamo che arriverà tra un po', ma ci metterà un po', però le melanzane arriveranno.
0: Sì, le melanzane, beh.

0: Chiudiamo con gli Extreme questa prima ora di Protagonisti. Ma c'è la soluzione al Cruciterga?
1: Armando, giusto? Vai. Francesco?
2: Esatto. Armando, allora, per la rubrica Cemento Armando, eccolo qua. Allora, Armando, buonasera.
3: Buonasera.
1: Allora,
2: La domanda è:
1: com'era soprannominato il piccolo Dumbo? Perché da bimbo era veramente superiore a tutti gli altri.
0: 5 secondi.
2: Intelligentissimo, com'era? Sì. Al volo?
3: Un elefante prodigio.
2: Perfetto! Le melanzane sott'olio, grazie.
1: Solo tra poco. Fine settembre.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura. Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, sono le 20.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buonasera da Sergio Gadda. Subito una notizia di poco fa: un uomo di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana in provincia di La Spezia, è morto nelle acque del Golfo di Alghero in provincia di Sassari mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione pesca in apnea 2026. Dopo un'immersione, l'esperto subacqueo non è risalito in superficie. Le cause sono in corso di accertamento. Voltiamo pagina: il premier israeliano Netanyahu attacca in un video sui social NASA il documentario sull'esercito israeliano a Gaza, premiato a Venezia. Massimiliano Mantiloni.
10: Con un video sui social il premier Netanyahu attacca NASA, il documentario di produzione israeliana sull'esercito a Gaza, che al Festival del Cinema di Venezia ha ricevuto il premio della giuria. È sconvolgente, stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha dichiarato Netanyahu. Dopo l'attacco del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, siete una vergogna per l'intero popolo di Israele, andatevene. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nel documentario, accusato di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati dello Stato ebraico. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali.
9: Notizia che arriva in questo istante riguardo all'eruzione dell'Etna. L'aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle 10 di domani. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno.

0: anche per Gasperini copioso il turnover fuori Sulé, Malen, Cristante, Dybala per Mora, Castro, Conè e De Ron alle 20.45 a San Siro. Inter Udinese, a te.
1: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani splenderà ancora il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche piovasco sulle regioni meridionali, specie sul basso Tirreno. Qualche fenomeno a sfondo temporalesco in particolar modo sulla Sicilia. Clima ancora una volta caldo ed estivo con massime diffusamente intorno ai 28-30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 7 Serra Valle Genova, dove tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia verso Milano ci sono 5 km di coda per un incidente ora risolto. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, sulla diramazione Roma Sud, registriamo un chilometro di coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E ancora per traffico intenso, sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Scandicci il bivio per la 1 direttissima verso Bologna con tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti circa. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 verso quest'ultima con il tratto che si percorre in 1 ora e sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino. Qui il tratto si percorre in 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: RTL 102.5. 26 minuti, seconda ora di protagonisti. Come sempre inizia al bacio, la seconda ora.
7: Campanella, campanella, Taranto, perché è iniziata la scuola. Il nostro Gianni Simioli insieme al sottoscritto. Lo possiamo dire, stiamo conseguendo il diploma alle serali. Quindi da stasera, vabbè, dopo il programma andiamo a scuola.
8: Perché a me hanno detto: guarda, fai un corso di dizione. Ho detto: ma che lo faccio a fare? Devo fare prima un corso di addizioni, perché proprio devo partire dal basic. Capito?
7: A me hanno chiesto pure di fare il corso Buenos Aires. Sì. Pensa un po'.
8: Io e te, i corsi di tutta Italia, Francesco Taranto, no, perché è plurilaureato e lo si sente.
6: Anch'io. Ho fatto anche i corsi, ma anche i viali.
7: Pensa che ho preso la cresima da privatista. Anche la cresima.
6: Ah, pure quella?
7: Sì, pure il catechismo online. Da privatista. Scuola.
8: Vedi, lui è sincero e io confermo. Abbiamo preso la cresima da privatista. Va bene, una bella canzone, vai.

0: Beat, John Legend alle 20:13 su RTL 125. Attenzione perché andiamo a Londra.
1: Come fumo adesso?
0: Fumo di Londra.
1: Perché qual ci porti notizia? A Londra? Beh, perché proprio a Londra, Dio me la sono persa. Ah, sì, due italiani hanno fondato la prima squadra di calcio proprio con il nome Londra, perché Londra non ce l'ha la squadra di tipo del Londra.
2: Cioè, no.
1: Come
2: London, quindi, Albion City, giusto? Hanno creata perché, in 800 però, si sono presentati.
1: Però correggetemi, anche Bergamo c'ha l'Atalanta, no?
0: Ma certo, non c'ha. Ma Londra, certo. Poi due italiani. Uno è Gregorio De Sario, sì, no, eccolo, romano.
1: Pronto? Londra, pronto, ci pronto. Sei?
0: Hello?
3: Londra c'è.
0: Londra c'è. Beh, lui è romano, parla italiano, meno male perché non potevamo tradurre. Allora, 800 provini, ma si guadagnerà bene in questa squadra, giusto per capire se ci conviene.
3: In questo momento non si guadagna nulla, in questo momento si reinveste tutto nella società.
0: Gianni, scuola tua proprio.
1: Sì, però la domanda è, ma nessun londinese ha trovato da ridire che due italiani hanno registrato, perché credo che voi abbiate registrato questo marchio London Albion City, giusto?
3: Assolutamente sì, l'abbiamo registrato e ad oggi non abbiamo avuto ancora dei riscontri negativi. Però sì, siamo sicuri che arriveranno.
0: Cioè, nessuno ha detto, oh my god, oh no, giusto, Taranto.
2: Esatto.
0: Nessuno, tutti, capito, vabbè.
1: Insomma, quindi vabbè, arriveranno, però teneteci informati e complimenti per l'idea, capito che
0: bravo,
1: idea?
0: Bravo. Gregorio, che non è solo, giusto, perché c'è anche il tuo amico e socio, come si chiama, che salutiamo?
3: Lorenzo Coppello.
0: Lorenzo,
4: ciao,
0: anche a lui.
4: Ciao a tutti.
1: E vai.
0: Grande, e allora, bocca al lupo, e viva Londra.
1: Forza, London Albion City.

0: Alessandro Amoroso, vivere a colori, 20-22 minuti, aggiornamento anche sulla Serie A, Andrea Salvati.
1: Siamo nelle finali delle due partite col Como che ha raddoppiato, Como 2, Parma 0, l'83esimo, Caichi su assist di Perrone, sempre Roma in vantaggio 1-0 sul campo del Torino grazie alla rete siglata da Malen al 40esimo del primo tempo, 2 minuti alla fine dei 4 di recupero a Torino, 1 minuto alla fine dei 3 di recupero a Como, a voi.
2: E io provo a chiamare il sindaco di Como, vediamo se risponde.
3: Vai, dovevamo farlo già l'altra sera.
2: Vediamo, vediamo.
3: Tra l'altro, italiani, segnalateci il vostro
2: sindaco. Eccolo. Sindaco sta vincendo il Como, tra poco, tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
4: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
8: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Zucchero con Partigiano Reggiano 20:33, qui il momento è arrivato e che momento vogliamo anche noi. Aeroporto di Roma Fiumicino, anche sì. In questo intervento ve lo dico, ve lo anticipo, la Vatta sfoggerà doti canore da ballerina e da interprete.
1: Esatto. Proverò a parlare in nuovamente in inglese perché sono con due ragazzi che adesso vi dicono loro di dove sono. So I'm here with
2: Josephine
1: and
3: Casper.
1: Casper. Okay. And where are you from?
3: We're from Denmark, Copenhagen.
1: Copenhagen. Okay. So why were you here in Italy? Why are now you here in Italy and why were you here?
2: We were here for a wedding in Lecce and then we did some stops on the way. So we were in Rome, Pompeii and then Lecce.
1: Ok, avete capito?
4: Sì, sì,
5: per una festa. Una festa a Lecce.
4: Sì, un matrimonio, sì.
0: A Lecce, il pasticciotto. A Lecce,
1: però poi hanno fatto determinate tappe. Avete capito che tappe hanno fatto?
5: No. No, no.
1: Hanno fatto Pompei, Roma.
5: Sì.
1: E adesso Roma, quindi Pompei. Stanno tornando a Copenaghen.
0: Okay. Senti, posso chiedere, visto che hanno frequentato un matrimonio, te lo chiedo come ecco si scrive, busta. Perché Gianni mi scrive le domande.
1: Okay.
0: Do you knov, proprio con la doppia V.
5: Sì, vabbè.
0: Bustarello.
4: Ah, Bustarello.
5: Non facciamoci riconoscere, lascia stare.
1: We're in Italian called bustarella. It's like a paper with someone inside and it's really useful in the wedding, especially in the south of Italy. So they are saying, do you know it?
3: No, we don't. We call it a credit card, you know, with money inside.
0: Non hai dato soldi.
4: No, mi sa che ha pagato con la carta lui, mi sa che ha pagato con il POS.
1: Buon
5: viaggio.
3: Some people also call it like a husband.
4: Ciao, New It.
5: Grazie.

0: 20:41 minuti su RTL 105 all'interno dei protagonisti. Noi ancora stiamo pensando a The Boosterell e gli amici di dove erano, di Copenaghen, amici danesi che hanno pagato. Vedi, questa è proprio, non ho capito, la civiltà del nord. Non vanno a Lecce, un matrimonio, pagano con la carta. Cioè, tu ti rendi conto che arriva lì.
1: A differenza mia e di Gianni, che avremmo rubato, non so, almeno delle piante nel ristorante.
2: Non
1: Gianni,
2: è vero.
1: Ma di la verità, ne abbiamo fatti tanti di matrimoni insieme.
2: Ma guarda,
1: su,
2: per colpa tua, nessuno più mi invita ai matrimoni.
1: Ma meno male, tu sei felice.
2: Nemmeno ai compleanni.
0: No, mettono i piatti di carta ormai per paura, capito? Che magari
1: ma ti ricordi quella collezione di piatti d'argento al 50° di sacerdozio di un tuo amico? Te lo ricordi?
2: Come no? Mannaggia, guarda, sei troppo una bocca sincera. Taci! Ragazzi, sempre dito.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
8: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum. Costruita intorno a te.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.

0: la vita che io e Simioli vorremmo fare, una vita in vacanza, mentre Taranto è il nostro stato sociale, no?
1: Diciamo la verità. Anche detto fuori onda prima, lo stato cruciale, che mi è piaciuto, come potremmo essere, potrebbe essere un futuro cruciterga, eh?
2: Allora scusate se vi interrompo, io andrei in cantinetta perché è molto atteso l'appuntamento col Millennium. Vero. Che cosa vuoi sentire stasera? Frace, il titolo lo scelgo nei Veri Normal, però ricordatelo, eh.
0: Lo scelgo io? Sì. Ah, i Veri Normal.
2: Il titolo.
1: Ma allora, solo l'artista, l'artista.
0: Do un indizio. Sì. Ha a che fare con una crema antirughe.
2: Ma che? Cioè,
0: perché vabbè, rimani sempre giovane.
1: Ma allora noi vogliamo una canzone degli Alphaville, giusto
2: Gianni? Degli Alphaville, ci sono arrivato, dai. Quale volete?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora cambia il risultato del calcio, andiamo da Andrea Salvati. Andrea.
3: Sì, ben ritrovati, perché finite Como Parma 2-1, Torino Roma 0-2, cominciata da 10 minuti Inter Udinese, a sorpresa Udinese in vantaggio a San Siro, colpo di testa di Abangua, 2 minuti fa Inter 0 Udinese 1.
4: Grazie Andrea Salvati.
5: Grazie,
4: allora,
5: grazie.
4: Nel frattempo la gente ha votato, le persone
5: l'unico
4: hanno votato.
5: Pezzo, ecco, l'unico pezzo che voglio dire, diciamolo.
4: Beh,
5: dai.
4: Sì,
5: Fredè, qual è l'unico pezzo degli Alphaville, quello che almeno ricordiamo tutti?
6: Forever Young.
5: Ecco. Ma quanto sei bravo, quanto sei bravo.

0: Alphaville, Forever Young, Millennium Meat, che avete scelto voi, cari amici, bravi, bravi che avete scelto.
1: Allora, chiamo
2: il sindaco di Como.
3: Ho capito, ma non l'ho sentito, ma ha vinto, sta vincendo.
0: Alla fine.
3: Allora chiama il sindaco di Como e facciamo un gran finale, visto che noi siamo
0: Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2.
2: Grazie, ho vinto, sembriamo al bar dello sport.
3: Sindaco di Como, abbiamo pochi secondi, vogliamo festeggiare con lei, visto che è uno dei nostri sindaci, no, abitué.
2: Ma sindaco Rapinese, ma ci risponda, ma perché non ci risponde?
0: Ma sarà fuori col bandierone.
2: Ma sta sbandierando per la città.
0: È la Champions, probabilmente, pura, no? Hanno vinto anche la prima partita.
3: Vabbè, lo chiamiamo domani, come ragazzi.
2: Come iniziano i promessi sposi? Quel lume del lago
3: di Como. Va bene,
0: noi torniamo domani, giusto?
3: Ciao a tutti da Napoli. Ciao,
0: domani. Ciao.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Collepasso, in provincia di Lecce, sono le 21.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buona serata da Nicola Pompei. In apertura gli esteri, oggi il presidente americano Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Massimiliano Mantiloni.
11: Il presidente Trump annuncia una sorta di tregua energetica tra Mosca e Kiev con lo stop agli attacchi sulle raffinerie. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dal conflitto in Iran, dichiara il leader statunitense, preoccupato dalla fiammata del prezzo del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm a novembre. Cauto il presidente ucraino Zelensky, noi siamo pronti, ma prima le garanzie, se Mosca ferma gli attacchi ai siti energetici ci fermeremo anche noi, ma non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Trump tira in ballo l'ex presidente Biden. Gli aumenti dei prezzi in tutta l'America sono stati causati da Biden e dalla sua amministrazione. Persino il petrolio costava più sotto Biden di quanto costi adesso. Secondo il leader americano, il petrolio crollerà non appena terminerà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. E ancora, il petrolio scorre attraverso lo stretto di Hormuz. I paesi del mondo che non ci hanno aiutato dovrebbero rimborsare.
10: Notizia di poco fa, lo stop ai voli all'aeroporto di Catania è stato prolungato fino alle 10 di domani mattina per la cenere vulcanica dell'Etna. La società di gestione dell'aeroporto ha disposto la chiusura degli spazi aerei C1 e B3, due settori del cielo controllati dagli enti di traffico aereo interessati dalla nube di cenere, sospesi quindi sia gli arrivi sia le partenze in attesa di una nuova valutazione sulla sicurezza della navigazione. Passiamo allo sport, il calcio, i posticipi della quarta giornata di Serie A. La Roma ha battuto 2-0 il Torino, vince anche il Como 2-1 contro il Parma. In corso adesso a San Siro Inter-Udinese. Andrea Salvati.
0: E siamo alle 16esime, l'Udinese ha appena raddoppiato, Inter 0, Udinese 2. Inizio shock per la squadra di Cristian Chivu, che va sotto con Abancual, nono minuto, su un colpo di testa ravvicinato su un ottimo cross di Gomez, e proprio adesso il raddoppio di Ekellenkamp su assist di Davis. Quindi in 16 minuti a San Siro l'Udinese si è portato sul 2-0 sull'Inter. Come detto tu, nel pomeriggio vittoria del Como in casa 2-1 sul Parma con reti di Ramon e Caichi di Romero per gli ospiti a tempo scaduto. Vittoria anche per la Roma, che fa 2-0 in trasferta sul campo del Torino con una rete di Male nel primo tempo e di Pisilli a tempo scaduto. A te.
10: È tutto il traffico.
9: Via Radio.
12: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano ci sono 2 km di coda per ripristino incidente. Il traffico scorre su una corsia. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Impruneta e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: È tutto anche per noi, a più tardi.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?

0: presenza di lui, Simone Palmieri, che se la ride di già, e da Roma, senza di lei, Stefania Iorice, buonasera.
1: Buonasera, eccoci pronti e carichi per una nuova settimana insieme. Bello anche ritrovare Francesca Cheyenne.
0: Forse.
2: Buonasera,
3: buonasera,
2: finalmente.
3: Buonasera, Franca.
2: Finalmente.
0: Cosa? Sono le 21:04 minuti, abbiamo appena iniziato, già finalmente.
2: No, ma finalmente, dicevo così in generale.
0: Se tu ti sei collegata alle 20:20, Franca, è un problema tuo.
1: È stata
2: noto che c'è già della polemica. Iniziamo bene la settimana.
3: Buonasera Andrea Salvati.
4: Buonasera. Insieme per seguire Inter Udinese 0-2, espulso anche qualcuno dalla panchina. Adesso non ce lo fanno vedere, continuano a farci vedere l'arbitro, rosso il cartellino alla mano, espulso Kolarov, il vice di Christian Kivu. Probabilmente gli avrà detto,
0: non lo so. Sigla, Beppe.
4: Non credo abbia detto così.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Annalisa con Bellissima alle 21.12 su RTL 102.5 nella suite. Andrea Salvati, buonasera.
1: Buonasera, ben ritrovati ancora. Gran gol di Carlos Augusto al minuto 26, ha tirato praticamente da Piazza Axum, accorcia le distanze. Inter 1 Udinese 2, gol e spettacolo a San Siro, né?
2: Ma hai visto possiamo che bello chiederti di annunciare i gol con più calma? Mi hai preso un colpo, pensavo fosse successa una tragedia.
1: Ma per i tifosi Udinese è una tragedia.
3: Il fatto che ha preso un colpo anche a lui perché non la stava seguendo.
1: Ce l'ho lì.
0: Scusate, il tempismo con il quale ho detto Andrea Salvati ha segnato l'Inter.
4: Bravissimo Palmieri, bravissimo.
2: Tutto tuo, guarda.
3: È culo.

0: 5,
1: nella suite Franci, sì. Buonasera, ben trovata, come stai?
2: Molto bene, grazie. Bene. È stato veramente un weekend intenso.
1: Beh, anche la settimana precedente.
2: Esatto. Anche la settimana non è stata male.
3: È stato difficile stare lontana da noi, di la verità. Ti siamo mancati un pochino.
2: Devo dire di no, devo dire che sto bene lo stesso. Però in qualche modo mi è mancato, diciamo, il contatto. Ecco, insomma, il mio lavoro mi è mancato più che voi, diciamo la verità.
1: Sì, anche perché noi poi Franci ci sentiamo sempre durante la settimana, che quando non andiamo in onda insieme.
2: Sicuramente Palmieri non mi manca, ci mandiamo 800 messaggi al giorno.
4: Ma sai che sono un po' geloso del fatto che vi sentite voi due in privato.
2: Nicolò,
4: e a me a
2: tu sei più ermetico.
1: È vero, Nick ermetico.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
14: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Post Malone con Kemko.
1: Attenzione, pareggio dell'Inter, Nicolò Barella al 35esimo su assist di Thuram. Sono bastati 16, 26, 35, 20 minuti all'Inter per riprendere subito il match a San Siro. Ora Inter 2, Udinese 2, dopo il momentaneo vantaggio doppio degli ospiti con Abancua ed Kellenkamp, i gol di Carlos Augusto e di Barella, 2-2.
2: Ma è vero che allora Simone Palmieri porta fortuna all'Inter?
3: Certo.

0: A vivere il mio tempo alle 21.38 su RTL 105 nella suite. Un'info di servizio. Oggi ho scoperto.
1: Cosa hai mangiato?
0: Oggi ho scoperto da un articolo che, per esempio, i finocchi raggiungono quantità di potassio come una banana, oltre ad avere delle proprietà antiossidanti importantissime.
1: E quindi quanti ne hai mangiati? Un chilo? Perché
2: che
1: solamente
2: articolo di
1: in
2: giornale
1: questo caso
2: è che parla di finocchi e banane.
1: Solo un chilo di finocchi potrebbe darti il giusto quantitativo di potassio. Quindi è battaglia persa.
0: Bisogna mangiare
3: banane e finocchi.
0: Più finocchi per avere lo stesso quantitativo di potassio di una
1: domani.
0: Banana.
1: Più finocchi per tutti,
3: che
1: dai.
3: C'è una confusione.
0: Oppure più banane per raggiungere i finocchi.
1: Per tutti.
3: Beh,
1: esatto.
3: Questa è giusta.
1: Ottima,
3: questa
1: ottima
3: giusta.
1: Domanda.
3: Sì, sì.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 100

0: 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
1: Non ci credo.
4: Vedrai che andrà tutto bene.
1: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Andiamo.
5: La sua curiosità è soddisfatta?
3: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, brava anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.

0: Biagio Antonacci, ho la musica nel cuore, 21:52 su RTL
1: 102.5. Sta per uscire il suo nuovo album, eh?
0: Hai ragione.
1: Hai Mustang.
0: Brava Franca. Andrea Salvati.
2: E se non accendi
3: il microfono,
2: guardate, il microfono, cosa c'è scritto qua?
0: Scusa,
2: grazie, no, perché poi dopo...
0: Vabbè. Sì, vai.
2: Vi facciamo?
0: Sì.
3: È iniziato il secondo tempo a San Siro da 2 minuti e 40 secondi, 2-2 dopo i primi 45 minuti di gioco al Fulm di Cotone, né?
4: Tutto molto chiaro.
0: Cos'è?
2: Ma non era la parola d'ordine di Al John e Jack? Sapete quando devono fare le missioni e c'è la parola d'ordine? Fumicotone.
4: Sì,
0: ah, sì. Ah, davvero?
2: Le mie reference, scusate. C'è Gaia.

0: Meraviglia di Bryan Adams con
1: ecco,
2: anche meno, se non perdi un polmone.
3: Nick, com'era Nick?
4: No, non voglio più dire niente.
1: Era. È disperato Nick questa no. sera.
0: Attenzione, salvati!
3: Non succede niente, sempre
0: vabbè, niente.
1: Dobbiamo trovare noi il contenuto, Palmieri.
0: Hai ragione, stava parlando di finocchi. Vogliamo ripartire da lì, Nick?
2: No. Dei vegetali. Perché se sì, certo. Hai trovato questa dieta carica di potassio, diciamo le cose per bene, no?
0: Hai ragione. I finocchi sono pieni di potassio. Tra poco ripartiamo da qui. Se voi fate una dieta a base di finocchi su RTL 102.5. Come state? A tra poco nella suite.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Ostravetere, in provincia di Ancona, sono le 22 in punto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona serata da Nicola Pompei. In questa edizione partiamo dalla politica italiana. Beppe Grillo torna ad attaccare il partito che ha fondato. L'ex comico ha infatti aggiornato il suo stato WhatsApp con una chiara critica alla forza oggi guidata da Giuseppe Conte. Alberto Ciapparoni.
8: L'indiscrezione è sempre più forte. Dietro le quinte si parla di un Beppe Grillo sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito, rappresentare le prossime elezioni, per mettere in difficoltà gli ormai ex amici dei 5 Stelle. Non a caso ha aggiornato il suo stato WhatsApp con una chiara critica alla forza guidata attualmente da Conte, Movimento 0 Stelle, e fra una settimana, il 21 settembre, Grillo tornerà a parlare pubblicamente, ospite di Pulp, il podcast di Fedez, ma il duello non è soltanto politico, si svolge anche nelle aule di tribunale, perché proprio qualche mese fa il comico genovese ha avviato una causa legale contro Conte per la titolarità del nome del simbolo del Movimento 5 Stelle. Difficile, viste i tempi lunghi della giustizia italiana, che una decisione in questo senso arrivi in tempo per le elezioni del 2027, ma intanto sembra in arrivo una lista a sinistra del campo largo con l'obiettivo di togliere voti all'alleanza 5 Stelle, PD, AVS e Italia Viva.
7: Notizia di poco fa, una petroliera è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz, lo hanno reso noto i media iraniani, senza tuttavia specificare quando si sia verificato l'incidente. E scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Donald Trump parla di cospirazione malata, anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti, le nuove tecnologie rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, il monito invece di Mattarella. E infine il calcio, i posticipi della quarta giornata di Serie A. La Roma ha battuto 2-0 il Torino, vince anche il Como 2-1 contro il Parma, in corso a San Siro Inter Udinese. Andrea Salvatore.
9: E si è compiuta la rimonta dell'Inter che ha appena ribaltato il punteggio con Thuram che al 57esimo imbeccato da Tiuf sigla la rete del 3-2 per l'Inter. Inter che nel giro di 15 minuti era andata sotto di due reti in casa contro l'Udinese. A Banqua con un gran colpo di testa ravvicinato dopo 9 minuti il raddoppio di Enkele in Campale al 16esimo, poi un tiro dai 30 metri di Carlos Augusto al 26esimo accorciava le distanze, la pareggiava Barella al 35esimo e ora in apertura di ripresa al 57esimo la rete di Thuram per il momentaneo Inter 3 Udinese 2 al 59esimo. A te.
7: È tutto, meteo e traffico.
6: Previsioni del tempo.
10: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani splenderà ancora il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche piovasco sulle regioni meridionali, specie sul basso Tirreno. Qualche fenomeno a sfondo temporalesco, in particolar modo sulla Sicilia. Clima ancora una volta caldo ed estivo, con massime diffusamente intorno ai 28-30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
11: Buonasera da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 di domani sono chiusi sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna e

sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Bologna-Borgo Panigale ed il raccordo di Bologna-Casalecchio verso Ancona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon

0: niente, dai.
1: Ma che lingua era?
0: Ma lasciamo perdere.
2: Allora, presentiamoci, facciamo le cose con comodo e con calma. Va bene? Certo. Francesca Ceyen, Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri, RTL 102.5 la suite. Fino alla mezzanotte noi ci siamo. Tra poco, Nick, ripartiamo da
3: Non lo so.
2: Dai Fratelli di Innocenzo, ve lo dico io. Ah. Marrakesh e Guè, Casini.

0: quarto gol dell'Inter mette la firma sul match. Ale. Anche Pio Esposito, Inter 4 Udinese 2, riceve palla dall'interno del rigore da due passi da Zielinski e poi di piatto destro
1: che
0: batte il portiere dell'Udinese per la quarta volta in questa serata, eh?
2: Che squadra.
0: Quindi siamo al 67esimo, Inter 4 Udinese 2.
1: Due.
2: Possiamo già dirlo.
3: È finito.
2: Scudetto in tasca, ragazzi.
1: Ah.

0: Charlie Puth, Selena Gomez, 22:18 su RTL 102.5 nella suite Andrea.
1: E Andrea, cosa devo raccontarvi ancora?
2: Buonanotte.
1: Siamo al 74esimo a San Siro, un dominio nerazzurro, Inter 4, Udinese 2, insomma nerazzurri che sotto i due gol, siccome lo fanno apposta per rendere le partite un po' più entusiasmate. Io sono di questi da qua. Troppo forte l'intervista finora in questo inizio di campionato.
3: Vero, vero. Tra l'altro, buona notizia per i tifosi interisti perché è entrato anche Di Marco, giusto Andrea?
1: Giusto, giusto. Sì, saluto.
3: Saluti Di Marco.
2: Salutiamo anche noi,
1: sì, perché voi
2: certo.
1: Non lo sapete, ma Di Marco, la gente non ne frega niente. Però Di Marco, io vi dico che io con Di Marco.
3: Vabbè, grazie
1: Di Marco.
3: Andrea, grazie Andrea.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.

0: Ali Goldi.
1: Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, il quinto gol dell'Inter mette la firma sul match. Anche Bonny, minuto 79, siamo all'83esimo di Inter 5 Udinese 2. Udinese che aveva un po' illuso, passato in vantaggio 2-0.
2: Povera Udinese, adesso, sai, adesso mi dispiace per l'Udinese.
3: Sì, Empatizziamo.
2: Bisogna sempre empatizzare con chi perde, no?
1: Non sono d'accordo.
2: Non sono d'accordo. Perché alla fine sali sul carro del vincitore, sempre, ovviamente, perché sei interista.
1: No, io non sono interista.
2: Ah, non sei interista.
1: Io ti farò il Villarreal.
2: Ah, già, è vero.

0: E Duran Duran con Ordinary.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Ha accorciato le distanze l'Udinese con Gueye al minuto 91. Al primo dei quattro di recupero assegnati. 8 gol a San Siro. Serata veramente fantastica.
2: Straordinaria.
1: Inter 5, Udinese 3. Era proprio quello che ci voleva per chiudere questa 5
3: però,
1: giorni calcistiche è cominciata
3: per me.
1: Fammi
3: dire questa cosa.
1: Martedì scorso.
3: L'Inter è fortissima e va bene.
1: Sì.
3: Però l'Inter che prende 3 gol in casa non è una bella roba.
1: Vabbè, allora, i primi due, ma quest'ultimo
2: è stata una concessione.
1: Tra l'altro, poco prima delle 5-3 dell'Udinese, c'è stato un palo clamoroso colpito direttamente su calcio di punizione da Stankovic.
4: Sì, c'è stato anche un palo, una parata importante di Martinez su tiro di Karlström dell'Udinese.
1: Sì, se vuoi continuare, vuoi altro. No, non so, no, visto perché... scocciato, offeso. Di cosa volevi parlare in questo intervento? Dimmi.
5: Ti già comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Avicii, Robbie Williams, The Days, 22:43, verità su RTL 102.5 nella suite. Allora, questa sera tutti insieme abbiamo seguito la partita Inter-Udinese, bellissima, ringraziamo ancora una volta Andrea Salvati, la partita è finita, quindi Stefania, a questo punto noi che facciamo?
1: Allora, Stefania e Franca, perché ci occupiamo entrambe della redazione di questo programma, sta canzone che abbiamo appena ascoltato ci ha riportato un po' nel mood discoteca, ma a noi non piacciono più le discoteche.
2: Noi andiamo ai reading party adesso, no?
1: Sì.
0: Cos'è?
2: Sapete che cosa sono? Banda di ignoranti?
1: Si legge qui, si fa la cultura, si partecipa proprio a dei club, anche in questo caso dedicati alla lettura. Hai capito?
2: Esatto. Wow. Una festina a base di lettura. Pensa che divertimento,
1: Disanina Palmieri. E via.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?

0: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
0: Non fartela scappare.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: The Kid Laroi con Justin Bieber, Stay, alle 22:51 su RTL 102.5.
1: Girl power. Eccoci qua. Allora, stavamo parlando di questi reading party che in realtà, insomma, sono una cosa parrebbe anche divertente, perché vengono organizzati in locali, addirittura in musei. Insomma, si abbandona per un attimo lo smartphone, l'iPad, eccetera, ci si concentra sulla lettura e poi davanti ad un drink o ad un caffè o a un tè si discute, insomma, si chiacchiera di quello che si è letto.
2: Vado ad
1: Quindi
2: una
1: è un
2: festa.
1: Modo, insomma, per è un modo un po' per disintossicarsi dalla tecnologia.
2: Sì, sì. Io vado ad una festa per andare a leggere un libro.
3: Sì, ma io già lo faccio, Nick.
2: Sì, dove lo fai?
3: Capita spesso di farsi festini qua.
1: In bagno lo fa.

0: George Michael con Amazing alle 22.59 su RTL 102.5 nella suite. Quando si parla e si chiacchiera insieme a voi anche di queste sì. serate dedicate poi alla lettura e alla condivisione di libri, è sì. così Franci?
1: Sì, non solo serate, insomma sono dei momenti che hanno, che si è pensato, no, di ritagliarsi proprio per staccarsi dall'ossessione della, esatto. della l'ipertecnologizzazione della nostra vita.
0: Cosa, scusami?
2: È vero, tra l'altro ho partecipato anche io ad un evento del genere su Roma, l'ho fatto solo perché c'era sì, un tipo
1: per
2: che
1: uno
2: mi
1: scopo però oscuro,
2: ho comprato un libro, pensate,
3: tre metri sopra il cielo hai letto come libro.
2: Esatto, di Moccia, adoro. Anche a Vecchiano in provincia di Pisa sono le 23 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei. Donald Trump oggi ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice il leader statunitense, preoccupato ovviamente dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. In Europa intanto cresce l'allarme dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia. Torniamo a parlare di politica e della nuova legge elettorale, c'è Alberto Ciapparoni.
6: Dopo il via libera del Senato, il provvedimento tornerà a Montecitorio, dove il voto segreto può regalare sorprese, come già avvenuto. Insomma, la legge elettorale rimane il fattore cruciale. Senza il cosiddetto Melonellum, il centrosinistra potrebbe evitare il gazebo delle primarie. Il Rosatellum difatti non prevede l'indicazione del candidato unitario a Palazzo Chigi, ma se invece la riforma superasse la prova del Parlamento, a quel punto Meloni potrebbe accarezzare la tentazione di allungare di diversi mesi il momento elettorale, senza escludere la finestra di ottobre alla scadenza della legislatura, con un obiettivo preciso: logorare il vincitore delle primarie, chiunque sia. Secondo la Premier, sarebbe l'unica strada praticabile per provare a ribaltare i sondaggi attuali, che sono poco rassicuranti per il centrodestra, poiché assegnano al campo largo un vantaggio sempre più importante, naturalmente in caso di mancata alleanza fra la maggioranza e Vannacci.
5: Notizia di poco fa, una donna è stata ferita nel tardo pomeriggio in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano, da un colpo probabilmente sparato con una pistola a pallini. A quanto ricostruito, la cinquantenne, mentre camminava lungo il marciapiede, ha avvertito un improvviso dolore alla spalla e notato una macchia di sangue, poi si è recata autonomamente in ospedale. Parliamo infine di calcio, poco fa è terminata a San Siro Inter-Udinese, Andrea Salvati.
7: Un Inter troppo forte per tutto e per tutti, travolge in casa e in rimonta 5-3 l'Udinese, resta così a punteggio pieno in testa la classifica con 12 punti insieme alla Roma. Nerazzurri sorpresi dagli ospiti che vanno avanti con Abanquale, nono minuto con un colpo di testa e addirittura raddoppiano al sedicesimo con Kellenkamp. L'Inter però si rimette subito in riga, accorce le distanze con un gran tiro dalla distanza di Carlos Augusto e poi con Barella. Chiude il primo tempo sulle 2-2, nella ripresa poi le reti di Thuram, Esposito e Bonny per i nerazzurri, di Gueye la rete del 5-3 finale a tempo scaduto con i nerazzurri che colpiscono anche un palo con Stankovic. Finale a San Siro, Inter Udinese 5-3.
5: E tutto il traffico.
4: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli per un incidente si segnalano 5 km di coda tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione di Roma. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono rallentamenti per lavori tra la tangenziale est e Monza verso Milano. Per lavori fino alle 5 di domani sull'Autosole è chiuso il tratto tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 23.04, attention please,
3: my friends,
0: because this program is
2: amazing,
0: but also, not so,
9: also,
0: the third.
9: La terza ora della suite,
0: into 2026 with Stefania, per navigatori,
3: naviganti e navigatori, satellitari e non,
0: come
3: mamma
0: sono, di Stefania
3: mia.
0: Mi manda fuori, passeggeri,
1: e passeggiatrici.
0: Sì, un po' più di entusiasmo, Franca, eh? Pronti a cantare?
10: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: Awok con Fader.
1: Chi? Awok.
0: Ci credo. Ridete.
1: Amo. Ridete. Dai, però, con questo corso. Chiama Gerard English.
0: Sta sulla bocca degli stolti. Alle 23.11 su RTL 102.5.
1: Sentite, è vero che non dobbiamo esagerare con la tecnologia, vero Stefi? Però,
2: sì, però. Ogni tanto ci può tornare utile, non solo per velocizzare, che ne so, compiti anche di lavoro, eccetera, eccetera, ma anche per accorciare le distanze. Ad esempio, mandare reel e video in chat ad un nostro amico che vive, ad esempio, Milano, come voi.
1: O a Helsinki.
2: Helsinki è un modo per dirvi che vi voglio bene, amici.
1: Beh, esatto, quindi che ti pensa una persona.
0: Ma noi avevamo bisogno di questa notizia adesso?
1: Ma tu non lo sai, secondo me sì.
3: Se ci mandiamo i reel ci vogliamo bene.

0: anche l'Orco Royals, 23:17 su RTL 102.5 nella suite. Attention please, perché tra poco torna il tanto atteso Half an Hour del Nick.
1: Prima abbiamo anche detto, ma ce l'abbiamo la sigla innanzitutto?
0: Ce l'abbiamo, è lì.
2: È pronta, guarda.
0: Abbiamo anche detto che avremmo parlato di Fratelli di Innocenzo, perché questo weekend Nicolò è andato a vedere un film bellissimo.
1: Serpenti
0: a sonagli.
3: Non è a sonagli.
2: Serpenti punto.
3: E non voglio assolutamente parlare di questo nell'Half an Hour del Nick.
2: Però hai scelto altre tante altre notizie, giusto? Nick?
3: Guarda!

0: 825 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
5: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
7: E se l'idea funziona, si sente subito.
8: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
9: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
11: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
10: Termini e condizioni sul sito.

0: bon, bon.
1: E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Olli Depresso Fortunato alle 23.26 su RTL 102.5 nella suite. Vi siete persi qualcosa? Storie, notizie, racconti. Beppe, dove vai?
1: La sigla, la ci sigla.
0: State
2: ed è solo lunedì. Basta.
1: In loop, sì.
0: Come?
2: La notizia.
0: Il momento dell'alfa. Novità.
3: Vai, Nick, con la notizia.

0: Pensate un po' che la notizia di questa sera dell'Alfenauer sì, Lick sì, sì, è che stasera non c'è l'Alfenauer.
1: No, perché
0: non è vero. No, la notizia c'è ed è anche una notizia che non so come fa rimanere i tifosi milanisti oppure
2: vai,
0: no.
2: Vai, vai.
0: Ma dopo oltre 6 mesi di latitanza, non sì, si sapeva dove fosse finito, faceva i video su Instagram, il mondiale, le cose, Zlatan Ibrahimovic è apparso a Milanello.
2: Oh.
0: 6 mesi che questo non si fa vedere e comunque ha un ruolo molto importante sì, nella società. Questo per farvi capire che momento del Milan.
2: Va bene, grazie. Su RTL 102.5 ultimo.

0: Panic at the Disco, High Hopes, High Hopes.
1: Ma che ti parte la capsula?
0: RTL 105, Half an Hour del Nick al volo, Nick.
2: Sì, perché oggi è uscito. È difficile. Dai, eh. È difficile, oggi è uscita l'ufficialità del fatto che, anzi, ieri hanno finito le riprese di Scooby-Doo Le Origini.
0: No, questo, beh, lo diciamo. Pazzesco.
2: No, perché era una, certo, è una serie molto attesa. E poi anche la quarta stagione di Lupin, che arriverà il 23 di ottobre. Con Omar Sy, che è uno dei una delle tue serie preferite.
0: Totale, totale. Adoro, adoro, è bellissima. L'hai mai vista, Nick?
2: La prima è molto,
3: no,
2: bella.
3: È bellissima.
2: La seconda?
3: Non l'ho mai vista.
2: A terza.
0: Ma perché dobbiamo sempre?
2: Ah, guarda.
0: Ma perché dobbiamo sempre? Dai. Vabbè, ma vai al cinema.
2: Ma con Stranger Things avete fatto la stessa roba voi. A me.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Tame Impala insieme a Jenny Mangano alle 23.50 su RTL 102.5.
1: Che salutiamo caramente.
0: Salutiamo su RTL 102.5 l'ultima bombetta.
2: Sì, perché al Toronto Film Festival è stato presentato Rocky Sono Io, che è un film che racconterà insomma del Rocky prima che diventi Rocky, no? E a, a, sta

0: Stallone aveva, diciamo, mosso dei dubbi, era un po' titubante,
1: però
0: Sylvester Stallone ha visto il film,
2: è più forte di lui
0: e gli è piaciuto di brutto. Quindi attenzione, perché effettivamente questo Rocky Sono Io si candida ad essere un film magari sorpresa, visto che, voglio dire, chi meglio di Rocky Balboa può dire se Rocky Sono Io è un bel film oppure no?
1: Rocky,
0: no?
1: Am I.
0: Eh?
3: L'ha detto in inglese perché lui ormai internet.
0: Ma è mai, non è mai. Massimo è I am Rocky. No, Rocky è mai, cioè.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5 23:54, non rimane che una cosa da fare e da dire. Franca, a te.
3: Allora, questa è una canzone, insomma, un cult per gli amanti della disco, soprattutto di metà anni 70. E devo dire che ne hanno fatto una versione anche i Take That nel 1992. Esatto. Donna Summer, Couldn't Be Magic.
2: Donna Franca.

0: Donna Summer oppure anche Donna
1: Freke.
0: Alle 23.59 in chiusura delle tre ore della suite su RTL 105. Grazie ragazzi per essere stati con noi, vi
2: bella
0: abbiamo regalato
2: serata.
0: Bellissima serata,
2: forse tornerò anche domani,
0: una
2: vediamo,
0: bellissima puntata. Grazie Cristian Albertone, Beppe,
1: grazie.
0: Di Dio,
1: grazie,
0: grazie da Roma Stefania, grazie. Iodice,
3: grazie a voi ragazzi, grazie, grazie, grazie,
0: grazie, grazie. Francesca Cheyenne,
1: grazie,
2: grazie Nicolò, grazie. Giustini, grazie. Simone, grazie. Palmieri, basta con questi grazie però grazie ai nostri venditi,
1: grazie a tutti.
3: State, state, state.
1: Buonanotte che
2: no.
1: Anche a Bedit.

0: sole in provincia di Brescia è la mezzanotte.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona nottata da Nicola Pompei. In apertura torniamo sulla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata oggi da Donald Trump. Zelensky accetta ma chiede garanzie. Massimiliano Mantiloni.
3: Il presidente Trump annuncia una sorta di tregua energetica tra Mosca e Kiev con lo stop agli attacchi sulle raffinerie. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dal conflitto in Iran, dichiara il leader statunitense, preoccupato dalla fiammata del prezzo del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm a novembre. Cauto il presidente ucraino Zelensky, noi siamo pronti ma prima le garanzie, se Mosca ferma gli attacchi ai siti energetici ci fermeremo anche noi, ma non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Trump tira in ballo l'ex presidente Biden. Gli aumenti dei prezzi in tutta l'America sono stati causati da Biden e dalla sua amministrazione. Persino il petrolio costava più sotto Biden di quanto costi adesso. Secondo il leader americano il petrolio crollerà non appena terminerà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. E ancora, il petrolio scorre attraverso lo stretto di Hormuz. I paesi del mondo che non ci hanno aiutato dovrebbero rimborsarci.
2: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena. Il ministro leghista Matteo Salvini ha annunciato una raccolta fondi a Pontida per le spese legali di Roggero. Parliamo anche di musica. Ieri, come previsto sui profili social della band, è arrivata la data. Gli Oasis saranno in concerto a Roma allo Stadio Olimpico il 29 e il 30 luglio 2026. I fratelli Gallagher hanno reso note tutte le tappe del tour che toccherà Regno Unito, Europa continentale, Stati Uniti e Irlanda nel corso del 2027. Infine il calcio, facciamo il punto sui posticipi della quarta giornata di Serie A. Andrea Salvati.
4: Inter e Roma fanno 4 su 4 e restano così a punteggio pieno, solitarie in testa alla classifica. I nerazzurri a San Siro rimontano e battono l'Udinese per 5-3 con gli ospiti che nel giro di 16 minuti si erano portati sulle 2-0. Poi le reti di Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito e Bonny sanciscono la superiorità nerazzurra. Vittoria anche per la Roma, 2-0 in trasferta sul campo del Torino con la rete del solito male nel raddoppio a tempo scaduto di Pisilli. Vince ancora il Como che in casa batte il Parma 2-1. Ramone Caichi per il Lariani, la rete di Romero per il Parma a tempo scaduto.
2: Una notizia arrivata in questi secondi: il presidente della Lituania ha affermato che un caccia della NATO ha abbattuto un drone che era nello spazio aereo del paese. Vi aggiorneremo se ci saranno novità. È tutto via radio.
5: Via radio.
6: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma e più a nord tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione di Bologna, e sulla 12 Genova-Sesti Levante è chiuso il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Milan Benfica. Noi dire Europa League.

0: La mezzanotte e 4 minuti. Buon inizio settimana. Noi cominciamo proprio in questo momento. Tra la fine del lunedì e l'inizio del martedì, signore e signori, Vanessa Gray, ma chi sei?
1: Eccomi, amici, che bello rincontrarci. Bello. Ma fatemi salutare lui. Sì. Mi sei mancato. Mi sei mancato, Armando Piccolillo.
0: Buonasera, buonasera anche alla regia, è tornato Beppe di Dio, sono finite ferie, vacanze.
1: Basta
0: tutto
1: Beppe, basta, torna a noi, salutiamo anche il nostro Cristian Berton.
0: Sì. Che poverino, lui è quello che non va mai in vacanza, ferie, niente, ma com'è?
1: È un lavoratore,
0: c'è chi,
1: ragazzi.
0: C'è chi può e chi non può.
1: Ah, tu dici che sia così? Va bene amici, 02

0: 335 15 15, chiamateci in diretta subito, subito, subito, vi aspettiamo.
1: Se anche voi potete o non potete, chiamateci, va bene? Dai, baby steps, cominciamo con

0: me.
1: È bello fuori, molto, molto bello. Ci sono, non so, pochi gradi, cioè pochi gradi non fastidiosi, tra i 27, 26, 25 gradi. Si sta benissimo, Coez, è sempre bello su RTL 102.5. Cari amici, è sempre bello anche se il prezzo dei biglietti del concerto degli Oasis del 27 di luglio costa in piedi 221 euro.
2: Beh.
1: Ma... Cioè, non è che te l'ha detto il medico di andarci.
2: Di andarci, però...
1: puoi stare a casa e non andarci, però che cosa, cosa voglio dire, Grey?
2: Cosa vuoi dire? Dimmelo.
1: Non te lo voglio dire.
2: Diccelo. E allora lo dico io. Però
1: sei,
2: se tu vuoi vedere, ecco, se tu vuoi vedere la reunion, vuoi respirare in qualche modo quell'aria che magari hai respirato tanti anni fa, sei cresciuto a Pane Oasis, sembra che stiamo vendendo un concerto.
1: Voglio dire un'altra cosa.
2: Cosa vuoi dire?
1: Voglio dire che se tu più vuoi, devi pagare. Se vuoi il posto in prima fila, devi pagare. Al di là che sia un concerto, o in riva al mare, o in hotel, o in albergo. Se vuoi la suite, cacciali i soldi.
2: Cacciali i soldi.
1: Ok, altrimenti ti accontenti, ti prendi la singola, ti prendi, vai in un motel, vai in un hotel. Ecco, sei disposta a pagare il prezzo per una cosa che ami davvero?
2: Sono disposta a pagare o a farmela regalare.
1: No,
2: scusami. No, sto scherzando. Vabbè, se una cosa davvero appartiene a te, o meglio, vorresti ti appartenesse, cioè devi pagare, a prescindere da un biglietto, da un oggetto che insomma vuoi da sempre. Quindi ti devi impegnare e devi pagare.
3: Tu per me sei ossessione.

0: You get what you give, New Radicals su RTL 102.5, mezzanotte e 21 minuti. Allora, come abbiamo detto in apertura, insomma, ci sarà il concertone degli Oasis, costerà oltre 221 euro, si arriva a un massimo forse di 270 euro. Mm. In Italia c'è stato il matrimonio dei Me contro Te, dove il biglietto è costato più o meno quella cifra lì. Ma c'erano altri prezzi, no? Un po' alti, un po' bassi, eccetera, eccetera. E da questo, insomma, si parte e si dialoga sul fatto che se tu vuoi quella cosa lì, c'è quel prezzo, prendi o non prendi, prendi o no. Oppure non puoi farlo adesso, lo fai tra qualche anno quando avrai più argento.
1: Vabbè, dipende, per il matrimonio lì è impossibile, o eri disposto a, insomma, togliere quella cifra, oppure ti perdevi il matrimonio e te lo vivevi attraverso i social. Però pensa, cioè, dove siamo arrivati, no? Che i ragazzi sono disposti a spendere dei soldi per vedere, per assistere ad un matrimonio. Cioè, loro, i Me contro Te, insomma, hanno fatto soldi all'argento, esatto, su questo, su un matrimonio, non le buste ma i biglietti. Al posto delle buste c'erano i biglietti.
0: Senti, Mimmo da Genova dice: sì? Io ho comprato una macchina che quando ero ragazzo non potevo comprarla e adesso la uso quando esco, la uso poco e sono felice come un ventenne. Capito? Cioè, la macchina, ho comprato una Porsche, in poche parole. Mm-hmm. Va bene, dice, avrà messo i soldi da parte perché all'epoca costava un botto, adesso ha trovato, insomma, l'offerta e l'ha comprata.
1: Ecco, magari ha trovato, sì, ha trovato un'occasione, sai, persegui magari quell'obiettivo da anni, poi quando te lo puoi permettere dici quasi quasi forse ora ce la faccio, magari faccio anche una rata un po' più grande, me lo posso permettere, e quindi raggiungi quel risultato.
0: Sono esorbitanti i prezzi, oggi sono cambiati e non sono più come un po' di anni fa, ragazzi. Tutte le stelle.

0: 30 Seconds to Mars, Stuck su RTL 102.5. Beh, in questo non se la passano molto bene, già Red Delito, insomma, non se la passa bene per le cose che sappiamo tutti. Comunque, mezzanotte e 29 minuti, siamo in ottamboli. Amici, chiamateci se vi va allo 02 25 15 15. C'è Vanessa che è vestita con questa giacchetta bianca e rossa.
1: No, arancione. Sessuar. Orange.
0: Arancione, vero?
1: È orange. Oui, oui.
0: Una carcerata, sì. Quella dei cartoni animati,
1: ma
0: no?
1: Come ti permetti? No. Assolutamente è fashion, però poi c'è chi piace, certo. A me e no, chi certo. No, a te.
0: Non ho detto che non mi piace, ho detto che sembri una carcerata dei cartoni animati.
1: È allegra, vedi, lì, ci certo, sono le righe sempre. E sono allegre. Comunque stavo facendo anche un po' una ricerca per capire dei costi importanti, sì. Ad esempio nello sport ci sono anche delle tariffe importanti per le finali degli NBA.
0: Ma come?
1: Cioè certo. Addirittura $58,000, cioè si arriva a pagare. Oppure ci sono anche dei biglietti magari storici, no? Magari sì. Del concerto delle Zeppelin che è andato anche all'asta e anche lì sei disposto a pagare, però lì magari sei un collezionista, quindi quella certo. È ancora un'altra storia.
0: Ma non solo, costano anche tantissimo i biglietti della Formula 1, della MotoGP, dipende da dove vai, cosa vuoi, e oggi ti offrono anche dei pacchetti che per noi comuni mortali sembrano inarrivabili, tipo vai a vedere la gara e ti diamo la suite, ti diamo il ristorante e paghi un botto.
1: A voglia, concierge, oppure il meet and greet. Scusa, non vuoi il meet and greet?
0: Meet and greet.
1: Vai.

0: Grandissimo Francesco Renga, un'ora in più su RTL 102.5 a mezzanotte e 37 minuti, un'ora in più. Un'ora in più per fare tante cose, un'ora in più per stare con te,
1: sì.
0: Un'ora in più per allontanarmi da te, ma io con un'ora in più me ne vado a Sharm el Sheikh, me ne vado in Spagna.
1: Bravo,
0: me ne vado in Francia.
1: Ora che tal?
0: Mi diverto con basta un'ora. Guarda che un'ora è tanta roba, ma per fare tante cose.
1: Sì, ma un'ora lo sai, puoi anche dormire, puoi cucinare, in un'ora puoi decidere di cambiare la tua vita così. Non lo so, non ce la fai più, vuoi cambiare, non lo so, vuoi chiudere la tua storia d'amore, vuoi cambiare lavoro, vuoi trasferirti e trovare un'altra destinazione, vuoi partire per un lungo viaggio?
0: Sì. Bisogna ponderare però alcune cose, non è che parti via, poi fai una cazzata e in quell'ora.
1: È vero. Però sai cos'è? Che alcune volte lì è una questione proprio caratteriale, se sei impulsivo oppure se ti fai prendere un po' di più dalla razionalità, no? Perché se sei impulsivo in un'ora sei arrabbiato,
0: esatto.
1: Non so, puoi combinare dei casini.
0: Parlavamo di prezzi esorbitanti per acquistare un biglietto per un concerto, ma insomma per fare anche tante altre cose. C'è chi non rinuncia a niente e spende e espande tutto ciò che ha, c'è chi invece fa come la formichina e quindi trattiene un po' di denaro per poi passare una vacanza, come dicevamo prima, a Sharm el Sheikh o piuttosto o altri posti, insomma. Lo si fa durante l'inverno, lo si fa anche durante la vita, però poi va a finire che muori. E i soldi che hai messo da parte se li fregano.
1: No, ma infatti guarda, in qualche modo però scusa, cioè te li devi godere, no?
0: Sì.
1: Cioè non è che li devi sperperare.
0: Io
1: però
0: sono più dalla parte di quello che insomma
1: mette da parte.
0: No, metti qualcosina se riesci, se no spendi e spandi e ciaone. Perché tanto amici, a piovere o a morire non ci vuole niente, se dice al mio
1: va
0: paese,
1: bene.
0: Capito?
1: È un libretto di risparmio, per favore, devo risparmiare, aiuto.
0: Ma cosa vuoi risparmiare?
1: Risparmiare.
0: I talk to you.

0: Shepfire, bellissima. Ed Sheeran, RTL 102.5, mezzanotte e 45 minuti. Stavo leggendo un po' di messaggi, Gray, vedi che la gente spende e spande.
1: Sì. E poi secondo me quando metti anche dei soldi da parte, cioè non ce la fai, ti dovresti mettere un limite, magari dici guarda, almeno non so, per un anno, poi proprio sì, compro quel qualcosa che per me è in assoluto, insomma, non si può far a meno.
0: Dovrebbe porsi anche dei piccoli paletti, cioè nel dire anche e non vergognarsi a farlo, ovvero io per 3-4 mesi, per dire, uno si fa questa proposta e dice non spendo soldi per quel determinato oggetto, oggetti, tipo per l'abbigliamento quest'anno voglio spendere poco, prefisso questo budget e quello lì, quello voglio spendere, punto e basta. Poi in realtà non è così.
1: Però quando entri in quel negozio e vedi quel capo che tanto ti piace, allora sì, ma non lo so, cioè non ce la fai proprio, almeno non so, non so voi, però io faccio fatica, ragazzi, alcune volte, infatti alcune volte non vado.
0: Stavo godendo per quel giubbotto che non costa un botto di soldi ed è un anno e ancora lì appeso.
1: Ragazzi, ma non se ne può. Allora, voglio ricordare a tutti i nottambuli che si fossero persi questo appuntamento con Natale, il nostro Armando Piccolillo a maggio ha deciso di farsi un regalo e sarà sotto l'albero di Natale proprio il 25 dicembre.
0: L'ho impacchettato a giugno per Natale.
1: Ma no!
0: Che figata!
1: Che?
0: Figata!

0: Grandissima Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me su RTL 102.5. Beh, non ti devi dimenticare, anche se io mi faccio ricordare, cioè ti faccio una chiamatina ogni tanto, non dico tutti i giorni, ma una volta a settimana, una volta ogni 20 giorni, ti dico ciao, come stai? Allora uno non si dimentica.
1: Dicendo ciao, ci sono gli sconti, vieni a comprare da me. Cosa
0: che
1: fai? Perché
0: faccio?
1: Non vieni da giugno? Ma torna a trovarmi, intanto c'è un vocale, tutto per te.
2: Buonasera Vanessa, Armando, Stefano Albenga. Armando, io lo scarterei sto benedetto giubbotto di pelle che hai comprato a giugno per Natale. Da qui a Natale fa la muffa.
0: L'ho visto.
2: Ciao Stefano Albenga.
0: Ciao Stefano, no, adesso non lo posso mettere, no, lo metto, ho deciso di mettere a Natale. È un regalo di Natale.
1: Ma scusami,
0: lo metto a Natale.
1: Natale 2026 o 2027?
0: Natale 2026.
1: Ah, va bene, meno male.
0: Se ci arrivo, se non ci arrivo, se lo godrà un altro.
1: Samurai J.

0: What I'm Gonna Do, Barry White su RTL 1025. Pochi secondi alla una, vedo già pronto Nicolò Pompei. Ciao Nicolò, come
1: ciao, va? Prontissimo, buonasera, no, ben ritrovato, molto elegante oggi.
0: È da una settimana, 10 giorni che mi prendono in giro perché io a fine maggio, inizio giugno ho comprato un giubbotto, ho fatto un affare e me lo regalo per Natale. Secondo te è strana sta cosa?
2: Nicolò,
1: beh,
2: attenzione.
1: Farsi un autoregalo 7 mesi prima, sì, è strano, cioè, vedi? Io non lo faccio.
0: Sentiamo però un vocale, va.
3: A Natale 2026 a Roma previsti 24-25 gradi. Magari. Armando se ne va in giro col suo bel giubbotto nuovo comprato il giorno prima di pelle.
0: Siete tutti invidiosi del mio affarone che ho fatto.
2: Sì, guarda, siamo tutti invidiosi, tutti. Rimanete lì, ora c'è l'informazione. Anche a Delia, in provincia di Caltanissetta, è l'una. Buonanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona nottata da Nicolò Pompei. Movimento 0 Stelle. Beppe Grillo torna ad attaccare il partito che ha fondato. L'ex comico ha infatti aggiornato il suo stato WhatsApp con una chiara critica alla forza oggi guidata da Giuseppe Conte. Tra i due lo scontro è ormai totale, tanto che dietro le quinte filtra l'idea di un Grillo sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito da presentare alle prossime elezioni per mettere in difficoltà gli ormai ex amici. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Donald Trump parla di cospirazione malata. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. Le nuove tecnologie rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, il monito invece del presidente Mattarella. Stop ai voli all'aeroporto di Catania fino alle 10 di oggi per la cenere vulcanica dell'Etna. La società di gestione dell'aeroporto ha disposto la chiusura degli spazi aerei C1 e B3, due settori del cielo controllati dagli enti di traffico aereo e interessati proprio dalla nube di cenere. Sospesi quindi sia gli arrivi sia le partenze in attesa di una nuova valutazione sulla sicurezza della navigazione. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Si è chiusa la quarta giornata di Serie A. Poche ore fa la Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino, vince anche il Como 2-1 contro il Parma. Dilaga l'Inter di Chivo a San Siro che batte 5-3 l'Udinese in rimonta. È tutto con le principali notizie, in linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia, il traffico.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete per lavori fino alle 5 sull'Autosole. Sono chiusi i tratti tra Chiusi e Fabbro verso Roma e più a nord tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione di Bologna. E sulla 12 Genova-Sesti-Levante è chiuso il tratto tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: L'una e due minuti. Siamo in ottamboli. Siamo noi insieme a voi allo 02 25 15 15. Il numero che raccoglie le vostre telefonate. Ok,
2: salutiamo il nostro pubblico, quello di RTL 102.5. Oggi sono partiti tutti per le scuole, anche domani, i primi giorni, e siamo felici, e c'è traffico, ma siamo felici. E tanti genitori, no?
0: I genitori sono strafelici. Ripartiamo, c'è Anna.

0: Sam Smith, Too Good e Goodbyes su RTL 102.5, l'una e 9 minuti, la seconda ora dei Nottamboli con tutti i nostri amici al 378-378-1025 e scrivono: buonanotte Armando, hai fatto benissimo, vedi che mi danno ragione, che insomma l'affarone c'era e l'ho fatto. E come abbiamo detto all'inizio, no? Cioè vai in cerca dell'affare, oppure se ce li hai i soldi ti prendi quel primo posto, ti prendi quella maglia, ti prendi quella macchina, e se non ce li hai non lo fai, o comunque raggiungi quell'obiettivo facendo dei sacrifici,
1: oppure quando c'è in un negozio fuori tutto poi entri e compri quel qualcosa che non hai in sconto,
0: e non ti serve, compri anche delle volte cose che non servono.
1: Sì poi è chiaro che molte volte c'è anche la nuova stagione, quindi sei spesso attratto da quello che non che non è in sconto, che non è in saldo. Ma abbiamo John. Ciao John.
2: Ciao. Buonanotte.
1: Buonanotte
0: John. Cosa, stavi dormendo?
2: No, sto guardando voi, non dormo.
0: John è uno di quelli che... Ehi, sono John.
1: John,
0: dormo mai.
1: Sono un nottambulo, esatto. John, e di dove sei?
2: Di Catania.
0: Catania. Senti, ma tu quindi cosa fai? Spendi tutto quello che hai o spendi il giusto? Cosa fai tu? Come sei?
2: Spendo il giusto, quando sono l'occasione si prendono anche d'estate.
1: Ma tu sei bravo anche a risparmiare, ogni tanto riesci a mettere qualcosa da parte oppure no?
2: Adesso sì, che ho superato i 60, sì, prima no.
1: Prima no, vedi, quindi dici perché? Con la maturità allora.
2: Sì.
1: Non con l'esame.
0: No,
2: la maturità. Sì.
0: Ma sono i tuoi 60 anni che ti fanno stare calmo su alcune cose, cioè spendi meno perché la tua età...
2: Sì, ora... perché a parte ci sono anche figli, capito?
0: Ah, ecco, cioè ti fregano i soldi i figli, vuoi dire, John?
2: No, sono indipendente. La più piccola c'era di queste. Allora, sono tre con tre donne diverse.
1: Hai tre figli con tre donne diverse.
2: Esatto.
1: Hai capito, bravo, John.
2: Mai sposato però, eh?
0: Mai sposato.
1: Ah, e quindi tu dici che c'è ancora tempo per un'altra e per sposarti?
2: No, sposarmi no, sono vergine.
1: No.
2: Per qualcun altro forse sì, se si trova.
0: Ma chi può dirlo? Ma John, quindi tu vieni considerato bellissimo, secondo me.
2: No, non sono bellissimo io.
0: Però come è possibile allora?
2: Sono uno che piace alle donne.
1: Hai fascino. E come conquisti una donna?
0: Si chiama John.
1: Ehi.
2: Ma con perché le donne si confidano, come ho cinque amiche

0: da 40 anni che tutti vengono, si convivono con me, conosco i mariti, i figli, tutti quanti.
1: Ma sono amiche oppure no?
2: Ma chi sei?
0: Sono amiche, amiche.
1: Ah,
2: sei
1: ok.
2: Sei il consolatore, sei lo psicologo di Catania. Chi sei tu, John?
0: No, ma non solo Catania, sono stato un po' in giro per tutta Italia.
1: Allora, scusate, ce l'ho. John, lo psicologo delle donne.
2: Sì,
0: esatto, perfetto.
1: Perfetto, d'ora in poi, John, facciamo un momento dedicato a te con la tua pillola. Ciao, sono psicologo delle donne.
2: Ciao, John.
1: Ciao.
2: Buonanotte, ciao, caro, grazie. E vabbè, cosa vuoi? Lui capisce le donne. Ci sono degli uomini che sanno utilizzare un certo tipo di linguaggio particolare per far aprire il vostro cuore.
1: È importante, perché noi donne abbiamo bisogno.
2: Deve convedere con me,
1: abbiamo bisogno di confidare. Darci con te o con John o senza di te
2: o con Irama, per esempio.

0: quest'estate ho visto un sacco di persone, anche italiane, con l'ombrello, perché faceva davvero caldissimo. E intanto Rihanna con Umbrella. Va bene, perché non leggi quel messaggio che è arrivato? Scusami se buonanotte, grazie, bella compagnia.
1: Quale messaggio? Sono arrivati diversi.
0: Bello, vabbè, Armando, sì, si è trovato. Con la giacca, quello non lo
1: ecco
0: leggi.
1: Perché, perché vuoi che qualcuno ti faccia i complimenti e arrivano. Io saluto anche chi si fa sempre i regali da solo.
0: E basta questi regali, mamma
1: no, ragazzi,
0: mia,
1: scusami,
0: ma regali vuoi
1: ho
0: tu,
1: capito, ma devo salutare chi ci scrive. E poi anche chi ci segue dalla Ruspa, il nostro Luigi.
0: Luigi. Ciao, ciao. Vabbè. Senti, ci abbiamo un vocale?
1: Sì. No, lo ascoltiamo dopo.
0: Perché?
1: No, è perché adesso siamo in rampa di lancio.
0: Quello una cosa deve fare.
1: No. Poi c'è Alex da Belpasso.
0: Senti,
1: che vuole salutare Francesco, che in questo momento sta lavorando, sta tenendo il passo.
0: Ha fatto la battuta, signori, l'abbiamo capita in tre. Io, lei e Leo Di Mauro. Forse no. Leo l'ha capita,
1: forse,
0: ma non lo so.
1: Io nemmeno l'ho capita.
0: Dai, che torniamo tra pochissimo con Parlar d'amore.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale.

0: Dua Lipa Illusion, diteglielo per favore a Dua Lipa. Cosa? Basta vacanze, ogni poco è al mare, piscina, fotografata, sempre in vacanza. Ma quando comincia a lavorare questa qua?
1: Ma glielo scusa, ma lei fa i concerti, sì, è artefice del proprio successo. Destino. E decide, anche può essere, e poi decide lei cosa fare, no? Magari si prende un periodo sabbatico dai concerti e va in giro.
0: Esatto. Comunque, volevo dirti che tu non sarai mai come Dua Lipa.
1: Vabbè, fa niente, me ne sono già fatta una ragione, ognuno ha una propria personalità.
0: Certo.
1: A proposito di acquisti, ti devo dire una cosa, sai chi ha comprato varie case in un posto che noi conosciamo bene?
0: Sono gli stranieri.
1: Come fai a saperlo?
0: Sono gli stranieri, perché me l'hai comunicato tu.
1: Ma che c'è un boom, lo sai, di seconde case in Calabria?
0: È vero.
1: 2026 è stato l'anno delle seconde case in Calabria.
0: Adesso
1: ma
0: mi piace, l'avete scoperta adesso,
1: Ma chissà, bravi, anche al telefono il nostro Mimmo si è comprato una casa in quest'anno. Ciao Mimmo.
2: Ciao, buonasera.
0: Allora, ce l'hai la seconda casa tu, Mimmo?
2: No.
1: Vabbè.
0: Abbiamo sbagliato numero, ciao.
1: No. Mimmo, dove sei? Cosa fai?
2: Adesso sono a Sorrento che sto tornando a Napoli. Ho portato un cliente dall'aeroporto a Sorrento, hotel, Grand Hotel Vesuvio a Sorrento.
1: Ma a proposito, no? Cioè, adesso tra un po' Armando ti chiederà quanto hai fatto pagare la corsa, quindi te lo chiedo io.
0: Volevo sapere, la canzone torna a Sorrento.
2: Te lo posso dire subito, l'ho fatto pagare 125 euro, quella predeterminata, la corsa predeterminata.
1: E quanti chilometri sono?
2: Sono 59 km all'andata e anche ai ritorno. La corsa predeterminata è una tariffa che dal comune di Napoli.
1: Ok.
0: Bene, dai, sei stato bravo. Non è cara, però insomma, visto anche l'orario serale, insomma notturno, va bene.
2: Ma vi dirò di più, è meglio a quest'ora che durante il giorno.
0: Grazie al Kaiser, e non c'è nessuno in strada. A tariffa è quella. Poi poi voglio dire, ti lasciano anche la mancia? Ti ha lasciato una mancia qualcosa?
2: Questo,
0: no?
2: Questo signore era di origine polacca, mi ha lasciato 10 euro di mancia.
1: Che carino, vedi?
0: Se era italiano, col cavolo che ti lasciava la mancia.
1: Chi sono? Cioè, non so, le persone che vivono all'estero che lasciano più mance, secondo te, che ti sono capitate?
2: Gli americani.
0: Perché sono abituati a lasciare.

0: mancia.
1: Senti, australiani, americani.
0: Sì. Tra donne e uomini, chi è che paga, chi è che tira di più la mancia, insomma?
1: Dipende, solitamente gli uomini.
2: Gli uomini, ok. Perché pagano loro.
1: Certo. Ci tengo a dire una cosa.
0: Sì.
1: I turisti più pessimi sono i francesi.
2: Sì, tu non ti sei trovato bene con i francesi.
1: No, sono i più taccagni, non lasciano un euro di mancia, vogliono risparmiare dalla tariffa predeterminata.
0: Sì, però Mimmo, anche noi italiani quando andiamo in Francia e Spagna, insomma, non è che siamo abituati a lasciare la mancia, eh?
2: Anche noi non abbiamo questa abitudine.
1: Sì, sì, anche noi no.
2: Non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, proprio non è. Ma allora l'ultima domanda è questa: la massima mancia che hai ricevuto?
1: 260 euro.
2: Buona! E poi sei andata a festeggiare a cena, ovviamente.
1: Allora, ti dico, era un viaggio, praticamente era una corsa stabilita da Napoli a, abbiamo fatto il tour, praticamente abbiamo fatto Sorrento, Amalfi, cioè Sorrento, Positano, Amalfi.
2: Sì.
1: Mi hanno fatto perdere una giornata intera, era un console argentino.
0: Alla fine
1: il console, io gli ho detto: guardi che non era previsto tutto questo tempo, così.
0: Cosa? L'hai fatto pesare tu questo.
2: Hai fatto bene, bravi, così ha tolto l'argent.
1: Bravi. Ti ha lasciato 260 euro di mancia.
2: Bene.
0: Bravissimo.
2: Allora noi non ti lasciamo
0: niente Mimmo,
2: però
0: mi raccomando,
2: lasciamo andare.
0: Ciao. Ciao Mimmo.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao,
0: evviva.

0: Paolo Nutini, quanto ci piace Last Request su RTL 102.5, è 1:40 minuti. Siamo già alla fine di lunedì e l'inizio di un bel martedì, amici.
1: Yes, 15 settembre, dai, 15 giorni e poi arriverà ottobre. Ma ascoltiamo un vocale.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Armando, hai fatto benissimo a fare questo regalo, anzi a farti questo regalo. Io ho comprato due giubbotti di una nota marca molto costosi. Il prezzo iniziale erano 400 euro, li ho presi diciamo a maggio, i botti invernali, tutti e due 220 euro, ho risparmiato oltre 500 euro. Comunque secondo me l'ascoltatore di prima non era John, era Giovanni Giacoppo, stessa voce, preciso, stessa età, sicuramente era lui. Un bacio ragazzi, buona giornata, vi voglio bene.
0: Ciao caro, è quello del comico Caciotto, forse voleva dire.
1: Può essere.
0: Va bene, basta. Raga, non ne voglio più parlare del mio
1: noi
0: regalo.
1: Continueremo a parlarne. Basta. Berkin Cremont. Quindi.

0: Renegades degli ex Ambassadors su RTL 102.5. Ma quanti bei messaggi. Quindi anche voi siete persone, insomma, che cercano l'affare, d'estate per l'inverno, l'inverno per l'estate, l'inverno poi per la primavera.
1: Ma anche voi siete persone che non, scusate, lasciate la mancia, eh?
0: No. Io non lascio mai la mancia, sai, ma per

0: perché non mi trovo mai soldi spicci, no, in tasca, niente, perché pago quasi tutto con la carta, è più comodo. Va bene.
1: E vabbè, puoi lasciare la mancia anche con la carta,
0: Facciamo un saluto alla nostra amica da Cagliari, Anna, sì, da Cagliari, che è la prima volta che ci scrive. E noi tra poco ti chiamiamo, Anna, sai?
1: Sì, così ci racconti. Ecco. Dai, Anna, preparati.
0: Preparati, vocale? No.
1: No, perché mandare un vocale? Quando dobbiamo ricordare i nostri amici allo 0225 1515 di chiamarci. 0225 1515 di chiamarci. 0225 1515.
0: Basta, avevo capito. Ma c'era il bel messaggio vocale, video messaggio di Marione sì, e le sue veline. C'ha le veline.
1: Infatti tra poco magari lo facciamo vedere agli amici della radiovisione. Hai capito, bello, Marione?
0: Invece di fare il pane e pensare al forno, alle pizze, alle cose,
1: pensa a noi.
0: Fare spettacolo e pensa anche a noi.
1: Lo show.
2: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: E tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca su RTL 102.5. È pronto il video messaggio da far vedere sul canale 36 del Digitale Terrestre e ovviamente sui 102.5 nazionali. Dai!
1: Vai!
2: Mario, stiamo facendo le veline da Mario mangiando.
0: Brave, stiamo facendo le veline da Mario mangiando. Brave ragazze.
1: Hai capito? E giustamente mangiano, ci ascoltano, mandano un video messaggio. Brave. Fatelo anche voi, amici, se avete voglia, anche se non state mangiando, 378-378-1025 e anche se siete in pigiama. No,
0: esatto.
1: Me la butto lì. Dai.
0: Dai, andiamo con Bonnie Tyler e la sua It's a Honey.
1: Più o meno, faceva così, quasi.

0: grandissimo successo su RTL 102.5, appunto, di Bonnie Taylor, It's a Hurry. E niente, noi abbiamo finito la seconda ora. Come vola il tempo, Grey? Dai,
1: vero,
0: ne abbiamo un'altra da fare.
1: È vero, ne abbiamo un'altra, ma ci sono tante novità, amici, sì, in generale. Poi davvero, vogliamo salutare tutti gli studenti che magari stanotte non dormono perché ancora non hanno ricominciato oggi, ma cominciano domani.
0: E hanno l'ansia.
1: Però, e poi sapete che ci sono anche 100.000 studenti in meno quest'anno? Ma forse anche un po' per le nascite, che dici?
0: Ma non lo so, si sono trasferiti all'estero, magari vanno a scuola dall'altra parte, chi può dirlo? Oppure non ci vanno proprio.
1: Non si fa, non si fa. Anche a Delia, in provincia di Caltanissetta, sono le 2, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Niccolò Pompei. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. Zelensky accetta ma chiede garanzie. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice il leader statunitense preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. In Europa intanto cresce l'allarme dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia. Nelle scorse ore un caccia della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Israele contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria dopo l'attacco delle scorse ore del ministro estremista Ben Gvir ai registi, definiti una vergogna per il paese. Anche Netanyahu si è espresso sulla questione: stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, ha affermato il premier israeliano. Violenza sessuale a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove una ragazza appena maggiorenne denuncia di essere stata sequestrata, picchiata e violentata per diverse ore. La giovane aveva conosciuto sui social un 26enne che l'avrebbe attirata con l'inganno in una cantina isolata. Secondo la denuncia, l'uomo avrebbe minacciato la ragazza di morte, immobilizzata con travi di legno. Infine il calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A, la Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino, vince anche il Como 2-1 contro il Parma, dilaga l'Inter di Chivu che batte 5-3 l'Udinese in rimonta. È tutto, via radio.
2: Via radio.
4: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Chiusi e Fabbro verso Roma e più a nord tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione di Bologna, mentre fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Busalle e Roncoscrivia verso Milano. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5.